0: sempre state una mia passione.
1: Però dovendo dire un ricordo, uno.
0: Un ricordo?
1: Da presidente, un momento che ti sei sentito veramente felice di essere il presidente
0: del
1: Napoli.
0: Ma sai, io mi sento sempre felice. Quando tu vinci, purtroppo forse ho vinto troppo. E allora, allora alla fine... No, no, ma è vero, perché quando tu per 16 volte vai in Europa, alla fine diventa un'esigenza, non diventa più un traguardo, diventa un dovere verso di voi, ma anche verso me stesso. Quindi
1: la più bella vittoria è la prossima, ragazzi.
2: Esatto,
0: la più bella vittoria è sempre la prossima.
1: È sempre la prossima.
2: Grazie.
1: Corrado Ferlaino, Aurelio De Laurenti.
2: Maurizio,
0: hai capito? Hai capito, Allegri?
2: Hai
0: la
2: capito?
0: Prossima vittoria sarà sempre la più bella.
2: posso grazie. E allora?
1: Scusami, Serena,
2: c'è il
1: presidente.
2: Sì.
1: L'ingegnere vuole aggiungere
0: aspetta,
1: una cosa.
0: Serena.
3: Il Napoli,
2: certo,
3: con me ha vinto molte partite, ma ce n'è una in modo particolare che io ci tengo, vincere la Coppa UEFA, perché la Coppa UEFA è fatta di squadre straniere molto forti. Vincere la Coppa UEFA è un grande successo del Napoli e io me ne vanto.
1: Noi ce lo ricordiamo bene, presidente.
0: Ma tu hai ragione, perché oggi hanno, tra Infantino e Čeferin, hanno dilatato tutte le partite. Per loro torna conto, ovviamente.
1: Ma noi più partite possiamo vincere, più siamo contenti, no?
2: Eh sì. Evviva, grazie!
1: Grazie,
2: evviva. Grazie,
1: evviva.
2: Presidente! Evviva. Grazie a Corrado Ferlaino, grazie a Maurizio De Giovanni! Grazie, evviva! Questo è un abbraccio storico. Grazie, grazie davvero. Ecco, io ritorno da voi. Abbiamo incontrato chi ha scritto le pagine che conosciamo, ma adesso accogliamo chi porterà questa maglia nelle prossime, eh? Nelle prossime, vorrei sentire qualcosa di più da questa piazza. Accogliamo chi scriverà le prossime. E allora chiedo a Marco e Raff di Radio Kiss Kiss di raggiungermi. È il momento degli azzurri del centenario.
4: Buonasera Napoli!
5: Buonasera Piazza del Plebiscito!
2: Benvenuti!
4: Buonasera Serena!
2: Buonasera.
4: Ciao Serena!
2: Buonasera a voi ragazzi!
4: È un piacere essere qui!
2: Che bello!
4: Wow!
5: Che bello stare vicino a te, che bello
2: grazie
5: stare con la gente di Napoli!
2: Evviva! E allora ci siamo, eh?
4: Ci siamo perché andiamo a presentare gli azzurri che salgono sul palco dei 100 anni del Napoli!
5: Velocità, fantasia, sacrificio.

determinazione, carattere e voglia di scrivere la storia con la maglia azzurra. Summer!

spogliatoio un punto di riferimento.

il suo sguardo, lo scugnizio del futuro, Antonio! Il fuori classe, un pezzo di storia del calcio che ha scelto l'azzurro!

il faro della squadra, la fascia al braccio, due scudetti sul petto e sulla pelle, il capitano

scrivere un nuovo capitolo, il mistero.

0: Allora? Più forte! E qui sento un fermento particolare su questo palco. Allora, intanto vorrei anche invitare che entrano da sinistra e da destra palco Swok, Kroll, Careca, Canè e poi ancora Amsi, Calemao, Improta, Bruscolotti e Reia. Li accogliamo con un applauso. Alessandro Siani, dove sei? M'ha lasciato da sola proprio, eh?
1: Eccolo!
0: Ha finito di lavorare!
1: Assolutamente, stavo cercando l'amico Canè.
0: Eccolo!
1: Ecco.
0: Alessandro, abbiamo mescolato le generazioni, eh? Ormai.
1: Sì, innanzitutto, sì, vorrei fare
0: eccoli di nuovo.
1: Un saluto a questi due ragazzi bravissimi, un grande applauso.
2: Grandi. Grazie Ale.
0: Grazie.
1: Ciao ragazzi, grazie.
2: Grazie Napoli. Grazie per la nostra città, per i partenopei e per i nostri colori.
0: Bravi.
2: Sempre e solo forza! Ciao, grazie.
0: Grazie. Grazie.
1: Ciao Marco.
0: Ciao ragazzi. Alessandro, cominciamo con due napoletani d'adozione.
1: Sì.
0: Matteo Politano e Stefan Swok.
1: Sì.
0: Stefano, ti definivano un altatesino scugnizza e mergellina. Come ha fatto Napoli a rubarti il cuore?
1: Allora,
0: dov'è un microfono? Ce l'abbiamo un microfono?
1: Careca che sta dando numeri telefono.
0: Vorrei un microfono? Ce l'abbiamo un microfono?
1: Grazie,
0: eccolo.
1: Grazie. Come stai, Matteo? Tutto bene? Allora,
0: ecco.
1: Prego Serena.
0: Possiamo rispondere, che dite? Vi va?
1: Vieni, stanno. Vieni, accomodati.
3: Beh, intanto,
1: là. Così,
3: intanto buonasera a tutti.
0: Eccoli.
3: Rubo solo un secondo per dire una cosa, perché l'emozione è tanta essere qua. Vorrei ringraziare intanto tutta la città di Napoli, perché mi fa provare emozioni uniche ogni volta che torno in questa città, e per me è una cosa che mi fate sentire davvero importante. Grazie di tutto. Niente, per me è stata una soddisfazione incredibile poter indossare questa maglia che adesso stanno indossando loro con risultati incredibili. Provo anche un po' di invidia, perché mi sarebbe piaciuto anche a me vincere lo scudetto. E due scudetti giustamente. A me bastava uno. E niente, quando mi hanno definito scugnizza di Mergellina, sicuramente per un anno che abbiamo passato qua in Serie B abbiamo avuto la bravura e la fortuna di vincere in una piazza importante, sicuramente la più importante dove ho giocato io, e che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Come dico sempre, è una città che mi ha dato e mi sta dando molto, molto, molto di più di quello che io ho dato a loro, e volevo dirvi davvero grazie.
0: Mi sta dicendo grazie, rispondiamo con un applauso più forte, eh? Matteo, ti sei definito innamorato di Napoli? Di che cosa si nutre questo amore? Matteo Politano.
4: Innanzitutto buonasera a tutti. Beh, è facile, ce l'hai qui davanti l'amore che ci nutriamo, perché con questa città, questo popolo, è impossibile non innamorarsi.
0: Non ti fanno parlare, niente.
4: Tutto questo. È un orgoglio essere qui, è un orgoglio indossare questa maglia, e spero di farlo ancora per tanti anni.
0: Ecco, il loro affetto per te. Passiamo adesso a due olandesi partenopei. Alessà.
1: Ma guarda.
0: Kroll. Che è? Ti vedo un poco...
1: Io sto qua vicino agli amici miei.
0: Si sta godendo, sta facendo un poco smargias, si dice.
1: No, io sto qua vicino agli amici miei e devo dire che mi trovo alla graveti. Appena hanno detto gol, stanno pure in campana, quindi voglio dire...
0: Passiamo a due olandesi partenopei, un po' come me. Ruud Kroll e Beukema. Sam, vi abbiamo visti a pranzo insieme, ma che cosa ha chiesto? Che vi siete detti, vogliamo sapere.
5: Allora, prima buona serata a tutti quanti.
0: Eccoli.
5: È un onore enorme di stare qua davanti a voi, e ovviamente con tutte queste leggende di Napoli. Sì, io e signor Kroll, ovviamente.
4: Ruth.
5: Abbiamo fatto un bel pranzo insieme qualche mese fa e è stato bellissimo. Ho chiesto a lui di raccontarmi la sua esperienza qua a Napoli e ovviamente se lui aveva qualche consiglio per me, per cosa posso fare per migliorarmi ancora.
0: E te l'ha dato qualche consiglio?
5: Sì, soprattutto sul calcio, ma anche una cosa secondo me molto importante: se tu dai il tuo massimo per questa maglia azzurra, i tifosi vedono questo e ti sostengono sempre se dai il tuo massimo, e questo spero di continuare a fare sempre. Spero di lasciare un segno importante come ha fatto signor Kroll.
0: Buonasera. Andiamo avanti, Alessandro.
1: Sì,
0: adesso, che dici?
1: Beh, adesso penso che è il momento di fare un po' di domande agli amici nostri, all'amico Careca.
0: Eccoli.
1: Oh. Antonio Careca. Kroll. Stanno qui.
6: Rudy. Così io ho entrato in 80 in questa San Paolo. Stato a San Paolo, adesso Diego Maradona. Allora, per me, io dico a Sam, bisogna giocare al meglio che tu puoi fare. Lui l'anno scorso non è stato 100% fisicamente bene, ma lui ha sempre giocato per tua città, per tuoi tifosi, e questo è anche importante. Se lui ha questa mentalità, vuole sempre fare qualcosa per la città di Napoli. E allora, un nuovo anno, 100 anni, auguri a tutti, tifosi, presidente, staff medico, staff tecnico e tutti gli altri che lavorano per Società di Napoli. Io come calciatore vinto tutti che tu puoi vincere con la squadra della club. Solamente io 4 anni a Napoli, stata questa più grande parte della mia vita. Del calcio.
1: Grande.

0: E così io dico sempre, io ho solamente un cuore che resta sempre l'amore di Napoli.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie.
2: Davide, che cosa ruberesti a Careca?
1: Neres.
3: No, qua è un disastro qua, perché noi abbiamo bisogno di un traduttore qua, che due brasiliani insieme è un disastro proprio. Ma comunque auguro che possa fare un grandissimo anno, una grandissima temporada, che possa essere gol, possa puntare quello che ho detto prima sulla Champions, anche sul campionato, però la Champions magari chissà possa arrivare con grandi, con tutti quanti, è chiaro, anche Massimiliano che è arrivato lo sa che qua è in napoletano, qua mamma mia, però speriamo bene, io mi auguro che possa fare benissimo questo anno, possa fare tanto gol e possa aiutare il compagno a vincere anche il scudetto, anche la Champions, si possa vincere anche tutto, la Coppa Italia, tutto, dai.
4: Grazie, forza Napoli sempre!
1: Grazie. Beh, adesso dovresti chiedere all'amico Antonio Vergara,
2: sì,
1: e a Canè. Prego ragazzi.
2: Vai Ale, che cosa? Chiedi.
1: Beh, io innanzitutto quando sono accanto a questi campioni io vorrei fare un ulteriore applauso a Vergarigno. Allora, che consiglio daresti all'amico Vergara che sta vivendo un momento d'oro? Cosa non dovrebbe sbagliare?
5: Dovrebbe decidere lui, dovrebbe giocare sempre per il mio pensiero. È chiaro che questo ragazzo io l'ho visto.
1: Cioè, quindi stai dicendo ad Allegri fallo giocare sempre. Cioè, questo stai dicendo Cane,
5: non
1: è meglio che uno.
5: Non c'è bisogno.
1: Ah, vabbè, però gliel'ha detto, te lo voglio dire.
5: Io l'ho visto dopo due anni che non andavo allo stadio, l'ho visto il suo debutto in Serie A.
1: Grande.
5: Ed era una partita della Champions. E il gol che ha fatto mi ha fatto piangere. Mi ha fatto piangere di un'emozione mai vista, perché ricordo mio figlio, Iva, allenato la primavera del Napoli, allenato gli allievi e ha cresciuto Insigne. Insigne a 14 anni già faceva la differenza. E mi sembra di vedere...
1: A Fratta Maggiore Giacomo hanno visto.
5: Mi sembra di vederlo... A Fratta Maggiore
1: e
5: poi
1: a Fratta Minore, perché piano piano si allarga.
5: C'è un bel ricordo della sua città, perché ho debuttato come allenatore a Fratta Maggiore.
1: Vorrei fare un applauso per Insigne, che comunque in questi 100 anni
5: sicuramente
1: ha dato il suo contributo.
5: Sì. Posso dire una cosa mia?
1: Se è un fatto personale usciamo, Cane, cioè nel senso vuoi che ci giriamo, se è una cosa tua.
5: Non è un fatto personale, io voglio dire a questa gente che emozionarsi in questa città non è difficile, basta rispettare la gente e essere un professionista serio.
2: È vero.
1: Parole d'oro.
2: Che bello.
1: Parole d'oro.
2: Sante parole.
1: Allora, Anto, come si dice in inglese, e cosa vanno buona. Allora, qual è stata l'emozione? Noi ci conosciamo e so il tuo pensiero, ma senti un peso, senti una responsabilità? Dopo le parole di Canè davanti al mister Allegri, ti senti più sereno? Cioè, qual è la tua sensazione? Cosa senti dentro in questo momento? Noi stiamo qui festeggiando qualcosa di irripetibile, qualcosa veramente di unico. Io ho partecipato a tante presentazioni del Napoli, ma questo è qualcosa di grande.
6: Buonasera. Buonasera.
2: Non si sente?
6: Buonasera.
2: Eccolo.
6: No, io sono... come ho detto anche in passato, onorato di fare parte della storia di questa società, quindi condividere il palco anche con queste leggende per me è solo un onore, perché io come tanti altri nel pubblico ero solo un ragazzino di provincia che giocava a calcio, quindi per me stare qui è solo un onore.

0: Che bello.
1: È risposta buona.
0: Prego, quanta dolcezza in quegli occhi. Passiamo adesso a due centrocampisti che hanno fatto la storia del calcio:
2: Kevin De Bruyne e Marek Hamšík.
0: Marek, cosa hai pensato la prima volta che hai visto Kevin con la maglia azzurra?
3: Kevin è un fuoriclasse, per me è uno dei giocatori più forti centrocampisti offensivi di questo secolo. Allora Napoli si deve godere un campione come Kevin. Complimenti.
1: E non sei sbilanciata, cioè
0: no.
1: Ti è andato preciso.
0: Restiamo così, un po' vaghi. Vorrei ricordare una partita, 16 aprile. non ci riesce? Quanto amore in questa piazza che si sente stasera, eh?
1: Kevin.
0: Cuore che batte forte.
1: Una parola. E in italiano sto parlando con te o con Mazzocchi. Allora, una parola.
4: Wagyu tutto a post.
1: Stacco parcheggiato.
4: Da McFratem.
1: Il maestro, dov'è il maestro? Il maestro Mazzocchi, il maestro. Kevin, ti vogliamo veramente bene. Quest'anno, come si dice dalle tue parti, faccia a racria!
0: Kevin! Eccoli!
1: E allora...
0: Kevin, voglio ricordare una partita, 16 aprile 2015, Wolfsburg-Napoli. Eri giovanissime di fronte, avevi questo signore che quella sera segnò due gol, te lo ricordi, no?
1: Mo sta traducendo Mazzocchi sta facendo. Sì.
0: Remember.
1: Tra volevo anche però salutare Scott McTominay. Abbinato a Riccardo Alemão. Che gli vuoi chiedere, Serena?
0: Riccardo, ti saresti mai immaginato uno Scott così decisivo in maglia azzurra?
1: Magari.
5: Ciao a tutti, ecco, buonasera, gran piacere essere qui insieme a voi. È un onore, momenti importantissimi nella mia vita. Sono qui anche davanti a un grandissimo fuoriclasse.
1: Grazie.
5: E so che sta dando del suo meglio perché le vedo le gare e veramente è un fuoriclasse. È un ragazzo che ha, secondo me, darà ancora di più di quello che sa fare, perché ha capito che questa città, quanto più gli dà, la città più li ama e gli dà tanto di quello. Aiuto in campo con il suo amore, con la sua gioia, e questo è quello che io vedo in McDominay. È un ragazzo veramente classico, con un movimento spettacolare, e complimenti McDominay.
1: Che significa, Scott, per te essere entrato nel cuore dei napoletani?
6: Not in Italiano. No, just want to say thank you so much for all the support that you've given everybody, all the players, all the staff, all the coaches. It means the world to us all and we're just extremely grateful.
1: Per me essere qui è una cosa...
6: Italiano è difficile, no?
1: È un piacere, è una cosa meravigliosa. Scott, una parola che hai imparato in napoletano.
6: Ah, in napoletano. Ciao, how are you? Forza Napoli sempre.
1: Grazie. Allora io vorrei se Mazzocchi gentilmente vorrei il barone
0: e Giovanni io, eccoli
1: qua, eccoli. Che bello Gianni, tu sei il baronetto di Posillipo. Tu di dove sei?
7: Barra.
1: Quindi abbiamo unito Posillipo e Barra insieme. E allora tu che sei il baronetto di Posillipo, che titolo nobiliare daresti a Pasquale, più conosciuto come

0: Frate, ma Pascal,
1: guarda, visto che siamo in tema di calciomercato, sì, proporrei uno scambio alla pari. Io ti cedo il titolo nobiliare mio, sì, e tu mi cedi il titolo di campione d'Italia.
2: Oh! Mamma mia!
0: Stai facendo palca, Pascal.
3: Buonasera.
0: Un grande applauso. Pensate, quando ci siamo sentiti, lui ama la canzone. Ho detto si festeggia a Shendan e tassa pure d'Alessio, quindi voglio dire, ha sbagliato la canzone per la festa. Cosa ci dici, amico mio?
3: No, ho avuto il grande onore prima di scambiare qualche parola con il Banoretto, però Barone, con tutto rispetto, ma mi tengo scudetto.
0: Grazie.
2: Grazie,
0: grande applauso al Baronetto. Allora,
2: Alessandro, Giovanni Di Lorenzo.
0: Io vorrei Giovanni Di Lorenzo
2: e Giuseppe
0: Bruscolotti accanto a me.
2: Eccoli.
0: Ecco qua. Cammina più stancamente Di Lorenzo. Ecco, allora. Una cosa veramente incredibile. Allora, qua, signori, è veramente la storia che continua. E Beppe, tu difendevi senza VAR e giocavi pesante, quindi Giovanni c'ha 18 telecamere addosso. Beppe, nel calcio di oggi tu riusciresti manco a fare un quarto d'ora in un anno, te lo voglio dire.
4: Stai esagerando.
0: Hai ragione.
4: Stai esagerando.
0: 22 minuti. Allora Beppe, una cosa che penso realmente, e diciamo tutti insieme, ascoltaci Aurelio. Allora, cioè, entrare veramente nel cuore dei tifosi è una magia, al di là delle capacità, dei gol, delle vittorie. Cosa questa città che ti prende e che ti riesce a farti dare il meglio?
4: Ma diciamo che siamo noi a trascinare la gente, perché la gente di Napoli vuole che ognuno di noi, quelli che vestono la maglia del Napoli, la devono sudare. Può succedere di tutto, ma devono sudare la maglia. E io credo che Giovanni può essere buon testimone, come lui ha incarnato anche come capitano, perché da quello che ho sentito, mi hanno raccontato, è un vero capitano, cioè quello che veramente si fa sentire e all'occorrenza, insomma, mostra anche le mani, perché c'è bisogno anche di quello.
0: Però io lo sapevo, però, Pappale Fieri va a farne sempre.
4: Però a Giovanni pure gli devo dire una cosa: è bravissimo a costruire, però a marcare era un'altra cosa.
0: Ma che lo mote Novar. Allora, sei veramente un pilastro della squadra, della città. E cosa vogliamo augurare a noi napoletani? Sei bellissimo, hai sentito? Beppe, ringrazio.
4: Grazie.
5: Di sicuro stasera la maglietta l'hanno sudata.
0: La fa un caldo,
5: perché si muore.
0: Sì.
5: No, a parte gli scherzi, è un piacere stare qua sul palco con tutte queste leggende, stare vicino a Bruscolotti. Non ho avuto il piacere di vederlo giocare, ma ovviamente conosco la sua storia.
4: Giovanni, per smentire tutto quello che ha detto lui, vai a vedere qualche partita quando c'hai un po' di tempo e vedi se, come diceva lui, che io menavo. Menare che significa? Non lo so.
5: No, comunque conosco la sua storia, quello che è stato per Napoli e per il Napoli, e sono modelli a cui fare riferimento sicuramente per me, che adesso sono il capitano. Penso che l'avete ricordato anche prima, il gesto che ha fatto lui con grande umiltà, con grande signorilità, di cedere la fascia al nostro amato Diego, ma comunque ha continuato ad essere uno di quei capitani di quella squadra, quindi sono modelli da seguire, andrò a vedere qualche video per vedere se in marcatura era
0: sì. È vietata a minori di anni 18, tu ce la puoi fare.
5: No, però ripeto, adesso sono il capitano nell'anno del centenario, è un orgoglio per me rappresentare questa città, questo popolo meraviglioso.

0: sconfitti dal campo, quindi questa è la cosa più bella.
1: Grazie Giovanni, un grande applauso. Io voglio...
2: Evviva.
1: Grazie Beppe, grazie Giovanni.
2: Grazie.
1: Io...
3: Buonasera a tutti, vi voglio bene.
2: Grazie.
1: Vorrei che avanzassero
2: grazie.
1: I mister.
2: Grazie.
1: Vorrei che avanzasse un attimo Rea.
2: Ecco i microfoni.
1: Grazie. Faccio subito una domanda a Rea. Noi ci conosciamo da anni. C'è un consiglio che tu daresti al nuovo mister?
4: Ciao ragazzi. Io ero solito dire prima delle gare amma vincere. Non ci sono altri consigli da dare.
1: È la cosa
4: perché
1: migliore.
4: Sì, è un augurio che faccio a Max, che ci conosciamo già da un po' di tempo. È una piazza straordinaria, difficile perché rompono le scatole sempre, però hanno una passione che non trovi in nessun altro posto al mondo.
1: Non ci riusciresti
4: cosa. Perché quando cioè ama non Napoli ama e non dimentica. Io ancora della gente dove abito, napoletani che mi vengono e mi salutano e mi ringraziano, mi sento io di ringraziare Napoli per quello che mi ha dato.
1: Allora prego, grazie mister Rea. Allora un grande applauso a mister Allegri. Allora io
2: sì,
1: allora il mister è abituato ormai a sentire il corpo. Io
5: innanzitutto buonasera a tutti.
1: Io vorrei dire una cosa al mister, amici miei. Allora, al Napoli festeggiare l'onomastico è una cosa importante. È importante.
2: Perché oggi è il tuo onomastico?
1: No.
2: Ah.
1: Ma ancora più importante è rispettare il proprio cognome. Tu devi sapere che qui sono arrivati allenatori, e tu lo sai bene, un allenatore che si chiama Spalletti e ha dato una spallettata a tutte le squadre big del campionato e abbiamo vinto. È arrivato Conte, guarda il suo cognome come è importante, si è vinto uno scudetto e una supercoppa, quindi Conte, facendo Conte, ci troviamo. Ora tu ti chiami Allegri, guaio, vire in cefagliagnere. E ti dico un'altra cosa, oggi stiamo festeggiando i 100 anni, ripeto, stiamo festeggiando i 100 anni, ma mi pare 1000 anni che vincimmo la Champions League. Allora non ti voglio mettere responsabilità,
2: pressioni, non mettiamo
1: e
2: pressioni
1: e nemmeno pressioni,
2: no,
1: però tu sei un grande professionista, in ogni squadra che vai ci metti l'anima e il cuore, sta partendo l'anno, immagino anche i consigli di Canetti serviranno, quelli di dire, quindi qual è il tuo pensiero in queste poche settimane che stai vivendo la città? Non voglio dire qual è il tuo obiettivo, ma cosa ti piacerebbe che capitasse?
5: Innanzitutto buonasera a tutti, per me è un onore essere qui. E, diciamo, dopo 30 anni sono tornato, perché sono passati 30 anni.
1: Sì.
5: E credo che il centenario è un patrimonio non solo del Napoli Calcio, ma soprattutto di tutta la città, di tante generazioni che hanno passato dei bei momenti, belli, meno belli, ma la forza dei napoletani è quella di essersi saputi rialzare e tornare alle vittorie, e questa è la cosa più importante. Poi l'amore e la passione che ho percepito in questi primi giorni, anche se siamo ancora in ritiro, è notevole, quindi la cosa che posso assolutamente promettere è grande professionalità e grande serietà per il raggiungimento degli obiettivi.
1: Si è sentita una voce precisa.
5: Devi vincere! E quindi è iniziata la stagione, speriamo l'anno prossimo di ritrovarci qui tutti insieme a festeggiare qualche trofeo, o speriamo uno, due, tre, non si sa, se riusciremo a vincere. La Champions, che bella parola.
1: Che bella parola.
5: come nella famosa battuta di

0: Totò, del grande Totò, sì. Nel grande film Miseria e Nobiltà. Sì. O cuoco, che bella parola!
1: Cuoco, che bella parola! Mister Allegri,
0: grazie a voi, buonasera.
2: Bocca al lupo, mister, buon lavoro.
1: E allora le parole a un certo punto devono fermarsi, perché c'è una canzone che questa piazza conosce già. E Serena, vorrei che la cantassimo
2: tutti insieme.
1: Facciamo entrare anche le leggende,
2: Mestre
1: signori
2: Campagnoli.
1: Osurdata innamorata, vai,
2: cantatela con me.
3: Gale la cantasse.
0: Gale la cantasse.
3: Gale sempre.
4: Vieni.

0: Evviva Napoli! Grazie! Io voglio dire grazie a tutti gli artisti, alle leggende, alla prima squadra, alle famiglie che hanno condiviso con noi i loro ricordi, alle maestranze che hanno costruito questa serata. Grazie alle istituzioni, ai partner, grazie ad Alessandro Siani, a chi ha seguito la processione azzurra, a chi è con noi attraverso la televisione, le piattaforme, i social. Ma il grazie più grande va a voi tutti, perché un club può avere una sede, uno stadio, una bacheca, la sua casa vera è il cuore vostro, è il cuore dei tifosi. Ci raggiungono sul palco e li ringraziamo tantissimo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'head of Enel Commercial, Stefano Azzi. Ringraziamo il comune di Napoli, la regione Campania. Stiamo arrivando al gran finale.
1: Sì, io vorrei però...
0: Siamo quasi arrivati.
1: Se tutta la piazza, ecco, è d'accordo, fare un grande applauso a questa splendida conduttrice che, che è stata Serena Autieri. Grazie.
0: Grazie, vi voglio bene. Evviva, grazie, questa città meravigliosa.
1: Vorrei
0: grazie.
1: Che salissero sul palco, eh.
0: È arrivato il pulsantone.
1: Io, sì, vorrei che ci sono, Aurelio.
0: Eccolo.
1: Vorrei che salissero.
0: Ecco il presidente.
1: Vorrei che salissero sul palco per chiudere tutti insieme. Ecco Aurelio.
0: Alessandro.
1: Sì, sì, ecco qua.
0: Ci siamo.
1: Ecco Aurelio.
0: Loro sono tutti pronti e schierati. Che belli. Che bel momento.
1: Ci terrei che ci fosse.
0: E voi ci siete con noi. Per il gran finale, perché sta per concludersi questa serata di festeggiamenti, di celebrazioni, di questo magnifico compleanno.
1: Serena,
0: un compleanno allora, unico direi, 100 anni,
1: Aurelio,
0: noi facciamo parte della
1: Aurelio,
0: storia.
1: Aurelio,
0: eccolo,
1: Aurelio,
0: il presidente.
1: Vieni accanto a me, guarda. Allora,
0: presidente.
1: Adesso è il momento di, esatto.
0: 100 anni fa, Alessandro, nasceva una squadra.
2: Vieni Maurizio. Allora, qui abbiamo anche la presenza del maggiore responsabile della Lega di Calcio di Serie A, Simonelli. Buonasera. Che deve fare una promessa.
3: La promessa che la mia prima premiazione, ho premiato lo Scudetto a Napoli un anno fa, e sono certo che con questo entusiasmo di questa piazza, con questa bellezza di questo popolo, ci saranno tante altre premiazioni che farò. Io ho gli amici che dicono, quando gioco a Napoli la città si ferma, e devo dire che oggi ho capito perché. Complimenti a tutti.
2: Grazie, grazie.
1: Ringraziamo.
2: E qui abbiamo un altro personaggio che vi ha fatto soffrire. Adesso non fa più parte di DAZN, ma che fatica quando scattava, saltava, ripartiva, non ci si capiva più nulla. Finalmente ti sei tirato fuori.
4: Ma adesso guardo nuovi orizzonti, una nuova energia.
1: No.
4: Quindi,
2: quale energia?
4: L'energia di Enel, quindi un'energia diversa, l'energia di questa città che vive di luce propria. E poi da napoletano sono ancora più contento di essere qui oggi.
2: Vabbè, visto che sei napoletano ti perdoniamo.
1: Allora,
0: ci siamo.
1: Vogliamo,
0: presidente.
1: Hai ringraziato le istituzioni.
2: Allora, 100 anni fa dobbiamo far partire
0: sì.
2: il fuoco.
0: Sì, pronto. Questa
2: siamo
0: sera pronto. Si accende il suo futuro.
2: Allora, contate fino a tre, forza!
0: Eccolo! Diamo il via!
1: 100 anni fa nasceva una squadra.
0: Eh sì, questa sera si accende il suo futuro.
2: Ma ha floppato.
0: Eccoli, Napoli! Ci sei! Siamo pronti!
2: Eccoli là, vedi? Ma sono delle pisciatelle.
0: Eccoli, eccoli, ci siamo. Siamo prontissimi per questo gran finale.
1: Sono in vari punti
0: diamo
1: della città.
0: Diamo il via, la notte azzurra.
1: Sono in vari punti della città.
2: Tommaso, io lo so che qui a Napoli i fuochi non ce
0: senti,
2: li fanno
0: presidente,
2: fare.
0: Senti, presidente, possiamo...
2: Ma io all'Olimpico di Roma, per Coppa Italia... Ho visto dei fuochi pazzeschi.
0: Ma stanno arrivando, ma stanno arrivando.
2: No, perché qui le autorità si cagano
0: eccoli!
2: Sotto.
0: Eccoli. Ma secondo lei, Presidente, potevamo fare da meno? Eccoli! Mi permetti di ringraziare tutta la squadra tecnica, tutte le persone che hanno organizzato tutto questo, Presidente?
2: Assolutamente, ringraziamo tutti quanti.
0: Il Calcio Napoli. Grazie infinitamente a tutti, i tecnici, i fonici, tutta la tua squadra, Presidente. Evviva! Viva il Napoli! Buon compleanno! Buon compleanno, città meravigliosa, squadra incredibile! 100 anni!

0: attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione. Piede sulla palla, Sclerici, parte il tiro, rete, Maradona ha segnato, magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana. Il Napoli è passato in vantaggio, ed è finita, il Napoli è campione d'Italia, sono le 17:42 del 10 maggio 1987.
1: Il Napoli conquista la Coppa UEFA, scrive il...
0: Stiamo per assistere alla conquista del secondo scudetto da parte del Napoli. Si presta ad operare la rimessa, no! Il Napoli è campione d'Italia, secondo scudetto per il Napoli.

finale che arriva adesso alle 22:48 di questo venerdì di maggio. La più sorrentiniana delle domande trova la risposta.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon giovedì 30 luglio a tutti quanti voi. Dunque, fatta per quanto riguarda Roberto Mancini, ovviamente lo sapete, c'è stata la conferenza stampa con un mea culpa da parte del neo vecchio CT della nostra nazionale Roberto Mancini, che a modo suo ha chiesto scusa. Nella vita si fanno sempre degli errori, bisogna calarsi in quel contesto congiunturale che mo' mi dovete spiegare, vabbè, fa niente, no? In quel preciso momento storico, il momento congiunturale è che se ti offrono più soldi e te ne vuoi andare via, te ne vai, questa è la verità, però va bene, noi ci accontentiamo di tutto. Ha parlato anche naturalmente Claudio Ranieri, dando un po' quelle che sono le sue prime parole. Non vado da Roberto a dire gioca questo, gioca quello, spiegando quello che sarà il suo ruolo. Io parlavo con i collaboratori, lui ha i soli, se vorrà la mia idea io gliela darò, se non mi chiede nulla non mi preoccupo. E quindi voglio ricordare che quando Mancini vinse a Wembley io andai l'ultima partita in casa e fu bellissimo, tutto porta esperienza, è stato un anno particolare che mi è servito molto, è stato molto formativo. Queste le parole sostanzialmente di Ranieri. Mancini a modo suo ha detto i giocatori bravi ci sono, spiace perché sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita, questo lo devo alla nazionale, senza entrare in quelle che sono poi state le cose del passato. Il mio obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere, posso solo sperare che giochino più italiani possibili in Italia, mandando appunto questo monito alle squadre di Serie A. Spero che noi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A, insomma ricordando anche un po' quelli che erano gli attaccanti del passato. Ha parlato naturalmente anche del girone della Nation League, che sarà il primo impegno ufficiale con lui sulla panchina della nostra nazionale. Credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare, normalmente diventa una delle squadre da battere, anche se non parte da favorita. Cercheremo di creare una squadra più presto possibile, adesso c'è la Nation League, poi dovremmo affrontare l'Europa e poi le qualificazioni per il mondiale, chissà se mai riusciremo ad andare appunto al mondiale. Detto questo, lui si è detto dispiaciuto di 3 anni fa, è come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, in realtà è scappato via lui, però va bene così. Queste sono state le parole di Mancini, di Ranieri, ne parleremo ovviamente approfonditamente in quella che è la puntata odierna dell'editoriale di Rotocalcio, e poi ci sarà naturalmente Calciomercati e Ritiri con Francesco Tringali, già pronto insieme a Stefano Impallomeni a portarvi in giro per i ritiri, perché poi si parla anche naturalmente di quello che succede nelle nostre squadre di club. Fiammata improvvisa, forte, decisa da parte della Juventus, che chiude per Colomani e chiude anche, vicinissimo ma praticamente alle firme, il colpo Alibegovic, strappato al Chelsea, strappato anche se vogliamo all'Atalanta, che il pensierino, più di un pensierino ce l'aveva fatto, un pensierino ce l'aveva fatto anche la Roma, anche la Fiorentina, ma la Juventus in questa è stata più brava di tutti, forte del lavoro di Frederic Massara. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi sono contento e felice di dare il buongiorno per questo spazio editoriale a un amico da sempre, non ci sentiamo da una vita, però sono contento di averlo qui, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Ciao Giova!
2: Ciao, buongiorno a voi. Due amici si ritrovano sempre. No,
1: in questo mestiere, poi prima o poi le strade si incrociano. Esatto, Giova. Mi manca la tua voce nelle conferenze stampa, ti voglio sentire al più presto, perché la prima domanda era quasi sempre la tua, sempre domande acute in conferenza stampa a seguire la Juventus, e veramente grande stima per il tuo lavoro. Giova, allora, questa fiammata della Juventus, te l'aspettavi, non te l'aspettavi? Perché poi, insomma, io avevo detto giorni fa, bisogna capire se è una calma piatta o una calma apparente. Alla fine sembra più una calma apparente, con idee chiare, nonostante qualcuno
2: dica. Sì, assolutamente sì. Con due priorità che la Juve ha ben chiare e che vengono indicate dall'allenatore, cioè il centravanti e il portiere d'esperienza. Alibegovic è invece quell'occasione che guarda al futuro, anche perché probabilmente la Juve vuole ridisegnare la parte offensiva della propria rosa, e questo è sicuramente un giocatore di prospettiva che in qualche modo ti mette nelle condizioni di avere più giorni a disposizione, perché chissà che nel futuro prossimo possa arrivare un'offerta irrinunciabile per Kananidis, che oggi resta il giocatore centrale di questo nuovo ciclo, ma è chiaro che devi tenere almeno una via d'uscita in caso di emergenza. Credo molto più probabilmente si vada a ragionare sulla vendita di Conceição, dovesse arrivare una buona offerta potrebbe andare via lui. Hai tanto da liberare lì davanti, perché Zegrova non ha mai dato cenno di poter essere all'altezza delle aspettative, così come David in questo momento resta un separato in casa perché non rientra nei piani di Spalletti. Lui non vuole andare via, la Juve vuole metterlo alla porta per arrivare al secondo centravanti. Tutto questo ci porta oggi a due esigenze. La prima di natura tecnica, evidentemente. Spalletti vorrebbe tutto prima possibile, anche per dare forma a questa squadra che conosce già, certo. Sa quali sono i limiti e cosa vuole evitare. L'aspetto più importante però è quello economico, perché oggi si è liberato poco spazio, ma con quello che è arrivato dalla cessione e dalla vendita

0: in diretta di Moremovic, la Juve sta già orientando alcuni investimenti. E adesso dobbiamo capire come finirà col portiere, perché secondo me non si andrà oltre la prima parte della prossima settimana.
1: Lo credo anche io, hai messo tanti temi e tanti nomi sul tavolo, allora affrontiamoli uno per uno. Cominciamo da Lea Begovic, è una bella risposta, diciamo, anche del calcio italiano, se vogliamo, perché c'eravamo in qualche modo amareggiati tutti quanti in Italia del fatto che il Chelsea è arrivato, ha scippato via Palestra con estrema facilità all'Inter. Poi tu arriva alla Juventus e scippa al Chelsea invece un giocatore sul quale aveva puntato, quindi significa che l'appeal in Italia c'è ancora, la Juventus in particolare ha ancora questa appeal. Non è stata neanche un'operazione economicamente eccessivamente onerosa, no? Perché credo che il costo complessivo sia di 35, qualcuno dice anche sfiorando i 40 milioni, che comunque per un ragazzo di 18 anni che può coprire così tanti ruoli lì davanti, a molti ricorda anche un po', chiaramente con una fisicità diversa, Kvaratskhelia. Ecco, questo è un colpo comunque anche su cui c'è la firma di Frédéric Massard, no? Direi.
0: Assolutamente sì, ed è stato centrale insieme a Pjanic, che ha indirizzato il calciatore in un contesto importante come prestigioso come quello che è la Juve. Pjanic lo conosce benissimo. Io però ho una visione un po' più negativa rispetto al confronto Juventus-Chelsea, nel senso che il giovane che dimostra già di poter avere i numeri per stare in un contesto di altissimo profilo diventa facile preda dei club di Premier League, dei club inglesi che hanno una grande disponibilità. Le scommesse magari passano ancora da un campionato di seconda fascia. Purtroppo oggi la verità è che la Serie A questo è diventato. Dobbiamo sicuramente mantenere vivo l'orgoglio del nostro campionato, il buono che c'è. Secondo me, se non c'è un progetto di sviluppo del nostro prodotto italiano, difficilmente si potrà alzare l'asticella sia in termini di qualità che in termini di quantità, cioè quanti giocatori riesce a produrre che sono in grado di poter stare nel contesto che oggi sta al primo posto, cioè quanti giocatori italiani oggi riescono a reggere il livello della Premier League? Pochi. Ne dobbiamo produrre molto di più, perché a quel punto potremo cambiare di nuovo la tendenza e magari puntare su una leadership del calcio internazionale. Fino a quel momento secondo me c'è da lavorare, e il confronto con i club della Premier League lo tieni quando non ci sono delle certezze massime su determinati profili, e gli stessi profili magari preferiscono andare in un contesto dove possono avere più spazio per mettersi in luce e per poi puntare al grande salto.
1: Giova invece capitolo Colomani, molti tifosi anche dell'altra emittente, quella che conosci molto bene peraltro, ne hai fatto parte con grande orgoglio e noi siamo orgogliosi di averti avuto, ci hanno raccontato sì, però insomma alla fine quasi 50 milioni l'operazione complessiva per Colomani, forse un po' troppi soldi spesi, però poi dopo qualcun altro giustamente fa pensare e ricordare che Luca è costato 40 milioni, lo stesso Pendè è costato 45 milioni, che insomma a questo prezzo tutto sommato il giocatore ha anche questo valore. È chiaro che è stata una interminabile trattativa per cercare di far scendere il più possibile il Paris Saint Germain, ma diciamo che alla fine lo sconticino è di circa 5 milioni, parebbe era anche che la formula è una formula vantaggiosa per la Juve, che ne paga 4 subito e il resto il prossimo anno, potendosi permettere anche di acquistare altri giocatori, e il resto sul reparto offensivo. Quindi ti chiedo un giudizio su questa trattativa con Colomani, e soprattutto non è proprio esattamente l'attaccante che si aspetta Spalletti, no? Che punta ancora ad avere quell'attaccante fisico, e chi potrebbe essere, Sorloth o un improvviso ritorno di Vlahovic?
0: Sì, Vlahovic c'è ancora da capire se possono rientrare altre situazioni, perché lo stesso Zirkzee in questo momento non mi pare abbia caratteristiche del centravanti fisico, è molto simile a Colomani, tant'è che in un primo momento doveva essere l'uno o l'altro, anche se Massara è innamorato dell'ex Bologna, quindi adesso poi capiremo come si evolverà anche questo tipo di discorso. Partiamo dall'aspetto secondo me principale, che poi ci porta a spiegare i numeri. È stata un'operazione con dei paletti di natura finanziaria, perché oggi Colomani pesa

0: a circa 36 milioni sul bilancio del Paris Saint-Germain. Questo la Juve lo sapeva già l'estate scorsa, quando proponeva una sorta di prestito pennale per abbassare l'ammortamento, il valore a bilancio, e per evitare che il Paris Saint-Germain andasse incontro ad una minusvalenza, cioè ragionamento che mai avrebbe fatto il club, nonostante il giocatore non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. Colomoni due anni fa era l'attaccante titolare della Francia. Forse oggi questo ti porta a pensare che la dimensione della Juve, che vuole trovare riscatto, è alla ricerca di quella scintilla che possa riaccendere i motori per avvicinare la zona alta del calcio europeo, ti porta anche sulle tracce di un profilo del genere, perché Colomoni due anni fa titolare alla Francia e quest'estate escluso addirittura dal mondiale, quindi è un po' questo il motivo. Il potenziale del calciatore non si discute, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può fare da punta centrale, ti può fare da punta esterna, ha valore ma anche esperienza, ha dimostrato in Premier League però di non essere ancora in grado, nell'altissima dimensione, di lasciare il segno. Secondo me il contesto Juve lo può aiutare in questo senso, anche a farlo sentire importante e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Tutto questo in natura economica si trasforma in un'operazione che nell'immediato riuscirà a pesare pochino, poi però se devi prendere determinati profili devi fare gli investimenti veri, quindi alla fine la Juve ha creduto in Colomoni, Colomoni ha creduto nella Juve perché si è ridotto tantissimo lo stipendio e quindi oggi è diventata un'operazione più alla portata e secondo me la più giusta.
1: Sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto e quindi archiviamo il discorso attacco con il messaggio di un amico, Stefano da Londra, che saluto e ringrazio sempre, che è sempre molto obiettivo, equilibrato, è un grande tifoso dell'Inter, quindi dice Elia Begovic però è un gran colpo insieme a Colomani, che in Italia avrà un peso più decisivo della Premier. Spalletti adesso ai giocatori per interpretare la fase offensiva. Sono d'accordo anche con Stefano, chiaramente poi manca ancora qualcosa. Capitolo portiere, Giova, perché parlavamo della questione che insomma magari l'inizio settimana prossima potrebbe essere risolta. Allora, il Dibu sembra una situazione oramai in stand by, ma forse addirittura arenata totalmente davanti alle richieste dell'Aston Villa, che non scende sotto i 12 milioni, e la Juventus giustamente non vuole andare oltre i 7-8. C'è l'ipotesi Suzuki, che però chiederebbe molto di più il Parma per lui, ma è anche giusto perché è un portiere giovane, quindi di prospettiva, quindi vendibile volendo, e resta però accantonata l'ipotesi Vicario, che potrebbe addirittura arrivare in prestito con un riscatto fissato a 15 milioni, che mi sembra più che il piano C, un piano B dovesse sfumare anche Suzuki. Chiaro che a questo, come dicevi tu prima, devono corrispondere le cessioni e mi pare che stiano cominciando ad arrivare timidamente offerte anche per Di Gregorio, quindi l'operazione è quella di cedere Di Gregorio, prendere il portiere e lasciare Perin secondo?
0: Sì, potrebbe essere questa, Vicario potrebbe diventare il piano A, se con la disponibilità economica che è arrivata dal trasferimento di Moremovic in Premier League, con quella disponibilità lì hai deciso di fare Alibegovic e non il portiere. Qui però io credo sia necessario aprire un'altra parentesi, cioè la richiesta iniziale di Spalletti era legata ad un estremo difensore di grande esperienza.
1: Esattamente.
0: E quindi su Suzuki ho qualche dubbio, okay, perché ti ritrovi né più e né meno nella posizione di prendere insomma un portiere che al Parma ha fatto benissimo, che secondo me ha grande prospettiva, ma lo si pensava anche di Gregorio, quindi comunque c'è un minimo di rischio che ti porta a pensare che potresti replicare l'operazione di Gregorio. Su Dibu Martinez anche qui c'è un'esigenza finanziaria, perché lui pesa a bilancio all'Aston Villa 6-7 milioni, quindi se gli offri quelli l'Aston Villa non te lo cede mai. Oggi loro chiedono il doppio perché partivano da 15 milioni, sotto i 12 non scendono, però se vuoi un portiere d'esperienza devi andare con decisione su quel profilo. Se invece non hai quella forza, io credo oggi la priorità della Juve sia quella di andare su un portiere di affidamento, ma anche aumentare la presenza del club in nazionale. Forse Vicario in questo senso potrebbe trovare dei favori ulteriori.

0: Il resto, secondo me, è legato ad una serie di occasioni che possono arrivare dal mercato e soprattutto da tutti questi ragionamenti sovrapposti. Se si va su Suzuki, la Juve può prendere sicuramente un ottimo profilo di grande futuro, però viene meno la richiesta di Spalletti, che chiedeva esperienza internazionale, non mi pare che in questo senso possa essere accontentato. Quindi magari a quel punto potremmo aspettarci delle altre cose, però ecco, secondo me in questo momento la Juve si sta incartando, anche perché non è facile districarsi tra le esigenze tecniche e le occasioni di mercato avendo poca disponibilità.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Eppure io continuo a pensare che la Juventus sfererà il colpo portiere portandosi a casa Carnefecchi. Non so se è una speranza o fantamercato. Che ne pensa, Giovanni?
1: Giovanni, ne stavamo giusto parlando.
0: Carnesecchi sarebbe un grandissimo investimento per il futuro in una Juve che avrebbe da fare solo il portiere. In una Juve che ha da fare mille cose, non credo l'ipotesi di mettere 60-70 milioni sul portiere possa essere un'idea percorribile. Tra l'altro l'Atalanta vuole puntarci su Carnesecchi, quindi la chiamata sarebbe correttissima. Forse oggi le condizioni che ha la Juve no, non consentono di portare avanti il ragionamento.
1: Capitolo centrocampo, perché poi ci bisognerà lavorare anche lì, in casa Juventus, capitolo difesa se vogliamo, ma anche qui le uscite, quindi si attende l'uscita eventualmente di Bremer, l'uscita eventualmente di Gatti, le offerte che possono arrivare a qualche centrocampista, ma i nomi sono sempre più o meno quelli, quindi c'è il nome di Kessié che intriga ma è alto dal punto di vista dell'ingaggio, per la difesa Lucumí bisogna abbattere anche la concorrenza del Como, qual è un po' lo spaccato da questo punto di vista?
0: Sì, io credo la Juve stia cercando l'esperienza che ha chiesto Spalletti, se non dal portiere, in altri ruoli. E a quel punto credo voglia comprendere se può portare a casa Kessié, perché non dovendo fare un investimento sul cartellino, ma potendolo prendere a zero, alla fine devi discutere eventualmente il bonus alla firma e lo stipendio. Quindi credo lo sviluppo dei ragionamenti sul portiere ci porteranno poi a comprendere chi è il secondo slot di grande esperienza insieme a Colomoni, e credo proprio possa essere che sì, cioè un giocatore che conosce bene il campionato di Serie A, che può darti una grandissima mano nella gestione dei momenti difficili che ci saranno inevitabilmente durante l'anno, e che ti può dare una grande risposta in campo nell'alzare l'asticella. Su Lucumí, io credo il giocatore voglia aspettare la Juve. Chiaro è che il Como ti darebbe la possibilità di giocare la Champions League, però io so che il giocatore con la Juve si era portato avanti, però adesso bisogna capire se la Juve riesce a fargli spazio. In questo senso dobbiamo seguire soprattutto Gatti, che vorrebbe un posto titolare, la Juve non lo trova e quindi credo possa essere lui poi a fare spazio per l'arrivo di un difensore.
1: Detto questo, prima di salutarti, voglio affrontare anche un attimo con te invece il tema nazionale. Che idea ti sei fatto su tutta questa grande confusione che poi ha portato alla scelta di prendere Mancini e Ranieri? Soprattutto mi dai anche conferma anche tu che Chiellini non avrebbe mai accettato questo ruolo volendo restare alla Juventus. E ti chiedo, insomma, alla fine questa storia, che cosa è venuto fuori? Quali sono le tue sensazioni con l'istinto del giornalista?
0: Ma la mia idea è che a un certo punto si voleva dare il via ad un grandissimo cambiamento, però per farlo bisogna allineare i due livelli, che sono quello politico e quello tecnico. Se i due livelli non sono perfettamente allineati, fai fatica a dare uno strappo col passato e ad aprire qualcosa di fortemente innovativo. Nel giro di poco ci si è ritrovati a...

0: buttare via una serie di nomi che sono finiti quasi nel tritacarne, e dispiace per la professionalità, per il percorso e anche per, insomma, l'eleganza di determinati personaggi che, voglio dire, si sono messi a disposizione, ma poi evidentemente non sono riusciti a dar seguito né alle proprie idee né ai propri progetti. Tutto questo oggi ci porta ad un commissario tecnico che ha sicuramente l'esperienza per aprire un'altra parentesi importante. Ha un direttore tecnico che ha la stima di tutti. Mi preoccupa solo un aspetto che non è banale, cioè Maldini e Leonardo avevano le idee chiare, almeno, insomma, avevano le idee chiare perché evidentemente l'avevano già studiato il progetto per cambiare il calcio al suo interno. Onestamente, i ragionamenti che ho sentito fare a Ranieri mi sembrano quelli di uno che deve ancora capire che strada prendere e come poter risolvere determinate problematiche. Quindi, insomma, di tempo a disposizione ce n'è, ma non tantissimo. Però ci affidiamo alla credibilità di un personaggio che, voglio dire, può sicuramente mettere le mani dove serve per le sue conoscenze. Secondo me Ranieri può essere assolutamente una grande forza per rieducare il mondo del calcio mantenendo un'identità italiana ma aprendosi al mondo, perché poi probabilmente negli ultimi decenni è mancato questo. Mancini, fatto suo, lo sa, lo conosce, sa anche come mettere insieme una nazionale che può proporsi in maniera importante senza dover inventare nulla. Io mi auguro però che tutti oggi siano disposti a dare una mano e non a darsi contro come magari è avvenuto per tanto tempo negli ultimi anni.
1: Speriamo che chiaramente si esca da questo impasse, perché come dicevamo prima, quando facevamo il discorso comunque di un campionato appetibile ed è fondamentale anche in termini di mercato, crescendo l'appetibilità può crescere anche la volontà di far parte di un campionato in Italia.
0: Sì, tra l'altro io ti dico due cose. La prima, i giovani in Italia giocano troppo poche partite, ma poche partite significa che nei campionati giovanili molte partite sono fantasma, non sono di livello. E quindi quando nel momento clou della crescita, della maturazione di un giovane calciatore, tu non dai la possibilità di giocare tanto, significa crescere meno, significa perdere del tempo prezioso. E l'altro aspetto che ormai ce lo raccontiamo da un po', soprattutto noi che raccontiamo le seconde squadre da diversi anni, e l'altro aspetto è che, concluso il percorso del settore giovanile, pochissimi riescono a passare in prima squadra. Di conseguenza, le categorie minori, la Serie B, la Serie C, anche la Serie D, volendo, dovrebbero essere veramente di aiuto allo sviluppo del nostro calcio, dando spazio a questi ragazzi che hanno bisogno di giocare. E invece lì spesso si dà spazio ad altre logiche, ci si apre al mercato internazionale che magari ti porta a spendere un po' meno, però se questo è il problema, parliamone e troviamo le soluzioni. In Serie A arrivano pochissimi giocatori italiani. E questo credo sia il problema principale. E poi, come dicevo prima in apertura, pochissimi, pochissimi riescono a reggere oggi il livello principale che è rappresentato dalla Premier League. Contiamo i giocatori italiani che sono nel miglior campionato al mondo, ci rendiamo conto che c'è tanto da lavorare.
1: Direi proprio di sì. Giova, è stata una bellissima chiacchierata. Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Spero di replicarla poi più in là. Ti ringrazio intanto e ti auguro buon lavoro. Grazie a Giovanni
0: Grazie e
1: Albanese.
0: buona giornata, un grande
1: Ciao
0: abbraccio.
1: Giova. Noi ci prendiamo una pausa dopo lo spazio editoriale e poi faremo tutti gli approfondimenti di mercato, come sempre, Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi 12.05 avremo Luca Calamai e chiusura con Giro dei Campi e considerazioni di Alain Balneghi. Vi aspetto.

è un po' quello che mi dicono a me, di fare un po' così da presa in giro, vieni dal freddo, perché giustamente venendo io da Venezia, comunque da su, quando sono giù, sei l'uomo venuto dal freddo perché fa freddo. In realtà adesso, oggi ne parlavo con mia madre che è a Modena in questo momento, e l'Italia è veramente adesso, per una volta si può dire, l'Italia è unita dal caldo, unita dalla stessa temperatura, e anzi forse su fa più caldo e c'è molta più umidità che qui a Salerno, in questo caso da dove vi stiamo trasmettendo. Cari amici, benvenuti al nuovo appuntamento con Yes We Are, ma apriamo ufficialmente il programma. Lo sapete, diviso in tre parti, la prima parte sono da solo, poi arriverà anche Simona. Apriamolo ufficialmente, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 o Teleroma 56 per tutti gli amici che ci seguono, e grazie sempre perché veramente voi ci date la gioia, la felicità di andare sempre avanti e fare sempre meglio. Ora, di cosa voglio parlare? Ieri abbiamo accennato all'Odissea, abbiamo parlato perché comunque mio padre è andato a vederla, mio padre è insegnante, sia mio padre che mio padre, due insegnanti, hanno insegnato per anni l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide ai propri studenti, alle scuole, l'hanno insegnato a me facendomi leggere libri su libri eccetera, cercando di darmi la retta via o comunque cercando di insegnarmi qualche cosa, facendomi comunque leggere delle cose che ti permettevano di sognare in realtà, no? Che ti permettevano di dire: ah, che bel sogno, che bella cosa. E bene, è arrivato Christopher Nolan con l'autrice, eccetera, eccetera, e hanno stravolto un po' di cose. Quindi, purtroppo, a mio padre questa cosa non è piaciuta proprio tanto. Un po' si è infastidito, ha detto: ma perché bisogna fare sempre cambiare le cose? Se è stato scritto, almeno falla come si deve. Capito che sei Christopher Nolan, va bene. Ho detto: papà, si tratta di soldi. Infatti sono andato a spiare un pochino quelli che sono i guadagni degli attori, perché allora innanzitutto, partendo da Matt Damon, è un continuo, cioè nel senso, anche lì i meme sui social oggettivamente fanno anche un po' ridere, perché Matt Damon ha fatto sempre filmoni da solo, cioè perso nello spazio, perso da una parte, perso di qua, perso di là, salvato il soldato Ryan, cioè Matt Damon è sempre stato, dovuto essere salvato, dovevano sempre salvare, qualcuno doveva andare a salvare a Matt Damon, o comunque si perdeva sempre da qualche parte, e da lì ovviamente ci hanno giocato tantissimo, tantissimo ci hanno giocato i social network, proprio perché, dai, oggettivamente un pochino fa ridere, dai, dobbiamo ammetterlo, no? E sono andato quindi a vedere un po' quelli che sono i costi, o meglio, i guadagni di questi attori, partendo anche da alcuni che, sono sincero, hanno fatto magari due minuti di pochissimo, infatti da lì si dipende anche quello che è stato poi in realtà il loro guadagno, no? E da lì si capisce, però anche se hanno fatto pochi minuti, sono riusciti comunque a dare un apporto importante al film. Allora, iniziamo. Elliot Page, lo sapete, Elliot Page è attore adesso. Prima era un'attrice che poi ha deciso di cambiare totalmente, di fare un cambio di sesso, è diventato un uomo e comunque continua a recitare, continua ad avere la sua bravura nell'arte recitativa, ovviamente interpretando altro tipo di personaggi e altro tipo di ruoli. Lei ha guadagnato, lui ha guadagnato 1,5 milioni di dollari per quel film. Se non sbaglio, non è che ha fatto tanti minuti, non ne ha fatti tanti, però quello che ha fatto l'ha fatto abbastanza, l'ha fatto bene, quindi ho detto: mazza, te li meriti tutti quei soldini. Va bene, bene, ottimo. Passiamo avanti. John Leguizamo, anche lui parte importante, ma non tutto, cioè non è per protagonista, ha guadagnato 2,5 milioni di dollari. E su di lui dobbiamo aprire una piccola notizia, parlare di questa, perché se ne sta girando ormai sia sui social, ma tutte le testate giornalistiche.

oggettivamente facendo un po', cioè io capisco la parte in cui devi avere un po' il pugno duro, perché ci vuole, perché purtroppo il pugno duro qua in Italia non è stato attivato in nessun modo, e stiamo vedendo quello che ora saranno, che succede di tutto, e i social amplificano. Però l'ultima notizia l'altro giorno, cioè di quei due ragazzini, due gemelli di 14 anni presi, portati in un campo, denudati, derisi, picchiati, umiliati da un gruppo dei ragazzini di 11 anni e qualcun altro più grande che si sente bullo, capite che... E poi adesso cosa vanno a fare questi che rimarranno traumatizzati? Perché hai fatto la spia, allora adesso ti puniamo. Questo è colpa di Saviano e di tutte le minchiate che ha scritto e dei film, scusatemi, io poi mi si chiude, ragazzi, mi si chiude la vena, perché abbiamo dato modo a questi ragazzi di vedere senza capire quello che è la realtà. Gomorra, Mare Fuori, tutti sti film qui non insegnano nulla, insegnano solo, il mio parere, attenzione, a mio parere, insegnano solo ai ragazzini a capire che con la violenza o fare il bullo, fare squadra, si ottiene qualche cosa. Il carcere è rappresentato come una cosa super figa ed è sbagliato, questo è il messaggio che abbiamo mandato, sbagliato, ed è la colpa di chi, e anche Rai e tutto quello che è, trasmette queste cose, è sbagliato. Questi qua non hanno paura perché appunto tanto vado in galera, che me frega, sto a mare fuori, quello è a Gomorra, mi fighi con loro scooterino e l'orologio, e poi ce ne vanno di mezzo qualcuno. C'è sempre stato il bullismo, sono stato bullizzato anch'io perché venivo dal sud Italia, sono stato bullizzato anch'io perché ero figlio di professore, quello che ti pare, tutti in qualche modo, in un modo o nell'altro, siamo stati purtroppo bullizzati. Ma raga, cioè dai, questa cosa qui sta veramente sfuggendo completamente di mano, vediamo, dovete fare in qualche modo qualche cosa, bisogna andare a fare. Quindi Don John Leguizamo ha detto: se siete in qualche modo a favore dell'ICE, non mi seguite più, grazie, lasciate perdere, non mi seguite, non mi interessa, non venite a vedere i miei film, state a casa, come si dice, perché non è quello il pubblico che voglio per me, che mi sostenga, mi voglia bene, o comunque mi sia vicino. Perché? Perché sicuramente per tutto il suo popolo, e in questo momento non è che stia passando un periodo abbastanza bello, soprattutto per tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti e la violenza con cui fanno queste cose. È quello, perché giustamente uno dice: io sono tranquillo e beato a casa mia, sono magari regolare perché ho un lavoro, eccetera, poteva succedere a me in America, e vengo preso malamente, mentre magari altri che se ne fregano altamente vivono, come sta succedendo qua in Italia, e poi dopo ecco che viene fuori, non entriamo in questo momento. Comunque ho detto: se siete amanti dell'ICE, state bene a casa, non ci seguite. Poi è arrivato lui con John Bernthal, anche lui bravissimo attore, 3 milioni di dollari, il The Punisher, no, l'attore di The Punisher per intenderci, 3 milioni di dollari, non è male. Bene, poi eccola qui, Lupita Nyong'o, 4 milioni di dollari, lei ha interpretato un altro ruolo, un'Elena diversa, però va bene, quello lì, ripeto, entriamo poi nella mente di Nolan e vediamola. Comunque sta Lupita ha guadagnato 4 milioni di dollari. Poi la donna definita la più bella donna al mondo, e probabilmente sì lo è, Charlize Theron, 5 milioni di dollari,
è veramente molti giornali anche ultimamente, alle varie anteprime, alle premiere, la sua eleganza, la sua classe, la sua beltà, veramente tutto quello che era il suo fascino strabordante, quindi è stata nominata probabilmente la

donna più bella al mondo e ha guadagnato, attenzione, attenzione, ben 5 milioni di dollari per questo film. Poi arriva lui, il bellone, il vampiro per eccellenza, mai da mai è passato, però comunque Robert Pattinson ha guadagnato per questo film 6 milioni di dollari, cioè mi avete pagato più Robert Pattinson, cioè di 1 milione di dollari in più Robert Pattinson di che Charlize Theron. Vabbè, va bene, la prossima volta mi chiamate, io c'è anche un, ma io, ma guarda, te dirò, ma io anche per 500.000 euro vengo, non c'è problema, vengo a fare un film anch'io. Poi saliamo sempre di 1 milione, quindi Charlize Theron 5 milioni e Robert Pattinson 6 milioni. Anna Hathaway, Diavolo Veste Prada per intenderci, 7 milioni di dollari, non male, no? 7 milioni di dollari. Poi saliamo di un altro milione di dollari, arriva Zendaya con ben 8 milioni di dollari per aver interpretato un ruolo in Odissea. La domanda adesso, volete sapere quanto hanno guadagnato Tom Holland e Matt Damon? Ve lo dico dopo questa canzone.

0: che non me li ricordo, sciocco.
1: Cookies and Cream, Gue Pequeño, Anna, Sfera e Basta. Ha passato qualche anno da questa canzone, ma sempre bella. Vai, dai, comunque rappresenta un po' quello che è la scene, la scena rap e hip hop italiana. Bentornati, sono Mauro Caputi, Yes We Are. La prima parte dell'appuntamento, poi arriverà anche Simona e con lei avremo modo di chiacchierare e parlare ancora. Ma stavamo parlando e analizzando e sempre tornando a parlare di Odyssey, dell'Odissea del Christopher Nolan, del buon Christopher, che è amico nostro praticamente, Christopher. E quanto hanno guadagnato gli attori? Bene, eravamo arrivati ai due protagonisti sono appunto Tom Holland e Matt Damon. Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato la stessa cifra, gli stessi soldini. Okay? Hanno guadagnato 10 milioni di dollari a testa, quindi voi immaginate, solo per, facendo un conto veloce, 10, 20, 28, 28, 8, 16, 33, 48, una quarantina di milioni solo di attori, più o meno, anche un po' di più, non è male come budget per un film. Dicevo, faccio un film, ok, quanto mi costa? 50 milioni di dollari solo per pagare i cachet. Poi ci devi mettere tutti gli altri, quindi tutta la produzione, un costo infinito. Vediamo poi se ovviamente andranno a guadagnare. Quindi Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato a cranio, a testa, 10 milioni di dollari. Come li spenderanno secondo voi? Poi ve lo faccio dire, ne parleremo dopo con Simona, perché ho trovato un altro articolo dove tutti i VIP hanno delle stranezze. Ora, c'è una domanda che si è sempre fatta: tu oggi vai al lavoro e il tuo capo dice, oh guarda, la nostra azienda è spaccato, ti do 10 milioni di euro, vai, hai il tuo bonus, è 10 milioni di euro e tu hai lavorato tanto, un anno, H24, 10 milioni di euro, ricevi, che ce fai? Questa è la domanda fondamentale, perché ora un Matt Damon, che sicuramente non è che, sai, lavori, cioè fare l'attore non è che è un lavoro tutti i giorni, quindi tu lavori, fai una botta e poi per magari 10 anni non fai niente, 5 anni non fai film, però qualche cos'altro lo fai. Ora, con 10 milioni di dollari, o barra in questo caso 10 milioni di euro, che ci fai? Uno normale con 10 milioni di euro probabilmente ci vive tutta una vita. È normale che se poi ti vuoi iniziare a comprare la Ferrari perché vuoi fare il figo, sempre che te la diano, e vuoi comprarti la super barca perché te vuoi comprare quello là, finiscono come niente 10 milioni di euro se vuoi fare la vita da super. Però se tu 10 milioni di euro te li dividi in 5.000 euro al mese, che ti permettono di fare una bella vita, te compri una bella casa, 5.000 euro al mese, tu veramente non fai una ceppa per tutto il resto della vita spendendo 5.000 euro al mese. È normale, ti ripeto, se tu vuoi avere una vita da che non ti puoi permettere come quella degli attori, 10 milioni di euro ti, guarda, fa due conti, ti vuoi comprare la super villa e magari vedi a Roma a 3 milioni 4 milioni di euro ti compri una bella super villa e già sono partiti 4 milioni 5 milioni di euro per mantenerla e già hai ridotto alla metà. Ti vuoi comprare una macchina? Bene, e spendi 500 mila euro, 300 mila euro? Bene, ecco, vanno via. Tu facci le borse, le cene, le cose. C'è campi tra 5 anni forse, volendo e volendo provare a viverci. Se invece uno è oculato, con calma, 10 milioni di euro, ha voglia a farti vivere bene. Detto questo, siamo giunti al termine, quindi adesso aspetto l'arrivo di Simona. Vi ringrazio per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo. Allora, benvenuti a questa puntata di Motor Valley. Quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto. Carlo Pernat con noi, che saluto subito. Ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Poi ciao, c'è il direttore molto di bene. C'è il direttore di Motorsprint Federico Parrozzi. Federico, grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.

0: Ciao Fede.
1: l'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, Giornalista Fattura, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
0: Buonasera a tutti, grazie
1: Oh, e poi c'è il
0: di
1: collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto. Ciao Alessandro, e benvenuto anche a
0: Ciao.
1: te.
0: Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te la prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì.

Si fa così, e qualcheduno magari lo avrai anche letto, cara la mia signora, che non signora non sei assolutamente. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo insegnare, visto che non possiamo dirglielo faccia a faccia perché sono leoni da tastiera, andare sotto a un commento becero e cattivo e insegnargli a stare al mondo. Facciamolo, facciamolo tutti, perché davvero dispensare gentilezza crea uno stato d'animo anche a noi migliore, e i problemi ce li hanno tutti. Ragazzi, ve lo assicuro, tutti hanno problemi, è solo che molte persone sono anche molto intelligenti. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma, al di là delle temperature caldissime di questi giorni, un po' in tutta Italia, in quella settimana che precede il Ferragosto, le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti. Tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Vale, io se sei d'accordo partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito, no. E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
2: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta. Ale parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione, certo. Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio.

0: sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa, dire, Marco, sì, sì, completamente.
0: Ecco, totalmente diversa. Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress, ha detto no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. Sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima, dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare, certo, a dama, però ci provi fino alla fine.
1: Ma perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna, esatto, sempre, esatto, provarci.
0: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano. Portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere, parliamoci chiaro. Non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. Allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico, sì, di Mancini, sì, sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, io che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no? Esatto, perché anche la scelta di Bianchetti poi come capo delegazione.
0: Ma su questo siamo d'accordissimo. Su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così. Ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini. Però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari. Perché ne
0: quindi sistema. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma, ma ha diverse falle da coprire. Insomma, siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
0: Sì, è vero, ma questo è frutto, caro Ale.

0: lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta
1: Eh
0: vivendo il
1: già.
0: calcio italiano. Quindi, quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori. E che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite
1: No,
0: pre-campionato. E
1: certo.
0: sinceramente mi danno anche poco interesse, perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: Bravo, si è
0: deve anche
1: fermato.
0: capire,
1: Bravo
0: si è
1: Marco, è vero.
0: fermato, e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente non la
1: No, è
0: faccio,
1: impossibile, è
0: credo
1: impossibile.
0: che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri, che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter, che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia
1: Concordo.
0: la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei
1: Sì,
0: d'accordo. Quindi,
1: assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione. Forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione, eh.
0: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi
1: Sì,
0: pure questa
1: è
0: volta.
1: strano.
0: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno. Non è una cosa da poco, e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale, e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, è capire se i principi di Sarri
1: Bravissimo,
0: riusciranno ad avere un,
1: bravissimo.
0: esatto, un effetto su
1: Bravo.
0: una. Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
1: Vero.
0: Quindi, sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna dire l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco,
1: Marco, che
0: di quelle
1: effetto.
0: incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare, eh?
0: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi, sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni, e quelle
1: Esatto.
0: poche devono essere sventate dal portiere. E quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre. E quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale. Se a lui non si può arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio. E penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a Di Gregorio.
1: No, non ci vuole
0: Però
1: tanto Marco,
0: capisco.
1: però come ti spieghi questo ritardo proprio nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Ale Begovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane a fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma, adesso c'è Carnevali che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza.
1: No,
0: Come, te lo
1: sono
0: dico,
1: d'accordo.
0: non può presentarsi solo con Colomanini davanti.
1: Sono d'accordo, sì.
0: Quindi
1: C'è molto da
0: servono
1: lavorare.
0: assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: Sì,
0: che
1: concordo.
0: in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti e soprattutto avessi due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
0: La Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato. L'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo
1: Beh.
0: che ha portato. È un giocatore di qualità. È una squadra anche con i piedi buoni questa. Però, sai, io sono sincero, lo dico oggi. Per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina. Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso, capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità, forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza, questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale, però lui si gioca tanto, cioè paradossalmente in questo momento nella Fiorentina se tu mi chiedi qual è l'incognita
1: È
0: maggiore, io ti
1: grosso.
0: dico quella dell'allenatore. E poi per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma, la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma, gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma, la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare. Come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo.

0: la persona non la, non la mettiamo in discussione. Noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo in discussione quello che può essere, certo, il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
1: anche secondo,
0: quindi,
1: me. Anche secondo me,
0: sai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta, è una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
1: Io la penso come te, lo sai Marco, è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
0: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, sì, però nei campionati poi c'è il fattore mentale, ambientale, che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate la Fiorentina l'anno scorso, mica era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la Lazio, se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no. E io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo. Però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta. Cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa, come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po', esatto, la loro classifica, no?
1: Esatto.
0: Il portino è quello, e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo l'ultima cosa Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
0: guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è Marco, vero?
0: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti, lui ha una modalità di gestione secondo me che può andare in connessione con questo gruppo, quindi attenzione. Attenzione, perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so. Poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato. Quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo, e quindi si trova a sostituire Conte, che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva. Lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte, insomma c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un'altra attaccante.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie. Appuntamento con te la prossima settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto, Ale.
1: Ciao Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari. Adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato andremo in qualche modo ad approfondire

0: Ciao a tutti, è sempre un piacere essere qui con voi. Il mercato degli ultimi 20 giorni abbondanti sarà una baraonda, perché siamo in ritardo, io questo l'ho detto tante volte, perché non c'è una concezione generale di mettere un allenatore tipo nelle condizioni di lavorare. Il Torino, faccio un esempio, con due gioielli, Cacciamani e Ngie, che ci sono, non ci sono e non si capisce, ma ci sono troppi cantieri aperti ed è poi complicato, perché poi vedrete, come vi ho detto, che cominceranno i processi. Ah, ma il Milan, ah, la Lazio, ah. E perché queste cose andrebbero fatte prima? La Roma è la società più attiva in questa fase del mercato, poi si sveglieranno anche le altre, alcune sono secondo me in ritardo anche evidente. Perché la Roma è la più attiva? Perché mentre sto registrando questo video, sempre con il piacere di trasmettervi gli ultimi aggiornamenti, sono in corso i contatti diretti tra Jorge Mendes e il Porto. Jorge Mendes si trova in Portogallo da un po' di giorni, sta lavorando su questa operazione Rodrigo Mora. La condizione imprescindibile è quella di ieri mattina: acquisizione del cartellino. Si sta procedendo, la Roma ha le carte in mano, ci sono tre componenti essenziali: il Porto vuole cedere, la Roma vuole acquistare e Rodrigo Mora vuole andare alla Roma. Quindi di solito poi c'è un aereo che parte e te lo sfilano dall'aereo, e queste cose le dovete sempre preventivare perché sono impronosticabili, ma in questo caso si sta viaggiando. Perché si sta viaggiando? Perché c'è questa tripla volontà, perché l'aspetto imprescindibile è quello di ieri mattina. Quale aspetto? Il discorso collegato all'acquisizione del cartellino. Tecnicamente impossibile parlare di prestito, la Roma può proporre 25 milioni e poi gli altri 25 il prossimo anno. Preferirebbe nella prossima sessione, preferirebbe la Roma pagare 25 e pattuire una percentuale da futura vendita. La Roma vorrebbe il 40, il Porto vorrebbe il 50%, che potrebbe essere azzerata mettendo altri 20 milioni e quindi azzerando questa percentuale, e la Roma preferirebbe questa soluzione, potrebbe accettare anche l'altra. Sono dei dettagli, la Roma non si fermerà qui, perché occhio alla settimana di Endrick, ve ne sto parlando da tantissimo tempo. Endrick è un obiettivo della Roma nel momento in cui il Real Madrid dovesse aprire definitivamente e Endrick dovesse avere la possibilità di trovare spazio altrove, la Roma si fionderebbe e vi aggiornerò. Ho titolato Staffetta Napoli, anche se fondamentalmente non è una staffetta, nel senso che Dorval non è un calciatore del Napoli. Mi direte, ma Dorval è un calciatore del Bari che ha la stessa proprietà del Napoli, allora possiamo camuffare questo discorso parlando di una staffetta. Perché vi dico questo? Perché Dorval entrerà al Catanzaro dal Bari, e quando il Bari, soprattutto il Catanzaro, cederà Fapasuli. Quindi il Catanzaro deve fare questa uscita per l'entrata di Dorval, che secondo me è un buon calciatore per la Serie B, ma ha bisogno di fare questa uscita. E Fapasuli è sempre posizionato molto bene nelle gerarchie per quel ruolo del Napoli, quindi mi aspetto nei prossimi giorni un qualcosa di concreto. Sul resto non siamo concreti ancora. Per cui sì, Gabriel Jesus piace, ma deve uscire Lukaku non è ancora uscito, Luke è ancora lì, Noah Lang è ancora lì, Badiashile piace con Gatti sullo sfondo, si è infortunato Marianucci che ne avrà per un mese e mezzo, quindi avreste una necessità. Però De Laurentiis ha dato un diktat molto chiaro, e questo diktat, e da questo diktat non puoi derogare, perché decide De Laurentiis, che ha speso un sacco di soldi nelle ultime sessioni di mercato, è stato dissanguato dal punto di vista economico per quelle che sono state le richieste esaudite da parte di Conte. Cercherò di aggiornarvi senza correre troppo quando ci saranno delle cose concrete. No a 40 ho titolato. Cosa mi riferisco? A Trubin. Ieri vi parlavo di contatti ancora con il Benfica, che ci sono stati. Il Benfica chiede 40 milioni, a 40 milioni la Juve non arriva, è un'operazione considerata troppo esosa, sarebbe arrivata a 40 milioni, forse qualcosa in meno, per prendere Suzuki. Devi aspettare l'ultima decisione del PSG, è stato un weekend di lavoro, il PSG è sempre molto vicino ma deve formalizzare, nello stesso tempo la Juve poi dovrà decidere se prenderlo in prestito, Vicario resta sullo sfondo, vedete il discorso del portiere, quanto sia delicato e quanto sia complicato e quanto il discorso anche di Spalletti contro il Palermo giocherà Perin, perché era stato concordato una partita di Gregorio, l'altra partita Perin, giochiamo a rimbalzo di linea, io faccio fatica, ma non è una critica, pensare come il quiz portiere possa essere un quiz domani 11 di agosto. Stanotte cadono le stelle, esaudite, anzi esprimete un desiderio nella speranza che venga esaudito. Se dovessimo parlare di tutte le squadre di calcio, tutte le società, di tutti gli allenatori che hanno questi desideri, probabilmente bisognerebbe procrastinare la notte di San Lorenzo per altre 24-48 ore, perché c'è una fila di desideri in corso, però io, scusatemi se insisto, ricordando il mio grande amico Evaristo, penso che il discorso portiere vada affrontato per tempo e siamo arrivati ormai a Ferragosto. Sotto questo aspetto, quello che volevo anche aggiungere sul giro di attaccanti, visto che Romero è sempre più vicino al Parma, mi aspetto movimenti per Piccoli, se il Bologna decide di andare allo scoperto sulla cifra che ha chiesto la Fiorentina, 18-19 milioni, il Bologna vorrebbe spendere di meno, vedremo se affonderà, Pellegrino c'ha l'accordo con la Fiorentina, questo giro di attaccanti in qualche modo si sta completando, nel frattempo è arrivato da pochi minuti Molina nella capitale per svolgere le visite mediche con la Roma e per mettersi a disposizione di Gasperini, per me questo è un acquisto intelligente. Sancho respinto, vi ricordate la storia di Sancho? La telenovela con la Roma, contatti diretti con la gente, ci dicevano non è vero, non sono stati mai in contatto. Chiedete alla gente, chiedete a Gasperini, chiedete alla Roma, poi lui si è defilato, ha fatto altre scelte, ha fatto male. Due settimane fa non è stata la Fiorentina a cercare Sancho, è stato l'entourage di Sancho a cercare la Fiorentina, sapendo che la Fiorentina stava inseguendo degli esterni offensivi, ma la Fiorentina non si è riscaldata due settimane fa. Vedremo se si riscalderà adesso, la vedo un po' complicata, però questa è una situazione da retroscena che vi racconto, esattamente come siamo fermi al momento per quanto riguarda Esposito, Sebastiano Esposito al Como, e dopo qualche contatto con contropartita tecnica non siamo andati avanti, il Cagliari ha ufficializzato gli ultimi due acquisti, compreso quello di Aurelio, e aggiungo anche un passaggio su Udoge, perché è vero, è confermata l'indiscrezione di ieri su un interesse della Roma che cerca, piace Udoge, che fino a un mese e mezzo fa per il Tottenham era assolutamente incedibile, adesso non è più incedibile, ma al momento non c'è un'apertura al prestito con diritto di riscatto. L'operazione che vorrebbe fare la Roma è prestito con diritto di riscatto. Cambieranno queste condizioni? Intanto la Roma è concentrata su altro, esattamente come non ci sono novità sostanziali sull'Inter, senza sprecare nomi che poi non andiamo da alcuna parte. Cercherò di darvi degli aggiornamenti quando ci saranno delle cose concrete. La notte di San Lorenzo, esprimete i vostri desideri, vi auguro che tutti vengano realizzati e vi potrei proporre i nomi di 7-8 allenatori che hanno desideri per il momento non realizzati. Se fossimo all'8 di giugno tutto a posto, se fossimo all'8 di luglio forse anche, ma siamo arrivati quasi a Ferragosto e il tempo stringe, in qualche caso il piatto piange e quindi dovremmo forse darci una regolata, più probabilmente una svegliata. Un abbraccio, ciao!
1: Amici di Trebi Meteo, le intense ondate di caldo che si fanno sempre più frequenti anche sulla nostra penisola, nella riprova quest'estate 2026 che ha già visto 4 intense ondate di caldo investire l'Italia con temperature da record da nord a sud, ma caldo che si fa sentire anche sulle nostre montagne. Pensate che sulle Alpi a fine luglio lo zero termico è salito oltre 5.000 metri per più di 16 ore continuative, la temperatura è stata positiva anche sulla vetta più alta sul Monte Bianco. Fatto scalpore l'immagine, l'ultima immagine che è stata rilasciata dal Copernicus, l'agenzia europea, che ci mostra appunto un confronto

sul ghiacciaio dell'Adamello da quello che c'era il 7 agosto del 2016 e l'ultima immagine del 5 agosto 2026. In soli 10 anni si vede benissimo come è cambiata la situazione sul più grande ghiacciaio delle Alpi italiane. Solo 10 anni fa la copertura era ancora estesa e compatta, in soli 10 anni il ghiacciaio si è fortemente frammentato e con una superficie che si è ricoperta di detriti dovuto appunto allo scioglimento dei ghiacci. Vi faccio vedere dove ci troviamo. Ci troviamo appunto tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige, è il più grande ghiacciaio delle nostre Alpi, non è solo famoso per essere il più grande ma è anche stato teatro di numerose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. Vi faccio vedere alcuni dati che mostrano quanto si è ridotto questo ghiacciaio. All'inizio del 1900 la sua superficie totale era oltre 30 km quadrati, nel 1999, quindi a fine del secolo scorso, eravamo intorno ai 18,5 km quadrati, attualmente la sua superficie è inferiore ai 13,5 km quadrati. Altri dati che mostrano questo triste declino del ghiacciaio più grande delle nostre Alpi: in soli 160 anni ha perso più del 60% della sua superficie totale. Sul pianoro sommitale, la parte più alta, lo spessore si è ridotto di 40 metri dagli anni 90 ad oggi. Si stima che ogni anno su tutta la superficie del ghiacciaio si perdono tra il metro e il metro e mezzo di spessore, con picchi che localmente raggiungono anche i 4 metri. La lingua del mandrone si è ritirata in soli 10 anni, come vedevamo dall'immagine precedente, di circa 500-550 metri, e pensate che ogni anno perdiamo acqua o riserve idriche che potrebbero riempire fino a 5.000 piscine olimpiche, perché si stima che si perda tra i 12 e i 14 milioni di metri cubi di acqua dovuta allo scioglimento dei ghiacciai. Andiamo a vedere alcune immagini di confronto che ci mostrano come è cambiata la situazione. Qui il confronto tra il 1900 e il 2010, si vede benissimo come la lingua dei ghiacciai si è fortemente ritirata verso monte e come anche lo spessore in quota si è ridotto. Un altro confronto che ci mostra il 2010 e il 2022, anche qui ben evidente la differenza in soli 12 anni. La situazione è ulteriormente peggiorata nel corso degli ultimi anni. L'immagine successiva ci mostra le fotografie che sono state scattate da noi, dal team di Trebimeteo, durante Missione Italia, che era la missione che è stata svolta lo scorso anno per mostrare i cambiamenti climatici sulla nostra penisola. Queste sono le nostre immagini che abbiamo visto con i nostri occhi, come appunto questo ghiacciaio è in forte sofferenza. Questo era il versante che dava sul ghiacciaio del Presena. L'immagine successiva invece ci mostra appunto una panoramica del ghiacciaio dell'Adamello, come era nello scorso anno. Quest'anno la situazione è ulteriormente peggiorata. Qual sarà il suo destino? Purtroppo, come tutti i ghiacciai delle nostre Alpi, hanno un destino che è già segnato, perché si stima che potrebbe scomparire completamente entro il 2080. Le cause principali, soprattutto l'innalzamento delle temperature con lo zero termico, che si porterà costantemente sopra i 4000 metri nel periodo estivo, a cui va associato anche una riduzione della nevosità nel periodo invernale, tutto legato al cambiamento climatico. Sappiamo tutti che a livello globale la temperatura media è aumentata di circa 1,5 gradi. Sulle nostre Alpi questo aumento è stato anche tra i 2 e i 3 gradi centigradi. Ma per tutti i dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, in particolare legati al mercato, perché mancano 20 giorni alla conclusione delle trattative e dunque si entra nella fase davvero calda con le big che cercano i giocatori giusti per completare le rose. Non è un mercato che fino a questo momento ha regalato grandissimi colpi e ci sono delle squadre, vedi il Milan, che ancora mostrano delle difficoltà a ingranare. Contro il Chelsea nell'ultima amichevole dei rossoneri sono emersi parecchi problemi, il gioco di Amorim ancora non si vede e quindi è chiaro che bisogna anche chiedere qualcosa al mercato. È previsto un vertice tra i dirigenti rossoneri e lo stesso Amorim, sul tavolo ci sono da discutere le uscite ma anche la possibilità di dare l'assalto a Osorio e Inacio. È un Milan che dal punto di vista delle uscite può davvero far partire tanti giocatori, Tomori, Fofana, Leao, è il punto interrogativo legato a Leao, un Leao che interessa soprattutto in Turchia, il prezzo però per il momento spaventa, vedremo se ci sarà la possibilità per uno dei club turchi che sia interessato di arrivare alla cifra chiesta dal Milan, ma è un Milan che soprattutto deve capire come rinforzarsi, come operare per quel che riguarda gli ultimi acquisti e soprattutto ci vorrà anche una svolta dal punto di vista del gioco, considerato che Amorim deve riuscire a dare un'impronta a questa squadra, una squadra che deve decollare velocemente per poter puntare a grandi traguardi. Ci sono naturalmente grandi aspettative anche per quanto riguarda il Napoli, che punta su Gabriel Jesus, una trattativa difficile, ma con l'arrivo di questo giocatore potrebbe davvero alzare il livello la squadra di Allegri. Adesso poi torneremo a parlare di tanti altri temi di mercato, però vi proponiamo un'intervista ad un ex calciatore di Fiorentina a Parma ed Empoli tra le altre. Mi riferisco a Vincent Laurini, che in questo momento si sta godendo il meritato riposo in Versilia. Laurini che peraltro continua a giocare sia pure a livelli più bassi, ha giocato in eccellenza quest'anno con il Pietrasanta, ha anche vinto il campionato, ce lo racconta in questa intervista. Dunque sentiamolo, ha parlato ovviamente anche delle sue ex squadre, la Fiorentina, il Parma e l'Empoli. Vincent Laurini ai nostri microfoni.
1: Siamo oggi con una coppia di terzini di grande valore, terzino sinistro e terzino destro, Alberto?
2: Eh sì, no, perfetto sarebbe, perché adesso poi mancano i terzini, io in special modo perché sono un po' leggermente più anziano, però averci per la coppia di terzini in questa maniera forse potremmo puntare a qualcosa di importante, no? Che ne dici?
1: Il San Laurini continua a giocare?
3: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
1: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
3: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
1: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
3: È quello per forza, dai.
4: Ho
3: con la moglie comunque di qua e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix diciamo.
1: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
3: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
1: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, Joao Mario?
3: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso, sì, no? Sì, sì, sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
1: E Dodò, che però in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
3: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
1: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
3: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che pasta è fatta.
1: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulahi, che sembra essere molto interessante. Dur.
3: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. A me è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, ce l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine è veramente esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
1: E poi, per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza, nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
3: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
1: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
3: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà. E come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messo nelle condizioni giuste, può far molto bene.
1: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia.
2: Ecco, che trequartista, e non era ancora terzino, Fabio, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
3: Era ancora più davanti.
2: Tu pensa, no, che un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
1: Ma così era meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
3: L'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo, penso che sia una delle più belle d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, secondo me c'è il mix giusto quest'anno per far molto bene.
1: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
3: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così a Firenze è stato veramente. Poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
1: Senti, invece il Parma, che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
2: Firenze-Parma, cioè, probabilmente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
3: Ho ripercorso le orme, vero. No, anche a Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione, in Serie B ci hanno messo 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
2: Non a caso poi ci sono chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, quindi sono due che vengono dalla stessa fonte, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
1: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
3: Sì, il portiere, tra l'altro, a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
1: Eh sì, perché comunque è in partenza.
3: È in partenza, quindi è un buon portiere e l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po', cioè non è che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero?
2: Beh,
3: è un ma secondo me è un peccato perché c'era più competizione.
1: C'era più qualità. Anche.
2: Qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
3: Però magari ora bruci un po' i ragazzi perché magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate magari e dopo in un contesto difficile che c'è tanta pressione e dopo si bruciano e quello è un po' un peccato secondo me.
1: Senti, invece che succede all'Empoli?
3: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni e è una società che lavora molto molto bene, ho lavorato

0: è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me ce ne passa tanto.
1: Senti, un altro paio di considerazioni: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
0: Poi Di Marco io ce l'ho, certo, giocato a Empoli, certo, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
1: È cresciuto tu?
0: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo.

0: Bacche, decorativi di design, Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate

0: gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Sei Ecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Per quel che riguarda invece le altre squadre, ci sono un po' di dubbi sul Bologna, che è reduce da una bella batosta con il Pisa 4-1, il punteggio in amichevole a favore dei nerazzurri toscani. Una Bologna ancora alla ricerca della migliore intesa tra i vari giocatori e soprattutto evidentemente Tedesco ancora deve far capire che cosa pretende, che cosa vorrebbe dai propri giocatori. Una Bologna che in questo momento sta pensando anche di prendere Piccoli dalla Fiorentina, sta studiando la formula per arrivare alla definizione dell'operazione con la Fiorentina. Si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni, obbligo che però potrebbe essere condizionato al raggiungimento dell'Europa da parte degli emiliani che insomma in attacco devono intervenire dopo la partenza di Castro, che è passato alla Roma. È arrivato Sidovic, però Dallinga è in partenza e dunque va rimpolpato il settore offensivo del Bologna. Una Fiorentina che dal canto suo potrebbe arrivare a Pellegrino del Parma, giocatore che diventerebbe un'alternativa a Ken, un Pellegrino che certamente al Parma ha fatto vedere buone cose, adesso però è chiamato ad un salto di qualità. Dovesse davvero concretizzarsi questo trasferimento alla Fiorentina, dovrebbe dimostrare anche di saper reggere certe pressioni, fermo restando che sarebbe l'alternativa a Ken, però comunque per lui sarebbe un bel banco di prova, lui che reduce da 9 gol segnati con il Parma, quindi potrebbe anche, arrivando alla Fiorentina con il tempo, migliorare il numero di reti, potrebbe insomma far vedere meglio il suo valore rispetto ad un Parma che nell'ultima stagione non si è caratterizzato per una fase offensiva così spiccata. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, vi ricordo l'appuntamento come sempre rimandato a domani per tanti ulteriori approfondimenti di mercato, per una serie di analisi anche con i nostri ospiti in avvicinamento al campionato che prenderà il via il 22 d'agosto. Prima ci sarà la Coppa Italia con delle sfide che vedranno impegnate anche squadre di Serie A proprio alla metà di agosto. Dunque, durante questa settimana. Grazie per il momento, ci ritroviamo come detto domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Allora, come va? Agitata? Vabbè,
1: Un po'.
0: dai, ma che ti potranno mai chiedere, su? Poi
1: Sì, dai.
0: guarda, male male che va, fai il trick, no? Te li immagini tutti in mutande. Fidati, funziona.
1: Buongiorno a tutti. Per me possiamo iniziare.
2: Margherita,
3: Margherita, questi ultimi anni quanto ti hanno portato a riflettere sul tuo percorso?
1: Beh, cominciamo con le domande facili. Quest'ultimo anno è stato un periodo di riflessione, ti posso dire questo.
3: Margherita, cosa significa essere donna nel panorama musicale italiano oggi?
1: Voglio vedere la compositività, penso siano stati fatti dei passi avanti, c'è ancora molta strada da fare però.
4: Margherita, nel tuo ultimo tour solo la metà delle date sono state sold out. Un commento,
1: In che senso?
4: un messaggio di scuse.
1: Prossima domanda.
3: Margherita, Margherita, scusami, come ti poni nei confronti della violenza sugli
1: Ma
3: animali?
1: come mi dovrei porre, scusami?
4: Margherita, cantante, autrice, artista, ma soprattutto donna. Cosa significa essere donna nell'industria
1: Prossima
4: musicale?
1: domanda.
3: Trump o Lily Gruber? Chi butti giù dalla
1: Ma
3: torre?
1: che c'entra con...
3: Margherita, quanto fa 12 per 6?
5: Margherita, la capitale del Perù.
3: Sei pro o contro la pace nel mondo?
6: Margherita, scusa, è nato prima l'uovo o la gallina?
7: Margherita, scusa, scusa, preferisci avere le gambe lunghissime e le braccia cortissime o viceversa?
8: Margherita, ultima domanda.
9: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda, sì. Lo so, sono un alcolista, perfezionista, ma resto una professionista, sì.

0: Entrambe grazie per essere venute. Il tempo purtroppo è terminato, dobbiamo andare.
1: Sì? Lo so. Ah, è che se ne stanno andando via in questo momento. Aspettate, fermi tutti. Ho un annuncio molto importante da fare. Il titolo del mio nuovo album è...
2: Dito nella piaga, ci ha ormai abituato a fare dei video musicali che anche questi sono dei piccoli film, dei piccoli cortometraggi molto carini, molto divertenti, simpatici come in questo caso. Bene, bene, cari amici, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata, una nuova settimana in nostra compagnia. Ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, un appuntamento suddiviso in tre parti. La prima parte la faccio da solo, anche se alcune volte invito e chiedo calorosamente alla mia partner Simona Monaco di intervenire con me, proprio perché mi diverto con lei a sentire anche le sue storie, quello che ci racconta, e poi a parlare anche un po' di quello che lei argomenta nel suo programma, che è Gossip. Non parliamo di sport, mi presento perché magari c'è qualcuno di nuovo che si affaccia alla nostra trasmissione, quindi mi fa piacere che ci possiate conoscere e seguire come i tanti amici che già lo fanno. Di rito apriamo la puntata dicendo: signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: Come vi dicevo prima, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, magari state guardando anche la replica il sabato e la domenica, o la mattina presto o la notte tardi, quindi abbiamo vari orari, è un programma diffuso in tre parti, quindi chi non vede la prima può collegarsi a vedere la seconda o vedere la terza dove c'è l'almanacco. Solitamente il lunedì mattina apriamo con l'almanacco del giorno stesso, proprio perché non essendo andati in onda il sabato e la domenica, il lunedì mattina apriamo con quello, ma intanto inaugureremo una nuova branca della nostra televisione, che è un canale dedicato interamente ai motori.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme, nascono dal rumore, vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Ed esattamente quello, Full Gas. Come si farà per vedere Full Gas? Semplicemente andando sul canale 403, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo incantato, non solo ovviamente di Full Gas, ma anche di Italian Horse TV, quindi tutto il mondo dei cavalli, dell'equitazione, il mondo equestre in un solo canale. Bene, allora, oggi come vi dicevo, iniziamo con l'almanacco e come al solito io già lo so, lo chiedo, allora per chi ci segue la prima volta, l'almanacco inizia solitamente con Gigi D'Agostino, passo lento ma violento, ma io già so che io vorrei fare qualche cosa di serio, ma la regia, quando c'è Simona, fa la serie, seria e brava, quando sono io mi burleggia con questa canzone, quindi l'almanacco si apre con
2: Pepe.

Grazie regia, grazie, grazie, come al solito appunto sembra che io dica menate, invece no, dico le cose serie, sensate, però vabbè, almeno un po' di divertimento, ci sta, trenino, se volete fare trenino. Un caloroso buongiorno e benvenuti a questa nuova settimana in compagnia dell'Almanacco. In questo caso parleremo di oggi, lunedì 10 agosto, siete pronti? Siete pronti? Cosa c'è il lunedì 10 agosto? Eh sì, la magica e attesissima notte di San Lorenzo, dove le stelle svolgono da svulazzan, un po' di qua, un po' di là, esprimiamo un desiderio. E cioè, bene, quindi la chiesa celebra San Lorenzo, diacono e martire a Roma nel III secolo, simbolo di fede incrollabile e generosità verso i poveri. Per quello dice, c'è la notte di San Lorenzo, vedi una stella e esprimi un desiderio, perché magari tutti esprimono voglio diventare ricco, e quello lì è il desiderio più, dovremmo andare a fare un sondaggio su quali sono i desideri più espressi durante la notte di San Lorenzo. Chi chiede l'amore, chi chiede la felicità, chi chiede dei soldi, chi chiede, provate a chiedere, non vi preoccupate. Il sole è sorto alle 6.07, cari amici, e tramonterà alle 20.21, quindi vi auguriamo ovviamente un inizio di settimana sereno, ricco di sogni da realizzare, e perché ovviamente i sogni sono desideri, come diceva qualcuno. Ora, per piacere, non mi rovinate il momento importante, perché adesso dobbiamo passare alla rubrica Accadde nella storia, almeno quello regia è... Voi sì, oh, così mi piace. Questa è una regia brava. Percorriamo le pagine della storia legate al 10 agosto. Nel 1792, invertito numeri, durante la Rivoluzione francese, con l'assalto al palazzo delle Tuileries e l'arresto di Luigi XIV, cadde ufficialmente la monarchia in Francia. Nel 1867 viene ucciso Ruggero Pascoli, padre del celebre poeta Giovanni Pascoli, un evento tragico che ispirò la celeberrima lirica 10 agosto. Infine, nel 1913 venne siglata la pace di Bucarest, che pone termine alla seconda guerra balcanica. La guerra balcanica non è stata tanto, e poi c'è stata comunque, ha sempre continuato nei Balcani, quindi un periodaccio. Allora, quello che non facciamo un po' da qualche giorno in realtà, non leggiamo i segni, meno l'ultima volta non abbiamo letto i segni zodiacali per capire come vanno le cose, come andranno mai le cose, questo lo andremo a scoprire. Allora, nella notte delle stelle cadenti, gli astri promettono emozioni profonde e desideri che prendono forma. Pensate un po', non c'è Simona, e il segno top della settimana e della giornata è l'acquario, no, non c'entra niente, comunque vabbè. Intuizioni brillanti, grande fascino e desideri pronti a realizzarsi. Benissimo, ma questa è meravigliosa questa cosa, sono veramente felice di tutto ciò, perché mi riguarda da vicino, in quanto è il mio ascendente, quindi quello è benissimo anche per la bilancia, sorretta da un'armonia speciale nelle relazioni, mentre i gemelli, mamma mia, iniziano la settimana con travolgente carica, sensualità, idee e grande socialità con nuove persone. Mi piace questa cosa, bene, vedi com'è bello questa cosa. Viva i gemelli in questo caso. No, i gemelli però anche, cioè ragazzi, come dire, anche il segno di Simona, il leone, ogni tanto dovreste, per piacere, anche dargli un po' di spazio, perché sennò non è giusto, non è carino, avanti, non ci si comporta così. Allora, io direi, vi lascio con una canzone, dopodiché torniamo alla rubrica che purtroppo non è la mia, ma è quella di Simona, Natura e Orto. E quale miglior canzone se

non quasi per indicarvi, ecco, era pronta, ma mo non c'è più, adesso andiamo a trovarla, eccola qua, perfetto, è lei, waiting for you.

0: figlio perché sa che sono il GOAT. Motherfucking GOAT, baby. Yo, è la strafottuta capra. A fast life, baby.
1: Lo dico sempre, Gue Pequeno e Fabi Fibra, Marrakesh sono veramente la scena rap italiana che ci piace tanto, assieme a Cooking Soul in questo caso. Bravi, bravi, bravi. Bene, mi piace. E detto questo, stiamo quasi per terminare il nostro almanacco e la, per la rubrica Natura e Orto. Non vi faccio il balletto, se state con noi lo vedrete poi, quello fatto da Simona, che è meraviglioso, è uguale a Raffaella Carrà, ragazzi, ma ne di che dobbiamo parlare, che dobbiamo dire, però mi scrive giustamente che oggi la rubrica di oggi parla dell'alloro, che è una pianta aromatica simbolo di gloria e sapienza. L'alloro sviluppa in estate un aroma particolarmente intenso, le sue foglie raccolte in questa stagione essiccate sono ottime per profumare le dispense e per preparare infusi digestivi. È vero, mia mamma faceva un amaro all'alloro, perché su dove stanno loro ce n'è tanto, e quindi faceva questo amaro digestivo all'alloro. Per la cena della notte di San Lorenzo, Simona mi ha scritto, mi propone un piatto fresco e raffinato, una caprese di bufala con melanzane dolci, campane grigliate, profumo di alloro e granella di mandorle saltate. Un incontro perfetto tra la freschezza della mozzarella e la croccantezza tostata delle mandorle, ideale per una serata estiva sotto le stelle. Che grandi consigli che ci dà la Simo, grazie. Mentre la notte di San Lorenzo ci ricorda l'importanza di alzare lo sguardo verso il cielo e soprattutto di continuare a sognare. Coltivare i propri desideri con speranza e determinazione è il primo passo per trasformarli in realtà. Questa è la cosa fondamentale. Questa sera prendetevi un momento di silenzio per esprimere un augurio profondo per voi e per chi amate. Ora, quello è il desiderio, cioè non è per piacere Stella, fammi arrivare 100 milioni di euro, e no, non è, funziona così, ma appunto augurandovi di avere la forza e la caparbietà, la capacità di portare a termine quello che è il vostro progetto, è quella la forza, la forza di andare avanti nel migliore dei modi, augurandolo a voi e a chi amate. Ovviamente siamo giunti alla conclusione, appunto, ahimè, di questo appuntamento, ma vi lasciamo con i famosi versi di Giovanni Pascoli dedicati a questa giornata. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle nei tranquilli aer scintilla. Questa già dice un po' quello che era il poema di Pascoli. Vi auguriamo un felice inizio settimana, una felice notte di San Lorenzo, se ci state guardando quando siete tornati dalla notte di San Lorenzo, evviva, speriamo che sia andata tutto bene, vi siate divertiti, non bevete troppo però, attenzione soprattutto se poi vi mettete alla guida. Grazie per essere stati con noi, a dopo, sigla.

0: Una linea di basso magnifica che stravolge una canzone famosissima, in questo caso è Will Survive. Loro sono i Cake, si chiamano Cake, è una torta, e hanno rifatto questa I Will Survive in versione un po' funk, un po' jazz, belli, bella, bella, bella canzone.
1: Bellissima.
0: Di qualche anno fa, ma sempre, sempre interessante da ascoltare, proprio per chi, come dicevamo ieri, l'altro giorno, la musica, il basso di sottofondo, ti concentri su tutti gli strumenti. Bravi, bravi, ben trovati cari amici, sono Mauro Caputi, al mio fianco di tanto beltà vestita,
1: aspetta,
0: lo so, c'ho il tirabaci, carino, di tanto beltà vestita, Simona Monaco, eccoci, ben ritrovati. E allora iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56 per tutti gli amici che ci guardano anche da lì. Allora, come vi avevamo già accennato in questi vari giorni di cui ci precedevano, la settimana scorsa non mi veniva il termine tecnico.
1: La settimana scorsa?
0: Non mi veniva il termine tecnico. Tra poco inaugureremo la nuova parte della televisione di Nexum Channel, Full Gas. Ma ve lo presentiamo così.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona. Tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Canale 403, Nexum TV, premendo il tasto rosso arriverete poi a godere di quella che è la parte del programma, appunto, dedicato alle auto e non solo, anche alle moto, quindi un bel po' di sorprese. Ma iniziamo, perché ti volevo chiedere una cosa. Ho sentito oggi, mentre io, sai, spio sempre mentre fai il tuo gossip, e non ho capito bene cosa è successo a Giorgio, o meglio, ho visto che cosa a Giorgio e di Ronaldo alla Ferragni, non ho capito.
1: No, senso. Perché hanno detto a Giorgina Rodriguez, la moglie di non ancora, credo, la moglie, comunque, vabbè, di Cristiano Ronaldo, che è grassa.
0: Chi è grassa? Da quale pulpito verrebbe fuori questa cosa?
1: Sicuramente o da un uomo cui non piacciono veramente le donne e finge, oppure da qualche vecchia inacidita, perché io trovo che Giorgina sia talmente carica di erotismo femminile, di bellezza, ma proprio è l'incarnazione proprio secondo me, della perfezione in tutto e per tutto, perché è magra, ma è non so spiegarti, è perfetta in tutto, ha delle gambe tornite, caviglie sottili, cosce, intendo, le braccia sono piccoli, polsi piccoli, un bellissimo seno, è comunque una donna che, ok, loro hanno 6 figli, di cui fatti in maniera un po' diversa l'uno dall'altro,
0: sì,
1: però credo che lei abbia avuto un paio di bambini, però lei dice: il mio corpo comunque è un corpo di donna che cambia, tutti gli anni cambia, perché avete questa ossessione tutti sul mio corpo? Cioè, come se io dovessi in qualche modo essere troppo magra, allora non vado bene per mio marito, troppo grassa, come dite voi, allora non vado bene. Cioè, fatemi capire, vorreste essere tutte al mio posto, però
0: stavo,
1: immagino,
0: cercando la notizia. Allora, vabbè, innanzitutto lei comunque ha il classico fisico latino, cioè che
1: sì,
0: va comunque,
1: che non è diverso anche da un fisico di una donna italiana,
0: che non è diverso dal fisico di una donna italiana, e sicuramente, appunto, è una bella donna, questo senza ombra di dubbio. Il secondo me, ti ripeto, entra in gioco la famosa invidia. Infatti, tra
1: sì,
0: i vari
1: certo
0: commenti che ho letto è che gente invidiosa, perché sì, cioè, nel senso che poi dovremmo vedere, cioè, siete andate, cara Giorgina, eccetera, a vedere chi vi ha fatto
1: sicuramente
0: quel commento.
1: Sicuramente l'avrà fatto, è sicuro.
0: Okay. E non è possibile, perché poi dopo dici che poi dopo è brutto, è body shaming, eccetera, ma ripostare la faccia o il corpo di quella.
1: Sai che ci sono delle pagine ormai che lo fanno? Ci sono delle pagine che prendono dalle pagine di queste donne, questi VIP, i commenti di cattivi di queste persone, e poi pubblicano la loro faccia. Io godo tantissimo.
0: Ma secondo me sì, cioè, nel senso, anche se, però adesso io devo capire, perché c'era un meccanismo che era nato tempo fa di guadagno e di denuncia da questo, cioè, nel senso, alcuni su Instagram ti mettono le cose, ti offendono ma senza essere denunciabili, tu gli rispondi, magari pubblica roba e loro ti denunciano e a loro volta ti chiedono i danni.
1: Questa non credo che sia possibile, perché l'offesa in sé, l'ingiuria, la calunnia sono cose che puoi denunciare. Per esempio, sotto una fotografia di Belen, che anche lei è bersagliata, ma non sicuramente né perché è grassa né perché è magra. C'è un tizio che le scrive, la scrive fintamente, comincia con difenderla, lasciatela stare, no, poverina. È stanca dopo e fa tutto l'elenco degli uomini che ha avuto Belen, tutto, da De Martino a tutto, anche a, ci ha buttato dentro anche l'unica notte che ha passato con Holly, tutti ce li ha messi dentro. E lei mi ha detto: ti piace aprire la bocca e parlare alla vanvera, stai attento che poi entrano le mosche, e si sa le mosche quando si appoggiano che fanno, cagano. Figatissima. Lei non te l'ha mandata, ma giusto, ma è sì, giusto, sì, così, certo. E tu cosa puoi dirle? Puoi denunciare Belen perché tu il primo,
0: no, in come caso la Ferrari, no,
1: perdona, perdona, c'è stato, sì, anche un altro commento, perché mi fanno molto ridere, ne ho già anche parlato, di una che dice: sta ingrassando, con il sorrisino, con gli smilini che sorridono, come dire. E quando magari io e i miei fratelli ci scriviamo: ciao faccia di merda, cioè, e con le fare, però siamo tra fratelli, ci conosciamo, non puoi dire una cosa terribile, puoi mettere lo smile pensando che alleggerisci questa frase,
0: certo,
1: assolutamente,
0: certo, certo,
1: cattiva,
0: certo, sì, sì,
1: mi capisci, non
0: sì,
1: sei
0: sì,
1: mia sorella, non sei mia cugina, non sei un cavolo di nessuno. E quindi piano piano anche queste persone di questo, nel mondo dello spettacolo, artisti più o meno, stanno imparando comunque come scrivere, e con attenzione, come dicevi tu, a non essere,
0: certo,
1: offensivi,
0: rischiando altrimenti... dall'altro lato,
1: certo,
0: dire
1: certo,
0: magari la gente non vede l'ora di scroccare qualche soldo,
1: che è vero,
0: a
1: che
0: sta gente,
1: chi sta,
0: certo,
1: da, chi sta dalla parte, cioè che l'artista ce l'avrebbe pure i soldi per un avvocato che ti stronca, per l'amore del cielo,
0: certo,
1: ma perché regalarti così 5.000 euro?
0: Già, beh,
1: non,
0: esatto,
1: ha, no,
0: non
1: per
0: è,
1: dire,
0: non è,
1: per
0: non
1: dire.
0: È, no, no,
1: però ci sono una marea di queste cose, di queste cose bellissime, come io l'ho vista Giorgina, a me piace da matti, e anche con Chiara Ferragni la stanno demolendo,
0: ma allora e io credo che entrando poi, purtroppo, loro con i social ci guadagnano, è quella la cosa,
1: sì,
0: perché se per primi loro, perché la Ferragni ci ha fatto un business sopra, e quindi
1: prima,
0: è stata una delle prime, con MySpace addirittura, ancora prima,
1: stata,
0: che aprisse,
1: no, no, è stata
0: tutto
1: proprio
0: quanto,
1: la prima influencer,
0: sì,
1: in
0: sì,
1: quel
0: sì,
1: senso,
0: no, no, è stata lungimirante in... Però se si togliessero tutti i VIP da Instagram o si togliessero dai social, vedi come crollerebbe il mondo, perché oggi, cioè, il parlare di VIP, artisti e quant'altro, cioè quello vai a fare sui social, non è che ci sono delle pagine che, sono sincero, sono interessantissime, perché tipo l'altro giorno vedi, ho condiviso quella del Latino, ho visto una pagina di un professore che insegna la lingua italiana e ti spiega, no, il veramente ti torna, sembra di essere tornati negli anni 70, quando in televisione
1: c'era quel professore
0: che spiegava agli ignoranti la lingua italiana, che è giusto che si torni a fare,
1: certo.
0: perché siamo ritornati in un'epoca dove in Italia, con tutto quello che è l'arrivo vario, c'è molta gente che non parla più l'italiano, quindi dovrebbero fare in televisione, quasi quasi lo facciamo noi, dicevo, con mio padre, metto mio padre professore di italiano a rispiegare la grammatica, e facciamo una puntata per chi vuole imparare a riparlare
1: l'italiano. Ieri sera, finalmente dopo il lavoro, ci siamo messi a casa, io stavo cucinando, la casa è abbastanza, diciamo, sala e cucina sono abbastanza piccoli, quindi quando c'è la televisione accesa io sto cucinando ma sento, e stavi guardando un programma storico che stava rifacendo vedere,
0: Rai Storia.
1: Non sapevo, non mi ricordavo, no, il canale.
0: Rai Storia stava parlando dei proverbi usati dai contadini.
1: Esatto. E la cosa meravigliosa era che poi in studio si parlava anche di Bernacca, perché uno di questi contadini dice è arrivato dopo Bernacca, prima sono arrivati i nostri detti, poi è arrivato Bernacca, che con tutto rispetto, però noi ci affidiamo ancora a quello che vediamo.
0: E lo dicevano i vecchi,
1: poi,
0: o marinai, o contadini, o cacciatori,
1: esatto,
0: perché a seconda della parte dell'Italia.
1: Esatto. E la cosa meravigliosa è che poi sono andati in studio e hanno intervistato questo famoso Bernacca,

0: che è ancora a casa nostra, che noi non abbiamo, sapevamo chi fosse, gira ancora, è arrivato Bernacca, quando sì. Dici domani piove.
1: Bernacca, esatto. Esatto.
0: La cosa che mi ha affascinato, ho smesso di cucinare e come le massaie con il grembiule, con la
1: a vedere
0: mi sono asciugata le mani, immagine meravigliosa, immagine molto bucolica,
1: sì.
0: Mi sono affermata ad ascoltarlo, un italiano di una tale eleganza, di una tale, ho detto che meraviglia.
1: Sì, e parlava, ti ho detto, parlava con eleganza, come si parlava, come parlavano al tempo in televisione, in maniera molto chiara, e spiegava che, pensa, già al tempo la giornalista gli chiese: ma lei come reagisce agli insulti che riceve man mano? Perché non c'era Facebook, non c'era internet, ma c'erano le lettere, e lui riceveva le lettere appunto perché dicevo, io capisco il popolo italiano in generale, che magari non comprende che cos'è la meteorologia, però si aspetta che io, se loro devono fare il tragitto Roma-Firenze, al chilometro 75 tra Roma e Firenze devo sapergli dire se piove o non piove, ok?
0: Certo.
1: E quindi dice, la meteorologia non è questo, la meteorologia ti dice cose su larga scala, e dice la divido in quei detti popolari reali, che possono in qualche modo avere un fondamento scientifico, e invece i detti popolari che, come so, la marmotta, se esce fuori bel tempo, se non esce brutto tempo, cioè, oppure
0: rosso di sera,
1: no, ecco, lui la rosso di sera bel tempo si spera, ha detto, è uno di quelli scientifici. Perché? Perché il rosso, quando vedi il rosso, solitamente i circuiti del vento, delle perturbazioni arrivano da ovest, quando il sole non si dilunga, però è così, cioè, se tu vedi rosso è perché non ci sono nubi, e quindi di conseguenza non arriva.
0: E lo stesso è quando vedi la luna velata, il giorno dopo potrebbe piovere,
1: la luna, famosa luna.
0: Però ha detto un aggettivo che mi ha distrutta in maniera positiva, ovviamente. Ha detto, parlando della meteorologia, non me la ricordo, era stata talmente bella che non credo neanche di ricordarmelo, ha detto che è una scienza futuribile, non so, cioè, nel senso che intendeva dire che è qualcosa che adesso è così, ma ogni anno migliorerà sempre di più.
1: Certo,
0: ma ha utilizzato,
1: sì,
0: una parola che io ho detto vabbè,
1: che meraviglia. Bene, vi lascio la canzone e poi torniamo in studio.

0: rock educato, il country rock gentile di Tom Petty, perché lui sei impeccabile, fa delle canzoni meravigliose da ascoltare, ma non si rime. Lui è bello, pacifico, con la sua band, sempre molto elegante il sound di Tom
1: Posso dirti
0: Petty, e
1: quanto è
0: sì,
1: bello essere gentili ed
0: molto,
1: eleganti?
0: molto, molto. Però oggi sai che mi è piaciuta una cosa che hai detto. Allora, cari amiche, che mentre ti ascoltavo a Gossip, noi dobbiamo essere gentili, eleganti, come hai detto adesso, non eccetera. Quindi andiamo sulle pagine di quelle merde che fanno lì, e uccidiamole di bastonate.
1: L'ho detto, non è vero! Non
0: Sì, si è detto. Allora, cari amiche, mi raccomando, ricordate, un gesto di gentilezza fa bene, e quindi però andiamo a spiegare a queste brutte stronze bastarde che non devono uscire.
1: No, no, non è
0: No,
1: vero.
0: no, non l'hai
1: No, ho
0: detto,
1: detto,
0: non
1: no,
0: l'hai
1: però
0: detto, non l'hai
1: allora,
0: detto.
1: non ho,
0: Scherzo, scherzo,
1: no, ho detto, se rimaniamo noi eleganti e gentili, perché un gesto di gentilezza fa bene a noi e chi
0: sì.
1: lo riceve, ma andiamo sotto i commenti di queste persone cattive e inacidite, tutte
0: Mandiamoli a fanculo.
1: insieme e facciamogli un bus. È così.
0: Siamo gentili,
1: Ed
0: siate gentili,
1: elegante.
0: carine ed
1: Ed
0: eleganti. Andate
1: elegante.
0: sotto e dite: butta me,
1: E facciamogli passare la voglia
0: la
1: di
0: voglia di
1: essere
0: essere bastarde,
1: ineleganti,
0: ineleganti.
1: cafone e
0: Brava,
1: cattive.
0: bellissima, va bene. Ovviamente scherzo, ma no, mi è piaciuta
1: Diciamo.
0: questa cosa perché ovviamente mi stava. Allora, imparate a parlare italiano bene ogni tanto, però andateci su Rai Storia, perché ogni tanto fa le
1: Sì.
0: cose molto carine, anche da
1: Sì.
0: vedere. Non è che vogliamo mandarvi via da qua, ci mancherebbe
1: No, state
0: altro,
1: vicini.
0: però state vicini a noi. Veramente adesso chiederò a mio padre il problema, vagliela a spiegare a mio
1: Ma ciao,
0: padre.
1: sto aspettando ancora la poesia
0: Come,
1: io.
0: esatto,
1: Tuo padre.
0: come se fa un video in cui spiega l'italiano e da dove si inizia. Benvenuti, cari lettori, prima puntata di Impariamo l'italiano. Dai, l'italiano in
1: Tuo padre
0: pillole.
1: direbbe, leggete,
0: Ma se, no, se no, ho
1: bestie.
0: capito, ma se non sai il significato delle parole, non è che hai neanche la voglia di trovare il tempo di.
1: Sai
0: No. Abbiamo, sì, ok, abbiamo
1: che
0: mezzo
1: c'è
0: minuto.
1: l'ebook, che
0: Sì.
1: io non sono mai d'accordo con l'ebook, perché nel
0: No?
1: senso non mi piace, però cos'ha di fighissimo l'ebook? È che se tu non capisci una parola, clicchi sopra col ditino, si apre e ti dà la spiegazione della parola, tipo lappalissiano. Che cavolo vuol dire questa parola? Si chiederà la gente. Tu gli clicchi sopra e si apre una nuvoletta e ti dà proprio la spiegazione
0: La
1: della
0: spiegazione.
1: parola. È
0: Questa
1: bellissimo.
0: cosa però dell'ebook, direbbe mio padre, ti toglie la possibilità, quando vai sul vocabolario a cercare la parola lapalissiano, prima di arrivare al lapalissiano c'è latrina, qualsiasi altra parola che c'è
1: Prima
0: prima,
1: di
0: che tu leggi,
1: LAPI.
0: esatto, che tu leggi, che tu comunque vai a vedere e vai a
1: Sì.
0: scorrere, e in qualche modo ti rimane nella
1: È
0: memoria,
1: bellissimo.
0: e
1: Posso dire
0: magari.
1: l'ultima cosa? Una delle cose più
0: Secondo
1: belle che mi hanno insegnato all'elementare è cercare sul vocabolario. Cioè, devi andare.

0: in ordine alfabetico, quindi A, P, prima del, dopo l'A ci sarà A, B, quindi lab.
1: Abbiamo finito, ciao, è bellissima questa cosa, ne faremo dopo, sigla.

0: l'ho dedicata a te, così almeno una volta la senti.
1: E poi Pio.
0: E poi basta. Cari amici, ben ritrovati, terza parte. No, li abbiamo lasciati un po' bruscamente prima, prima di mandare la sigla. Finisci di dire quello che stavi dicendo.
1: Il vocabolario.
0: Okay. Sì, cioè, sì.
1: Ha già fatto puff, ha già switchato. No, che quando la maestra elementare mi ha spiegato, penso in seconda elementare.
0: Sì, perché spieghiamo, prima stavamo parlando dell'italiano, in chiusura proprio gli ultimi secondi, e Simona
1: la differenza tra la bellezza comunque di cercare una parola ancora sul vocabolario invece di utilizzare il ditino sull'ebook, è quella che prima di arrivare alla parola che stai cercando ce ne sono tante altre che magari potrebbero incuriosirti e scoprirne il significato.
0: Certo.
1: E la bellezza di imparare a usare il vocabolario è che è tutto in ordine alfabetico, e quindi vabbè, questa cosa mi ha creato una portiera, si è aperta la
0: portiera. L'ordine alfabetico, perché lo stavi spiegando bene. Ordine alfabetico è vero che è A, B, C, D, ma le parole che sono tutte per A, la seconda lettera in alfabeto, in
1: deve
0: ordine
1: essere
0: alfabetico,
1: per forza la B.
0: Esatto, e la terza uguale, quindi va tutto in ordine alfabetico.
1: Prima della palissiano, ma adesso ce ne sono tantissime altre, ma ci sarà laboratorio, perché L A B, perché B viene prima di P.
0: Prima di l'app c'è una parola, prima della P cosa c'è? A B C D F G H I L M N O.
1: Ma per dire, ma era un esempio.
0: Cioè essere O.
2: Edilfor SRL. Tecnologia sempre all'avanguardia. Specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario. Barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pegeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Seye Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore.

0: manufatti ferroviari con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Sejcom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Buone e belle giornate da affrontare appunto con...

0: Usa la tua mente per creare cose positive.
1: Ti adoro.
0: Su, respira ed espira. Lentamente. Tieni il tuo corpo stabile.
1: Io lo adoro perché sta inventando proprio l'improvvisazione. Eccola qua.
2: Bene, allora passiamo adesso all'altro momento che io tanto amo. Ci sono tre momenti. Io non vedo di fare il manaco perché sono tre momenti che amo. Il primo momento è il momento passo lento ma violento. Il secondo momento è questo, quando parliamo delle cose accadute nel passato, perché se parlassimo delle cose accadute nel futuro, mi spaventerei. Ma tutti noi attendiamo quel momento in cui solo lei può ballare la canzone Ballo, ballo, ballo.
1: In realtà tu balli, io canto.
2: Hai ragione, tu canti, ma la domanda è: avete visto Ritorno al Futuro sabato, sì o no? Io vorrei essere il maestro d'orchestra che dirige l'orchestra.
1: Mamma
2: che
1: mia, no, tu avresti a un certo punto avresti le incolvulsioni.
2: Mamma mia, i conati. Allora, vediamo cosa è successo. Ripercorriamo assieme gli avvenimenti salienti dell'11 agosto. Sarà brutto quando arriveremo all'11 settembre, comunque, no, giusto per... Nel 480 avanti Cristo si combatté la storica battaglia delle Termopili.
1: Oh, chi non le conosce?
2: Chi non le conoscono perché hanno fatto il film 300, perché sennò col cazzo che lo conoscevano gli studenti. In cui il re spartano Leonida e i suoi 300 valorosi si oppongono all'esercito del persiano di Serse. E quel persiano di Serse, Nel 1934 aprono ad Alcatraz le prime prigioni federali ad alta sicurezza negli Stati Uniti e nel 1953 ad Assisi la Chiesa proclama ufficialmente Santa Chiara patrona della televisione per celebrare la visione miracolosa avvenuta durante la notte di Natale.
1: Non
2: bellissimo, bellissimo, bellissimo!
1: Sembri uno dei bulgari di Aldo Giovanni e Giacomo quando fa queste cose.
2: Lo so, ho capito, però non è che poi sempre si fa. Aspetta, dove vai, cosa fai, dove te ne parti, dove vai a partire.
1: Sai
2: subito
1: che
2: come
1: sono, sono curiosa di andare a vedere un attimino questa in più nello specifico. La chiesa, la celebre visione miracolosa. Voglio andare a vedere.
2: Rimetto Ritorno al Futuro.
1: Voglio andare a vedere, cioè, a leggere di cosa parla la celebre visione miracolosa avvenuta la notte di Natale di Santa Chiara. Voglio andare a vederla perché non mi ricordo. Me l'hanno detta, me l'hanno raccontata, ma da adulta non me la ricordo più. Voglio andarla a rivedere.
2: Bene. Date passi avanti, se no scandiamo. Va ora in onda la rubrica Natura e Orto.

0: Allora, o canti o balli. Perché se fai il lip sync battle ci sa, se no faccio io Raffaella Carrà e basta. Ok? Avanti, bellissima, mi piace. E mi sono anche impegnato a fare la coreografia, che fare questo gesto qui con le mani mi fa malissimo, che ho il gomito del tennista. Si è impossessata del microfono. Vada.
1: Vi devo dare una recettina che è gustosissima.
0: Vai.
1: Allora, però parliamo che oggi la nostra rubrica Natura e Orto è dedicata al finocchietto selvatico, molto diffuso lungo le coste mediterranee. In agosto le sue ombrelle floreali sono cariche di semini aromatici. I semi e le barbine fresche sono perfetti per insaporire i piatti di pesce, conserve sott'olio, digestivi naturali ideali per la stagione estiva. Ma però ora una ricettina che se fate il giorno prima, me la conservate in frigo, il giorno dopo è una bomba. Fate cuocere, fate bollire delle patate, più o meno tutte delle stesse dimensioni, ok? Le sbucciate, le tagliate a pezzettini, dopodiché condite con olio, sale, aceto e un pochino di pepe, un bel cipollotto, in questo caso noi abbiamo le cipolle di Tropea, ci schiaffiamo dentro delle cipolle di Tropea,
0: le
1: uova, per una porzione equilibrata ci vogliono almeno 2 uova a testa perché il piatto sia ben equilibrato, quindi mettete le uova nell'acqua fredda, da 8 minuti da quando l'acqua comincia a bollire tirate fuori le uova, le prendete, le sbucciate bene, le tagliate a pezzettini, a tocchettini, d'accordo? Le mettete dentro un cucchiaio di senape, mescolate tutto, mescolate anche del finocchietto che nel frattempo avrete tagliato, allora a piacere anche un po' di prezzemolo, diversamente il finocchietto lo tagliate sottile, lo mettete dentro e lo condite, poi mettete tutto in frigorifero, a chi piace può mettere anche dentro delle olive, ma le olive hanno un sapore abbastanza dominante, quindi io è amarognolo, quindi non lo metterei, però fate come volete, voi lo preparate o a pranzo per la cena o nel pomeriggio, esatto, l'importante è che se lo fate riposare una notte in frigorifero, il giorno dopo mangerete qualcosa di straordinario e potete tranquillamente utilizzarlo, visto che ci sono le uova, ci sono le patate, come piatto, proprio come piatto unico. Fate bruschettare del pane e ragazzi, buon appetito.
0: Ciao, buon appetito.
1: Buon appetito.
0: Dove pensi di andare con sto piatto? In America?

0: America, America, America, Gianna Nannini featuring Marrakesh, si sono messi assieme e hanno ritirato fuori sto pezzone. Era già bello una volta, adesso ancora, figurati, riesce a unire finalmente un po' di generazioni che magari ne iniziano a capire un po' qualcosa di più. Ma continuiamo, cari amici, ben ritrovati, ci avviciniamo adesso all'ultima parte, la famosa intervista, quella calma, quella più tranquilla, anche perché siamo giunti al momento. A proposito, però, domanda, e quindi stasera mi prepari quella con il finocchietto, quindi se, se me lo segno, ma mo segno se no,
1: abbiamo le uova fresche, abbiamo le patate fresche che abbiamo preso da John e Prue, sì, sotto,
0: che sennò,
1: abbiamo le cipolle di Tropea, la senape, ho tutto, entra nel finocchietto.
0: Dobbiamo andare a trovare il finocchietto, va bene, troveremo.
1: Sembra facile
0: trovare il finocchietto, ma non è sempre così. Allora, Santa Chiara ci insegna il valore della semplicità e della chiarezza interiore. Questo è quello che ho detto prima, io metto lo stacchetto. In questo periodo estivo trovare momenti per fare ordine nei nostri pensieri è importante, questo è, ce lo dobbiamo dire anche
1: sì,
0: noi stessi.
1: È vero.
0: Circondarci di ciò che è essenziale ci regala una vera e profonda serenità, perché alle volte siamo talmente e presi dal turbinio delle mille cose da fare che in realtà, ma me ne rendo conto io stesso, da quando magari vado meno in moto, vado meno per mare o mi trovo meno a stare da solo, penso molto di meno, cioè non ho il tempo per ragionare, per fermarmi a pensare. Cioè quando andavo in moto e facevo un viaggio lungo da Roma o da Vieste a Crema o da eccetera, e a voglia fate 4 ore di moto in solitaria e la tua mente ha modo di pensare, quello che dice quando vai in moto ti liberi, perché tutto quello che è la rabbia eccetera va andare per mare, ti aiuta stare lontano. Cioè quando stai in moto non stai al telefono, quando stai in mare,
1: quando stai lontano dalle persone, no, quando stai lontano dalla gente e dal cellulare
0: principalmente,
1: che sono delle distrazioni
0: sì, perché non ti permettono di pensare, e molto spesso mi accorgo io stesso che mi ritrovo a chiedere informazioni che magari prima potevo cercare nella mia mente, le chiedo per velocità a ChatGPT o all'intelligenza artificiale, e questo invecchia la mia mente, questo lo so. Bene, la frase del giorno di Santa Chiara dice, allora, Chiara di nome, più chiara per vita, chiarissima per condotta. Bellissima, siate chiari in ogni caso. Detto questo, applausi e ringraziamenti per la beltà di Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto, ci vediamo domani per voi.
1: Sigla.

Amiche ed amici sportivi, siete al mare, in montagna, al lago, all'aria aperta? Ovunque voi siate, fermatevi un istante, prendetevi un caffè, una bibita fresca. Stadium e lo sport del CSI vi accompagneranno infatti in questa nuova puntata. Siamo alla numero 87 e andremo a rivivere tutto il ritmo, i palleggi, i gol, i sorrisi della stagione sportiva associativa appena passata. È trascorso il Ferragosto, mettetevi comodi per questa mezz'oretta insieme. Riavvolgiamo insieme il nastro delle emozioni di tutti i campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano. Senza parole, al passo con l'estate. Così i primi colori, il bianco della neve, il verde della campestre e l'azzurro del tennis tavolo.

E adesso, salendo di categoria, tutte le finali nazionali di squadra: calcio, volley e basket, reti, retine e tanti palloni in gioco.

0: Rieccoci in studio dopo tante belle emozioni vissute assieme, ma già da settembre ce ne aspettano delle altre. Vediamo insieme negli appuntamenti.
1: Dal 21 al 26 agosto, gioco e accoglienza nei 15.000 metri quadri dei padiglioni sportivi alla Fiera di Rimini. Il CSI sarà anche quest'anno fra i protagonisti con lo sport educativo all'interno del meeting di Rimini nel Villaggio dello Sport, con 30 volontari dalle 10 alle 23, pronti ad accogliere ragazzi e sportivi con tornei 3x3, esibizioni e tante attività. Allestiti campi da calcetto, volley, pallacanestro, spazio per giochi con la racchetta, tennis, pickleball, tennis tavolo, scacchi e un'ampia arena per esibizioni ed uno spazio dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Martedì 25 agosto, inoltre, il presidente del CSI, Vittorio Bosio, al meeting sarà tra i relatori dell'incontro dal titolo Lo sport come percorso armonico.
0: E l'ultimo appuntamento è il mio per il prossimo mese di settembre. Vi aspetto con la nuova puntata di Stadio in TV. Non mancate. Ciao!

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Vi proponiamo questa sera un'intervista a 360 gradi con Daniel Bertoni, campione del mondo nel 78 con l'Argentina ed ex attaccante di Fiorentina e Napoli tra le altre. Un'intervista a 360 gradi. Sentiamo dunque che cosa ci ha detto.
1: Con Daniel Bertoni voglio ripartire dalla finale di Coppa del Mondo con l'Argentina che è stata sconfitta dalla Spagna. In quella occasione un'Argentina deludente, un'Argentina che non è riuscita a essere pericolosa.
2: Sì, beh, io penso che anzitutto buonasera o buonanotte. Senti, l'Argentina ha fatto un campionato del mondo, è arrivato in finale importante. La due finali che ha giocato l'Argentina nel 90 e in questo 2026 non ha calciato in porta. Se te non calci in porta, se te fa difficile. Dopo hai che dare merito alla Spagna, io felicito la Spagna in questo senso, che loro hanno lasciato a tutti e due finalisti del 2026 fuori, alla Francia e all'Argentina, e hanno vinto il Mondiale. È un merito proprio di loro, perché hanno vinto a due squadre che pensavo io che poteva essere Argentina, Francia alla finale, che dovevano reeditare il Mondiale del 2022.
1: E un'Argentina che è arrivata stanca alla finale?
2: No, mai deve arrivare stanco, no. Loro, quando hanno giocato con l'Inghilterra, il stadio era chiuso con aria. Dopo quella domenica era aperto e senza aria, era più caldo. E il caldo si sente tante partite. Dopo un Mondiale mai visto, è la prima volta. 16avo, ottavo, quarto, semifinale, finale, capito? Tanta partita. Però i capocannonieri lo hanno fatto la differenza quando hanno cominciato il Mondiale nei gruppi.
1: E Lautaro lo avresti utilizzato di più nella finale?
2: Io non sono l'allenatore, lì è un problema dell'allenatore. Ha tolto un marcatore... che Molina, che è andato alla Roma, e lo ha messo a lui e ha tolto a Montiel. Io lo vedeva bene a Montiel, però lui sa, ha tolto due centrali che non hanno giocato molto in Inghilterra per tanti infortuni. Dopo ha messo a Nico González, io credo che non so se Paredes stava bene per giocare, perché Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, i Messi in centrocampo lo facevano bene, capito? E Lautaro aveva fatto il gol del trionfo con Inghilterra. Qualcosa avrà successo, perché non puoi lasciare fuori a Lautaro Martinez, con il rispetto di Scaloni, però lui sa lo che fa. Io lo rispetto molto perché è un allenatore che è arrivato in due finali, ha vinto una, ha perso l'altra.
1: Lautaro in questo momento è il miglior attaccante in Italia, almeno?
2: E sì, e quando io se l'ho detto a la società qua a Firenze non me ne ha dato retta. No?
1: Quanti anni fa?
2: E c'era Corvino, c'era Giancarlo, l'ha detto a Giancarlo, Giancarlo ha parlato con la società e aveva 20 anni. Ha venuto quell'osservatore che abbiamo parlato oggi, come si chiamava?
1: Antonio Buongiorni?
2: Sì, Antonio, siamo stati nel campo del Racing, c'era Lautaro, c'era Milito, che dopo ha fatto molto bene nell'Inter anche, e c'era Gonzalo, un altro che è andato all'Inter. Bueno, la società non ha creduto in quel momento, Zanetti ha creduto con l'Inter e lo hanno preso, e è un calciatore importantissimo per il calcio italiano.
1: Prima parlavi di Molina che torna in Italia, arriva alla Roma, che rinforzo è per i giallorossi?
2: Hai che vedere come sta, perché lui non ha giocato molto quest'anno con il Cholo Simeone nell'Atletico Madrid, però ha stato campione del mondo, un buon marcatore, va bene quando deve andare all'attacco, vediamo. Comincia un'altra vita nuova per Molina, come per Mastantuono, per tanti calciatori, no?
1: Si era parlato molto anche di Ceballos del Boca Juniors per le squadre italiane, per il Napoli, anche per la Fiorentina. In realtà sembra destinato a non arrivare in Italia, probabilmente andrà in Spagna. Cosa pensi di questo calciatore?
2: Ancora le manca, come le mancava a Mastantuono per andare al Real Madrid, calciatori che hanno qualità e devono avere quantità anche. Io lo avessi il Real Madrid, lo avessi lasciato un anno in più in River perché si faccia le ossa lì, o andare a una squadra più, no, il Real Madrid serie, prima squadra, lo avessi lasciato, ha delle condizioni straordinarie tecnicamente.
1: Senti, invece restando ancora...
2: Anche se va, però

0: non so se è per il calcio italiano. È il mio modo di pensare.
1: Certo.
0: Rispetto.
1: Assolutamente. E per quanto riguarda invece ancora la nazionale argentina, Romero, l'avresti visto bene un suo ritorno in Italia? L'Inter ci ha provato a riportarlo in Italia.
0: Io credo che il Barcellona, il Real Madrid, l'Atletico Madrid, il Cholo, il figlio ha giocato in nazionale, lo conosce molto bene. L'unico problema che posso vedere è tanti infortuni che ha tenuto lì a Tottenham. Però è un calciatore che ti dà molta sicurezza dietro, lui da solo è importantissimo.
1: Un leader della difesa.
0: Un leader forte fisicamente, ti anticipa, ti fa sentire che lui è lì, capito? Molto importante. E l'Inter credo che, no, o la Juve, o la Roma, qualsiasi squadra di qua, lo prendono a lui, solucionano tanti problemi, anche il Napoli, solucionano tanti problemi per la difesa, eh.
1: Ecco, sei reduce dai festeggiamenti del centenario del Napoli, che atmosfera hai respirato a Napoli, che sensazioni hai sulla squadra di Allegri?
0: No, la sensazione è bellissima di ritornare a Napoli, di stare con i compagni del Napoli, conoscere altri calciatori che sono leggendas, e si respira, loro hanno questa fiducia perché tanti anni a lottare lo scudetto, non hanno comprato quasi niente, aspettano che De Bruyne possa cambiare l'atteggiamento calcistico che ha tenuto l'anno scorso. Io penso che su di lui contano molto e per quello lo ha lasciato stare, però ce l'ha dei grandi calciatori il Napoli, lotterà lo scudetto anche.
1: Adesso il sogno è Gabriel Jesus per l'attacco.
0: Gabriel Jesus è il del Manchester City? Non lo so, quello lo
1: ti fa impazzire?
0: No, perché non è andato neanche al mondiale. Per me, uno che doveva aver stato nel mondiale è del Chelsea. Joao, non mi ricordo il nome. João Pedro, che lo ha lasciato fuori e non lo ha portato. Ha portato gente di una certa età, Ancelotti. No, così non vince il mondiale.
1: Io, non c'è più quella grande qualità di tantissimi
0: Brasile,
1: anni.
0: No, al Brasile le falta la magia che aveva prima. L'epoca mia, l'epoca che giocava l'Italia, quella Italia forte, certo. Non c'è più.
1: Senti, Allegri comunque come lo vedi al Napoli?
0: Stato con lui, l'ho salutato, l'ho desiderato lo migliore. Vediamo, Conte ha vinto un scudetto e lui dovrà vincere qualcosa più importante. Lo che succede è che vedere se c'è una squadra lunga, come panchina. Se no deve dire vado per lo scudetto, vado per la Coppa Italia o vado per la Champions.
1: Farò una scelta se no.
0: Una scelta.
1: Senti, la Fiorentina invece, le tue sensazioni su questa squadra fortemente rinnovata da Paratici?
0: Io ho rinnovato l'anno scorso, si è salvato. Io la guardavo sempre dell'Argentina, era molto dispiaciuto veramente perché non poteva credere che la Fiorentina non potesse entrare in una Coppa Europea come ha entrato prima. Credo che ha stato il mercato non 10 punti in quel momento, ha stato 4-5 punti. In questo momento vedo un mercato di 6-7-8 punti. Vediamo quando cominciano a giocare.
1: E come dicevi prima, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, che è stato accolto in grande stile dai tifosi della Fiorentina. Quanto tempo ci vorrà secondo te per vederlo al top, perché lui si adatti completamente alla realtà del campionato italiano?
0: Il campionato italiano è sempre stato difficile, prima l'epoca mia era l'uomo a uomo, era difficile giocare, ha continuato a essere difficile, però lui ha qualità, molta qualità. Deve imparare a leggere meglio il gioco italiano. Il gioco italiano, se lui mette tutto lo che deve mettere, poi è un ragazzo intelligente, io non lo conosco, però le dico che questa è una buona piazza. Qui hanno passato tanti grandi campioni.
1: Tanti grandi argentini anche.
0: Grandi argentini, sì. Passarella, Batistuta, Balbo, Ramon Diaz.
1: Bertoni.
0: Sì, lo dice te. Sì. Però hemos lottato sempre all'Alberto.

0: dice per vincere qualcosa. L'epoca mia, siamo usciti terzi, secondi, lottato lo scudetto, potevamo aver entrato sempre tutti gli anni in Champions.
1: Ecco, secondo te anche un
0: Di
1: giocatore,
0: oggi,
1: certo, sì,
0: Champions.
1: assolutamente. Anche un giocatore di grande fantasia, di spiccate doti offensive come Mastantuono dovrà imparare la fase difensiva qui in Italia?
0: Sì, lui ha dei piedi straordinari, calcia molto bene le punizioni. Lui è stato venduto per l'ultimo gol che ha fatto al Boca, ha calciato una punizione straordinaria, però il Real Madrid non ti dà tempo, il Real Madrid ti dà poco tempo, deve arrivare e essere un calciatore importante subito. Ha lasciato fuori a Rodrigo. Calciatore che gli ha dato tanta soddisfazione. Io prenderei a Rodrigo, non so se è infortunato, non so che è successo, però Napoli dovrebbe vederlo perché Rodrigo con l'attaccante che hanno loro può essere che faccia bene, come qua, può giocare anche 15, chiama il
1: Sì. Ecco,
0: centroavanti che ha una forza fisica straordinaria, un gran goleador.
1: come alternativa a Ken, la Fiorentina vorrebbe prendere Pellegrino del Parma, altro argentino. Cosa ne pensi di questo calciatore che nel Parma nell'ultima stagione ha segnato 9 gol in 37 partite?
0: E tanto la prima stagione per lui, per abituarsi, è tanto. Io credo in Platense dove era, faceva tanti gol, era lui il goleador. Vediamo se si adatta qua, credo che sì. Va a essere la riserva, no? Va a giocare con due punta.
1: Magari in certe situazioni, quando la partita lo richiede, può giocare anche con Ken e
0: Quello lo
1: Pellegrino sia.
0: deciderà
1: Certo,
0: l'allenatore, non lo decide Bertoni.
1: certo. È un giocatore molto forte di testa, un giocatore che ha tra le sue
0: Va
1: caratteristiche
0: molto bene
1: migliori.
0: di testa e dopo è un rapinatore dentro dell'area. E hai che vedere come si adatta qua.
1: Certo, bisognerà vedere anche quando giocherà magari da
0: Il
1: titolare il
0: gioco.
1: gioco, certo, come verrà assistito dai compagni.
0: È il gioco che farà l'allenatore, la sistemazione tattica. Ci sono tante cose che in Italia le danno priorità.
1: Però ecco, in generale questa Fiorentina adesso deve essere completata, manca ancora un esterno, a centrocampo ci potrebbero essere ulteriori innesti,
0: Guarda
1: sembra poter puntare a qualcosa di interessante, ecco,
0: che
1: diciamo così.
0: Mastantuono gioca sulla destra,
1: Sì.
0: aperto, e va bene in avanti, e anche arriva vicino al fondo e crocia bene, anche sinistro,
1: Certo.
0: però va molto come faceva Messi, per dentro dell'area per calciare. Credo che le darà soddisfazione, le desidero lo migliore a tutta la Fiorentina e al calcio argentino, a questi ragazzi, no? Però dobbiamo vedere le prime 6-7 giornate, para che è la Fiorentina, para una Coppa de Champions, para una Coppa,
1: Europa League o una
0: una
1: Conference?
0: Conference.
1: Dicevi di Messi, che effetto ti ha fatto vederlo all'ultimo mondiale della sua carriera?
0: Non so se è l'ultimo, non si sa mai. Messi in questo momento sta passando un momento difficile, come lo ho passato io e lo hanno passato tante persone che hanno perso a suo padre, no? È una perdita molto grande, le parole stanno di più, lui ce l'ha un grande dolore e vediamo come ritorna adesso per giocare. Per lui il calcio è tutto, per quello che vedo, però la sua famiglia, il papà, è stato molto importante. Un deseo, si dice no, le deseo lo migliore perché è un momento di tanto dolore quando perde la mamma o il papà.
1: Tornando invece al campionato italiano, l'Udinese continua a seguirla? È
0: Sì,
1: una delle tue ex squadre?
0: l'Udinese, la famiglia Pozzo sempre fa bene perché loro hanno di scouting, cercano ragazzi giovani del Sud America, dell'Africa, d'Europa. Dell'Asia, loro hanno tanti osservatori e dopo vedono e portano all'estilo che va a giocare l'allenatore.
1: E si sono grandi scopritori di talenti, sono sempre stati così all'Udinese.
0: E sì, adesso è arrivato uno qui dell'Udinese che mi hanno detto che è un buon calciatore.
1: Senti, in generale l'Inter la vedi sempre favorita per lo scudetto?
0: Sì, perché tu. Loro hanno due, per fare due squadre, ce l'hanno tanti nazionali. Se si è andato via il terzino che ha fatto tanti gol importanti, come si chiama? Dumfries. Si è andato via il Real Madrid. Real Madrid, si te guarda, loro avevano il...

0: mercato, che è stata una grande delusione in questi ultimi anni.
1: Il problema di loro, credo che, non so se Leao le ha dato soddisfazione. Penso che hanno portato Modric, uno dei grandi campioni della storia del calcio, leggenda. Già è un uomo grande, però è molto intelligente per giocare al calcio.
0: Invece cosa pensi del caos che c'è stato intorno alla nazionale? Prima Malagò ha deciso di affidare il compito di rilanciare la nazionale, le nazionali, a Maldini e Leonardo, avevano scelto Pirlo dopo aver sentito grandi tecnici, loro poi si sono dimessi e alla fine si è tornati su Mancini, che ha già allenato la nazionale.
1: Credo che deve lavorare molto nel settore dei giovani italiani, non cercare sempre calciatori con doppia nazionalità. Credo che l'Italia deve avere il sangue italiano, che sempre è stato, nell'epoca mia, dei grandi calciatori, dei grandi nazionali. Campione del mondo nell'82, terzo...
0: Quindi un altro Retegui non lo vedresti bene nella nazionale italiana?
1: No, non posso parlare del Retegui, non parlo, non do il nome. Capito? Dico che l'Italia deve lavorare bene nel settore giovanile della nazionale e avere una proposta diversa. Io credo che loro dovrebbero fare, tanti italiani sono fuori con doppia nazionalità. In Argentina io posso andare a vedere tante partite, ci sono tanti italo-argentini e che giocano bene e che dopo arrivano nella Serie A argentina, nel Brasile, nell'Uruguay, in Cile. Dovrebbero avere scouting in quella zona, nell'Asia, anche nell'Africa, non so, però nell'Africa non ci sono tanti italiani.
0: No, certo. E per quanto riguarda invece la nazionale...
1: L'America.
0: Sì. Non dicevo le nazionali giovanili... Si è insistito sul fatto che in Italia si tende a fare troppa tattica e poca tecnica, bisogna tornare alla tecnica.
1: La tecnica è importante, per me lo più importante è che il calciatore prima di tutto vedi se ce l'ha la possibilità di avere una tecnica importante. Dopo
0: giovanili
1: fare un difensore lo puoi fare, che marche, che sia grintoso, forte... Però un centrocampista, un attaccante che va in porta, deve lavorare molto, non soltanto nella tecnica, sino in calciare in porta. Non vedo calciare tanto in porta nel Mondiale dell'Argentina. La prima palla che ha calciato in porta quasi fa rete, che è stata una giocata di Leo Messi,
0: sì, sì, sì,
1: che si è dato al Cholo, e il Cholo dopo ha buttato anche una sopra. Credo che hai che calciare più in porta, quando c'è un buco, calciare.
0: E con questa ampia chiacchierata con Daniel Bertoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Avvio in grande stile per l'atletica italiana ai campionati europei di Birmingham grazie a una splendida doppietta nel getto del peso maschile. Leonardo Fabbri si conferma campione continentale dopo successo di Roma 2024, conquistando la medaglia d'oro con la misura di 22,31 metri. Alle sue spalle Zenwir conquista l'argento con 21,12, completando la festa azzurra davanti allo svedese Peterson. Sesto posto per Nick Ponzio, 20,76. Nei 100 metri femminili si ferma invece al settimo posto Zain Addosso, che chiude in 11,12 nella finale vinta dalla britannica Amy Hunt. La giornata regala inoltre un'impresa storica negli 800 metri femminili. Eloisa Coiro firma il nuovo record italiano in 1:57,56, secondo tempo assoluto delle batterie dietro la sola britannica Kelly Hawkinson. La 25enne romana cancella così il più vecchio primato nazionale esistente, quello stabilito da Gabriella Doiro nel lontano luglio 1980 a Pisa in 1:57,66. Un risultato straordinario in vista delle semifinali in programma giovedì con la mezzofondista azzurra, che ha espresso tutta la sua gioia per un traguardo inseguito a lungo. E subito è arrivato un podio anche per l'Italia.

Italia nella giornata d'apertura delle gare in vasca agli europei di Parigi. Alberto Razzetti conquista la medaglia d'argento nei 400 misti maschili, chiudendo con il tempo di 4:10:40, preceduto solo dal russo Ilya Borodin. L'Italia chiude i margini del podio nelle staffette 4x200 stile libero, con il quarto posto degli uomini e il quinto delle donne. Pioggia di qualificazione in chiave azzurra per le finali. Volano all'atto conclusivo Thomas Ceccon nei 50 farfalla, Sara Curtis nei 100 stile libero, oltre al duo Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana. In merito alle recenti tensioni ai vertici del calcio internazionale, Donald Trump è intervenuto pubblicamente per difendere il presidente della FIFA Gianni Infantino. Attraverso un messaggio pubblicato sul social True, l'ex presidente statunitense ha affermato che la FIFA commetterebbe un terribile errore qualora prendesse in considerazione l'idea di sostituire Infantino. Trump ha sottolineato i grandi successi organizzativi e economici ottenuti sotto la sua gestione, dichiarando che un evento così redditizio e di successo non si ripeterebbe senza la sua guida alla testa dell'organo di governo del calcio mondiale. La Juventus chiude con una vittoria per 2-0 la tournée in Australia, superando il Palermo. Un gol per tempo per i bianconeri, a segno con Kenan Yildiz nella prima frazione di gioco, grazie a un tap-in vincente con Arek Milik nella ripresa. Ritorno al gol dopo oltre due anni complici tanti infortuni. Il tecnico Luciano Spalletti raccoglie segnali positivi in vista del debutto in campionato il 23 agosto contro il Frosinone. Douglas Luiz si conferma per la regia, la difesa si conferma solida, mantenendo la porta inviolata con Perin tra i pali. Appare invece ancora in ritardo di condizione con Colomuani, mentre Jonathan David, al pari del portiere Di Gregorio, è rimasto in panchina per l'intero incontro, segnale inequivocabile di un imminente addio sul mercato. Per rinforzare l'attacco, l'obiettivo principale della dirigenza resta Joshua Zirkzee del Manchester United. L'Inter accelera in maniera decisa sul mercato per regalare a Christian Kivu l'erede di Denzel Dumfries. La dirigenza nerazzurra ha virtualmente chiuso l'accordo con il Tottenham per l'esterno inglese Jed Spence. L'operazione dovrebbe perfezionarsi sulla base di circa 30 milioni di euro più bonus. Obiettivo del club è completare il tesseramento del calciatore entro l'inizio del campionato per metterlo subito a disposizione del tecnico, garantendo una risorsa eclettica in grado di disimpegnarsi sia sulla corsia di destra che su quella di sinistra. In casa Milan il tecnico Rúben Amorim studia le soluzioni tattiche per la nuova stagione in attesa dei rientri dai rispettivi impegni estivi. L'allenatore portoghese valuta l'impiego di Adrien Rabiot nel ruolo di trequartista all'interno del suo 3-4-2-1. Si tratterebbe di una collocazione tattica già sperimentata con ottimo rendimento da Roberto De Zerbi ai tempi del Marsiglia, dove il centrocampista francese collezionò 8 reti e 5 assist. La mossa permetterebbe al Milan di garantire qualità e fisicità sulla tre quarti in attesa degli ultimi sviluppi di calciomercato. La Roma muove passi concreti sul mercato degli esterni d'attacco ed entra in trattativa serrata con l'Inter per Luis Enrique. Il direttore sportivo giallorosso Tony D'Amico ha impostato i contatti con Pietro Ausilio, preparando un'offerta ufficiale stimata tra i 25 e i 30 milioni di euro per il brasiliano. Il profilo del nerazzurro è diventato la scelta prioritaria per la formazione allenata da Giampiero Gasperini, grazie alla sua capacità di svolgere con profitto sia la fase offensiva sia le coperture difensive richieste dal tecnico. Riportare l'arbitro al centro della partita e utilizzare il VAR come un supporto eccezionale, limitandone l'intervento ai casi di chiaro ed evidente errore. È la filosofia indicata al raduno dei direttori di gara a Cascia da Daniele Orsato, nuovo responsabile della CAN di Serie A e B, con una linea guida che segue le indicazioni internazionali tracciate di recente nei tornei di UEFA e FIFA. Tutto parte dalle evidenze del Mondiale, dove la figura centrale del direttore di gara ha mantenuto la priorità decisionale. Orsato precisa come non si tratti di una rivoluzione, bensì dell'applicazione pratica delle recenti modifiche regolamentari IFAB. Durante lo stage estivo si è lavorato intensamente sulla comprensione delle dinamiche di gioco per garantire credibilità e fiducia sul terreno di gioco. L'ex fischietto preferisce farsi definire allenatore piuttosto che designatore, puntando ad assumersi le responsabilità degli eventuali errori della squadra arbitrale. Forte della passata esperienza con i giovani della Serie C, Orsato sottolinea la grande motivazione del gruppo e chiede equilibrio nei giudizi dei media. Sul fronte organizzativo

0: Due persone, due fratelli originari di Cosenza ma residenti in Lussemburgo, sono state sottoposte a fermo a Belvedere Marittimo su ordine della Procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. L'individuazione è venuta tramite le immagini di videosorveglianza grazie alle indagini condotte da polizia e carabinieri. I due vengono ascoltati dal procuratore Domenico Fiordalisi per valutare la loro posizione in relazione all'ipotesi di omicidio aggravato da futili motivi. Il governo dello Yemen ha accusato le milizie Houthi di un attacco sferrato nello stretto di Bab el-Mandeb contro un mercantile con bandiera liberiana, provocando la morte di 4 marittimi. Successivamente, una motovedetta soccorritrice della marina yemenita è stata fatta oggetto di colpi d'arma da fuoco con l'inferimento di un militare. Nel frattempo, nello stesso scacchiere, un elicottero della marina statunitense ha aperto il fuoco contro il timone di una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco dei porti iraniani. Secondo quanto riportato dal Washington Post, l'Iran avrebbe pianificato un concreto tentativo d'attentato contro Donald Trump al termine del vertice NATO tenutosi ad Ankara. Il presidente statunitense, giunto in Turchia con un nuovo velivolo donatogli da Qatar, avrebbe evitato il pericolo grazie a uno stratagemma logistico orchestrato dai funzionari della Casa Bianca, che hanno fatto figurare il suo rientro a bordo del tradizionale Air Force One. Il Parlamento di Beirut ha votato a maggioranza l'abolizione della pena di morte sostituendola con l'ergastolo i lavori forzati, rendendo il Libano il primo paese del mondo arabo a compiere questo passo. Nel paese era già in vigore una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal 2004. Il provvedimento ha visto sostegno di quasi tutte le forze politiche e parlamentari, con l'unica eccezione del blocco guidato da Hezbollah. Tensione diplomatica tra Spagna e Italia sulla situazione dei flussi migratori a Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Bares, ha criticato l'atteggiamento di Roma parlando di mancanza di solidarietà e di scelte dettate da convenienze elettorali interne. Bares ha ribadito che i movimenti secondari verso l'Italia sono minimi e ha dichiarato che ogni persona entrata irregolarmente nell'enclave verrà tempestivamente rimpatriata in Marocco. Ondate di calore senza precedenti continuano a flagellare l'Europa occidentale, con il vecchio continente che si sta riscaldando a velocità doppia rispetto alla media globale. La Gran Bretagna affronta la sua quinta ondata di caldo con portate dei fiumi minimi storici, agricolture in grave sofferenza e restrizioni sull'uso dell'acqua corrente per 27 milioni di persone. Secondo Copernicus e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'intensificazione del fenomeno El Niño rischia di prolungare l'emergenza con anomalie termiche estreme. Ancora disagi e stop del traffico aereo all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania per via della cenere emessa dall'Etna. La società di gestione SAC ha prolungato la chiusura dei settori dello spazio aereo interessati dalla nuvola vulcanica e sospeso tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle 11 del 12 agosto. Le piste e la città sono state nuovamente coperte dalla cenere, provocando cancellazioni e forti proteste tra i turisti e i viaggiatori bloccati. Si aggrava drammaticamente di ora in ora il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale, registrando la scossa più potente avvenuta nel paese nell'ultimo decennio. I morti accertati hanno superato quota 220, i feriti sono oltre 900 e si contano circa 2.700 persone ancora segnalate come disperse dalle famiglie. L'epicentro, individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, ha scatenato la furia sismica su un'ampia area, battendosi con particolare violenza sulle città di Cali e Pereira. In quest'ultima si registrano decine di edifici totalmente collassati, mentre a Cali il crollo parziale dell'ospedale universitario del Valle ha costretto l'evacuazione di oltre 600 pazienti, portando le strutture sanitarie locali a dichiarare il codice rosso per saturazione dei posti. Oltre 1.500 immobili risultano gravemente danneggiati e le frane provocate dalle oltre 40 scosse d'assestamento stanno ostacolando l'arrivo dei soccorsi via terra. I sindaci delle città colpite hanno istituito il coprifuoco e la chiusura delle scuole per prevenire sciacallaggi e facilitare il passaggio dei mezzi d'emergenza. Nel frattempo il presidente Abelardo de las Priegas ha raggiunto la regione del Caffè per coordinare le operazioni di scavo condotte da vigili del fuoco e volontari, mentre l'Unione Europea e la Santa Sede hanno già disposto i primi aiuti d'urgenza e l'attivazione dei rilievi satellitari.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di mercoledì Prosegue la egemonia dell'anticiclone africano su tutta l'Europa, sull'Italia, con un'altra giornata molto calda, pochi disturbi nuvolosi, ci sarà comunque la possibilità di qualche temporale di calore sui settori montuosi. Vediamo la nuvolosità con l'Italia caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, un po' di nuvole marittime al mattino saranno possibili sulle zone costiere, specialmente tirreniche in Sardegna. Al pomeriggio si sviluppano

0: po' di nuvole sui settori montuosi, sia Alpi che zone appenniniche, con qualche temporale di calore. Vediamo dunque la previsione per la giornata di mercoledì, con questi temporali che impegneranno l'arco alpino, localmente anche le zone prealpine e l'Appennino. Qui non si vedono, ma saranno possibili dei fenomeni soprattutto sulle zone montuose interne più elevate e anche sulle aree interne di Sardegna e Sicilia. Temperature sempre molto elevate, vedete, le minime non scendono sotto i 25-26 gradi nelle principali città e le massime superano i 35-36 gradi, con punte anche di 37-38 sulle aree centrali interne. Infine, mercoledì sarà il giorno dell'eclissi di sole, eclisse totale sulla Spagna, sulle Baleari. Sull'Italia sarà solo parziale, si vedrà soprattutto in Sardegna, sul nord-ovest e in Toscana. Inizierà intorno alle 19:30 e culminerà al sole ormai tramontato. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Buongiorno, perché poi il problema è sempre lo stesso. Noi abbiamo mesi, settimane e andiamo a fare tutto negli ultimi giorni. Oggi è 11 di agosto, io volevo ricordare che tra 10-11 giorni sarà campionato e quindi bisognerebbe anche essere nelle condizioni, a prescindere dalla disponibilità di cassa, perché poi ci sono anche le idee, di mettere gli allenatori nelle condizioni di poter fare. E invece cerchiamo di fare un riepilogo squadra per squadra, soprattutto partendo dalle quattro big che devono fare qualcosa. Il Milan è una big, ma il Milan oggi è fermo. Si sono stati fatti tanti nomi su un sostituto di Atecam che è possibile anche non prendano. E ci sono situazioni su Juve, Inter, Napoli e Roma che vanno riepilogate. C'è un ritardo, ed è un ritardo che appartiene al nostro modo di fare e di pensare. Una premessa, mi avete scritto in tantissima, perché non hai dato un commento all'intervista di Maldini al Corriere della Sera di qualche giorno fa? A parte che qualche commento velato l'ho dato, ho fatto anche un post su Instagram. Sono cose incommentabili, perché appartengono al nostro modo di fare, di pensare, di dire, di ragionare, di improvvisare. E quindi noi facciamo la nazionale, punto, tutto il resto non ci interessa, il degrado non ci interessa, la rivoluzione non ci interessa, lasciando perdere il nome, perché Maldini ha fatto tanti errori, lasciando perdere i singoli, non ci interessa andare oltre un risultato sportivo che tra l'altro non c'è. Quindi cosa volete che vi dica, di cosa devo parlare? Noi siamo questi degli stadi dei mondiali anni 90, giusto? E siamo questi. 2000, 2010, 2020, 2026, 36 anni, il tempo scorre e neanche ce ne accorgiamo. Il riepilogo sulle grandi. La Juve è appesa alla decisione definitiva del PSG su Suzuki, con la possibilità di questo prestito, perché le altre piste le ha lasciate, perché evidentemente Vicario è un due di briscola, oggi è un'alternativa. Se lo prendi, prendi un'alternativa. Evidentemente la Juventus vuole aspettare, esattamente come deve aspettare per l'attaccante, esattamente come è trascorso un altro giorno in relazione all'attesa di Lukumi, esattamente come di cessioni neanche l'ombra, voci su Koopmeiners, su Miretti, nessuna voce su Douglas Luiz, un affitto degli ultimi giorni, chiedo scusa ad Arthur, ma questo è il significato. Siamo messi così perché la Juventus ha voluto concentrare tutto quello che doveva concentrare sul reparto offensivo, adesso arriveranno le altre cose. Ma non possiamo dire che sia una cosa frenetica, perché, ripeto, quando Carnevali ha trovato, come ha trovato, le rovine del passato, di Comolli e di tutto quello che è accaduto, questo è lo stato dell'arte. L'Inter non è, l'ho detto nell'ultimo video, è sazia. Sì, è sazia nel senso che è una buona squadra, non ha fretta. Adesso bisogna capire cosa deciderà il Tottenham su due esterni. Uno, Udoge, che era intoccabile fino a un mese fa e che aveva una valutazione di 50 milioni, 45 più bonus, questa valutazione è scesa. La Roma ci ha pensato, ne ho parlato in un video, ma al momento non ha affondato perché ha altre priorità. E poi c'è questo famoso signor Spence, che sicuramente è molto apprezzato e molto gradito. Io non ho riscontri immediati su lui.

0: stesse righe. Mi dispiace per chi ci ha fatto dei titoli. In queste ore non ho dei riscontri di un'operazione di 30 milioni che qualcuno mette sul tavolo, 25, non ce li ho, lo dico con grande onestà, se dovessi averli ne parlerei, fermo restando che l'Inter ha questo tesoretto per rendere praticabile quella pista di un mese fa, scarso, il 15 luglio avevo parlato della differenza tra incedibilità e valutazione. Incedibilità non c'è mai stata da parte di Spencer, la valutazione è stata sempre di una quarantina di milioni. Vediamo se l'Inter riuscirà o vorrà mettere lì questo tipo di contributo per fare l'investimento sulla fascia destra. Mi sembra anche inopportuno parlare ancora di Romero, perché la storia è ormai fin troppo nota, e parlare di nuovi contatti con l'Inter oggi non ha un senso fin quando c'è Pavard, al punto che ieri Atletico Madrid e Tottenham hanno approfondito una cosa che dovrebbero portare fino in fondo. Tutto questo perché l'Arsenal, che era molto interessato, c'ha questi problemi politici, sociali, di rapporti ormai al naufragio, che non possono permettere, anche dinanzi a un'offerta più grande rispetto a quella dell'Atletico per Romero, non possono permettere di scavalcarlo, proprio perché il Tottenham con l'Arsenal non vuole avere a che fare. Il Napoli, Lukaku chiuso ieri sera, 7 milioni circa. Vi avevo raccontato, avevo cercato di raccontarvi che questi famosi 10-12 milioni nessuno li avrebbe offerti, ma nello stesso tempo De Laurentiis dà il via libera anche a 7 milioni, che se fossero stati 5 più 2 avrebbe fatto la stessa cosa, perché scarica l'ingaggio. Fatevi raccontare le motivazioni che avevano portato a dire un mese fa può restare perché piace ad Allegri. De Laurentiis è un presidente troppo furbo, troppo scaltro, troppo organizzato, per me troppo bravo per commettere questi errori che non commetterà mai. L'avrebbe anche venduta a 3 milioni, dico un paradosso, si libera di un ingaggio straordinariamente importante e magari farà una telefonata di ringraziamento ad Antonio Conte. A questo punto il Napoli cosa deve fare? Vi ho parlato ieri di questa staffetta ipotetica, no? Stiamo parlando della stessa proprietà Napoli e Bari, Dorval Favasuli. Il Catanzaro prenderà Dorval quando avrà ceduto Favasuli. Favasuli è l'uomo scelto, la pedina scelta per la fascia, e dopodiché andremo al difensore. A questo sfinimento per Badiashile, il prestito e l'apertura definitiva del Chelsea, Gatti che è stato sondato e poi scartato, l'ultimo tentativo è di 48 ore fa, la Juventus ha detto che non lo dà in prestito con diritto di riscatto, il Napoli l'avrebbe preso anche se cerca un mancino e Gatti è un destro, ma dinanzi a questo diktat il Napoli deve fare delle operazioni misurate, al punto che 48 ore fa ha dato definitiva risposta agli intermediari, agli agenti di Zeballos, per dire scusate, non possiamo più procedere, ci avevate dato la precedenza, faremo altre cose. Di Gabriel Jesus adesso non ne parliamo, perché dopo Lukaku bisogna individuare questa strada, due punti virgolette, si può procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca? Se si potesse procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca, perché uno dei due almeno andrà via, allora potrebbe essere una strada giusta che per il momento tengo lì. Sulla Roma, credetemi, troppa confusione su Diego Mora, e prima la Roma l'avrebbe preso in prestito con diritto di riscatto, non conoscevano evidentemente il Porto. Ieri queste voci sulla recompra, che non ha motivo di esistere. Figuratevi se la Roma può prestarsi dinanzi a una cosa che ti vendo, ti cedo il calciatore, poi però ho un diritto di recompra, come se parlassimo di un ragazzino forte che va dal Real Madrid a una squadra di periferia. Non è così, stanno lavorando sulla strada che vi ho sempre cercato di indicarvi, cioè quella del pagamento di una parte del cartellino, almeno la Roma vorrebbe così, più una clausola, una percentuale da futura vendita che la Roma può cancellare, abolire, versando 20 milioni, così vorrebbe la Roma, il Porto vorrebbe 25, vediamo come finisce, siamo su una strada spianata, aspettiamo la fine di questa storia, si è fatta troppa confusione, ma credo che adesso possiamo andare dentro questa situazione. Poi su Hendrick mi avete chiesto in tanti, io aspetterei ancora un po', ok? Io l'ho sempre detto, Hendrik, la Roma ha una posizione di privilegio se il Real apre alla cessione in prestito. Questo detto e questo ripeto, non vi ho detto Hendrik sarà un calciatore della Roma. Ci sono i video, anche quello di ieri, che parlano chiaro sotto questo punto di vista. Il Real avrebbe un orientamento, vedremo se lo manterrà, cioè quello di tenerlo, vedremo se il ragazzo sarà contento, altrimenti si andrà su un altro obiettivo. Io direi ancora di aspettare, semplicemente perché siamo in una fase troppo delicata del mercato. Si comincia a giocare, pensi di giocare, vai in panchina, vai in tribuna, giochi di meno, e quindi è una cosa che dobbiamo seguire. In GIE! Vediamo cosa dice Cairo. Io vi dico che se la giocano Crystal Palace e Salisburgo. Il Salisburgo aveva fatto una proposta bassa per l'attaccante del Torino, una proposta che ha migliorato, e vedremo come deciderà e cosa deciderà il Torino tenendo anche il Crystal Palace. E poi, siccome questo è un tormentone, se andate a individuare un video del 22 di giugno, siamo all'11 di agosto, sono ormai quanti? 50 giorni. Quella famosa proposta che vi avevo svelato su 8 milioni del Besiktas a Vlahovic, più premi alla firma, più bonus, hanno migliorato il premio alla firma, hanno migliorato i bonus, bontà sua. Deve decidere, vediamo cosa decide. Lo hanno riempito d'oro, al momento è l'unico club che lo vorrebbe riempire d'oro, italiano sta fremendo, perché riavrebbe l'attaccante che con lui si è esaltato, e che soprattutto lui ha esaltato con il suo sistema di gioco ai tempi della Fiorentina. Aspettiamo la decisione, fino a quando non ti decidi io non posso mettere il punto, però l'offerta è importante. Vi aggiornerò e vi auguro buona giornata. Ciao.
1: Amici di Trebi Meteo, andiamo a vedere quando potrebbe finire questa intensa ondata di caldo che da diverse settimane sta interessando molte zone dell'Europa, tra cui anche la nostra penisola. Quello che vediamo alle mie spalle è l'ultimo lavoro del Copernicus, che ci fa vedere come il mese di giugno e luglio sia stato da record in molte zone dell'Europa centro-occidentale. Notiamo la colorazione rosso accesa che ci indica temperature ben oltre le medie del periodo, da record per i mesi di giugno e di luglio. Non solo gran caldo, ma anche poche precipitazioni. Infatti, come notiamo dall'immagine successiva, si mostra come nel mese di luglio la siccità sia aumentata in molte zone della nostra Europa. Le colorazioni marrone scuro ci stanno a indicare dove la siccità ha raggiunto valori estremi, tant'è che i grandi fiumi dell'Europa sono i minimi storici, tra cui anche il Danubio, dove recentemente ha fatto riaffiorare dal suo letto anche numerose imbarcazioni della Seconda Guerra Mondiale. Ma andiamo a vedere appunto che cosa farà questo anticiclone, perché almeno fino a Ferragosto interesserà ancora gran parte della nostra penisola, dove rinnoverà ampi spazi di cielo sereno, temperature oltre le medie del periodo. Ma come vedete qualcosa inizia a cambiare, perché dall'Atlantico verso Ferragosto si avvicinerà una perturbazione che inizierà a scalfire l'anticiclone sul suo bordo nord-occidentale, e questa potrebbe poi essere la perturbazione che porterà un break estivo sulle nostre regioni centro-settentrionali. Fino a Ferragosto non sarà solo sole, ma anche qualche rovescio temporale, i cosiddetti temporali di calore, che si formeranno nel pomeriggio a ridosso di Alpi, Prealpi e lungo l'Appennino, ma anche sui rilievi isolani, fenomeni che saranno localizzati ma puntualmente anche di moderato a forte intensità. Come dicevamo, le temperature rimarranno elevate almeno fino a Ferragosto. Queste sono le temperature massime che sono attese per la giornata di Ferragosto, valori ancora oltre i 35 gradi da nord a sud, con picchi locali vicino ai 37-38 gradi. Ma come dicevamo prima, qualcosina cambierà dopo Ferragosto. Questa è la tendenza appunto tra il 17 e il 18 di agosto, che vede la perturbazione avanzare verso Levante, scalfire finalmente l'anticiclone dalle nostre regioni settentrionali, e potrebbe arrivare una perturbazione con rovesci temporali. Come notiamo dall'immagine successiva, proprio nella giornata del 17 agosto, rovesci temporali più organizzati potrebbero raggiungere il nord Italia. Si tratta di una tendenza che deve essere confermata nel corso dei prossimi giorni. Poi la traiettoria di questa perturbazione è ancora da decifrare, ma potrebbe scivolare poi sulle regioni centrali solo marginalmente al sud. Questo porterà a un calo delle temperature. Vediamo come cambierà le masse d'aria sulla nostra penisola. La prima immagine in alto ci mostra le temperature in quota, quindi a 850 ettopascal, siamo intorno ai 1500-1600 metri, che sulla nostra penisola domani saranno diffusamente oltre i 22-23 gradi. Già nella giornata del 18 di agosto, come vedete al nord, arriva aria più fresca con valori intorno ai 14-15 gradi, e poi Nella giornata del 21 di agosto invece l'aria è un po' più fresca, interesserà ancora al centro-nord, mentre al sud è atteso un

richiamo un po' più caldo che quello che precede l'arrivo della possibile perturbazione. Andiamo a vedere come cambieranno le temperature. Siamo il confronto tra la giornata di Ferragosto e quella del 17 agosto. Ferragosto rovente in molte zone della nostra penisola, soprattutto al centro-nord, con valori ancora vicini ai 36-38 gradi, ma con l'arrivo della possibile perturbazione della giornata del 17 agosto il calo delle temperature si avvertirà in molte zone del centro-nord della nostra penisola. Se la perturbazione verrà confermata, come vedete al nord le massime potrebbero scendere anche sotto i 30 gradi, ma per ulteriori dettagli vi aspetto su trebimeteo.com oppure sulla nostra app gratuita.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Campionato di calcio, tante amichevoli, il mercato, già le prime polemiche tra alcuni allenatori e i loro dirigenti, insomma al di là delle temperature caldissime di questi giorni un po' in tutta Italia, in quella settimana che precede il Ferragosto le temperature cominciano a essere calde anche all'interno di numerose squadre, perché insomma alla fine mancano due settimane all'inizio del campionato e ne mancano tre alla fine del calciomercato. Dunque è chiaro che alcuni allenatori e più o meno tutti hanno delle piccole, medie o grandi rimostranze da fare nei confronti dei loro dirigenti, tante squadre si trovano a dover vendere prima di comprare, ma sappiamo che vendere è la cosa più difficile del mondo in questo mercato, soprattutto in Italia, e dunque ne vedremo delle belle, mentre continuano anche le amichevoli e continuano i test per le squadre. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale. Siccome gli argomenti sono tanti, andiamo subito a salutare il direttore Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Alessandro, ciao a tutti, mi vedete? Tutto ok?
1: Sì Marco, tutto ok, buongiorno, buongiorno e ben trovato.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Allora Marco, buongiorno. Gli argomenti sono veramente tantissimi, ti lascio, come si faceva agli esami di maturità, il primo argomento a piacere e poi andiamo su tutta una serie di situazioni dal mercato, alle amichevoli, ai campionati che si avvicinano. Da dove vuoi partire Marco?
2: Ma vale, io se sei d'accordo partirei dalle parole di Maldini.
1: Certo,
2: penso che sono quelle che hanno fatto più rumore in questo fine settimana, e tanto da portare allo schieramento o con Malagò o Maldini, che trovo che sia la cosa più assurda che si possa dire in questo momento. Forse sarebbe meglio fare un'analisi un po' più dettagliata, approfondita, dove ci sono delle responsabilità che vanno individuate nel nuovo presidente della federazione Malagò, dove è partito secondo me non benissimo, dove io ancora oggi devo capire qual è il ruolo del direttore tecnico. Io non so se tu l'hai capito,
1: no.
2: E che cosa dovrà fare il direttore tecnico della nazionale italiana.
1: Sinceramente no.
2: Quindi già parto da questo. Poi Maldini, andiamo a Maldini, perché ripeto, Magò ha il compito di dovrebbe riformare il calcio italiano, e ad oggi devo dire la partenza lascia molti dubbi. Abbiamo letto le parole di Maldini ed è chiaro che dalle parole di Maldini sembra che Malagò non sia venuto meno ad una promessa che aveva fatto al direttore tecnico che doveva scegliere appunto il CT della nazionale, dandogli autonomia sulla scelta. Però leggiamo un attimo questo percorso di questa scelta, Ale. Parte parlando di Ancelotti, che tra l'altro è commissario di un'altra federazione,
1: certo.
2: Quindi sotto contratto, esatto. Da Ancelotti, che ha un'idea di calcio, correggimi se sbaglio, passa a Guardiola, che ce n'ha un'altra.
1: Totalmente diversa, Marco, sì, completamente.
2: Ecco, totalmente diversa.

0: Guardiola sembrava pronto, faceva la formazione sul pezzettino di carta, però alla fine lo stress ha detto no, no, troppo stress, anni che ho allenato, rinuncio, non vengo. E sinceramente mi sembrava come corteggiare una donna bellissima dove tu hai poche possibilità, no, di arrivare, certo, a dama, però ci provi fino alla fine.
1: È perché ci si prova quello sempre, poteva... Marco, quello bisogna,
0: esatto,
1: sempre,
0: esatto,
1: provarci.
0: Ci si prova sempre. Quello sarebbe stato, secondo me, la vera rivoluzione del calcio italiano. Portare Guardiola, ma non tanto solo nella funzione di CT della nazionale, perché tutti dicono giustamente che il CT non è il problema principale, però un CT lo devi avere, parliamoci chiaro. Non è il problema principale, però lo devi nominare. La scelta di Guardiola sarebbe stata la vera rivoluzione, perché non solo per quello che concerne la creazione della nazionale, le convocazioni in gioco, ma portare quella mentalità che lui ha portato in varie leghe calcistiche, portarla anche qui da noi, quindi darci anche degli input per lavorare dal basso. Ora Guardiola dice no. Allora mi domando come mai Maldini non abbia presentato le dimissioni in quel momento, perché aveva scelto il top che c'era in circolazione per poter allenare la nazionale italiana. Rimane, e dall'intervista abbiamo letto i nomi di Grosso, di De Rossi, allenatori che già stavano preparando la stagione che deve iniziare come allenatori. Quindi tu dovevi avere un permesso da chi per fare che cosa? Per andare a prendere due allenatori che al momento non hanno dimostrato nulla o poco per meritarsi la nazionale italiana. Da lì vai su Pirlo. Anche qui, mi permettimi di dire, è una scelta abbastanza discutibile. Allora che cosa succede? Che il presidente della federazione dice, vabbè, ho dato carta bianca, però insomma adesso arriva Pirlo, un attimo ci penso, forse è meglio nominare Mancini. Ora io capisco tutto, ma se Maldini voleva veramente cambiare il calcio italiano, poteva rimanere anche con Mancini, che ha detto che è un suo amico, perché ha detto sono amico di Mancini, sono amico di Conte, sono amico di Mancini, amico di tutti Maldini. Quindi chi sceglieva, sceglieva, erano sempre amici. Poteva rimanere e con l'amico di turno che c'era cercare di modificare il calcio italiano. Ha deciso di non rimanere. Sinceramente io tutta questa certezza sul progetto di Maldini non la vedo, Alessandro. Io non vedo che c'è l'intervista, se non esce bene Malagò, non esce bene nemmeno Maldini su questa intervista.
1: Ma io direi, Marco, che non esce bene il calcio italiano comunque alla fine, no?
0: Esatto,
1: perché anche
0: esatto,
1: la scelta
0: esatto,
1: di Bianchè, no, della Bianchetti, ma... poi come capo delegazione.
0: Ma su questo siamo d'accordissimo. Su questo siamo d'accordissimo, il calcio italiano non esce bene e le responsabilità ci sono. Però far passare Maldini come la vittima o come colui che doveva assolutamente cambiare tutto, io sinceramente non la vedo così, ma non ho niente contro Maldini, perché guarda, io ho fatto un post sui miei social e ho ricevuto critiche di tutto, dal fatto che sono romano e quindi devo difendere i romani, ma io sinceramente non sono romano, ho altre origini e spero un giorno di poter chiudere la mia vita nelle mie origini, però sinceramente non è un discorso di romani, di sistema. Non credo che io e te facciamo parte di un sistema, no Alessandro?
1: No, quindi, direi di no, magari, mi verrebbe da dire magari. Perché ne
0: quindi esiste. Sinceramente lasciatemi dire che io su queste parole, su questa intervista di Maldini, su tutto il progetto di Maldini, io ho dei dubbi, posso conservare questi dubbi e dire che non ho visto una grande chiarezza sulla strada che voleva percorrere Maldini e si è incartato proprio sulla scelta del CT, dove forse era il problema minore e forse doveva dare degli indirizzi nella parte bassa del nostro calcio. Tutto qui.
1: No Marco, ma sicuramente guarda, ci sono gli elementi secondo me ad oggi per dover resettare nuovamente tutto, non lo si fa, però da una parte e dall'altra si è iniziato veramente con il piede sbagliato. Poi vedremo quando inizierà la National League, mi pare, per la nazionale, ma non si è cominciato veramente bene, sono d'accordo. Marco, chi è che non ha cominciato bene? Insomma, sono anche diverse nostre squadre, no? In questo precampionato, detto che poi il precampionato lascia sempre il tempo che trova, ma la Roma perde, la Juventus perde, Gasperini chiede giustamente rinforzi, Spalletti fa finta di niente ma ha bisogno di un portiere perché sta giocando praticamente a porta vuota, l'Inter, che è comunque forse una squadra già in forma, ma ha diverse falle da coprire. Insomma, siamo sempre alle solite, no? in questa fase, però il tempo comincia a mancare.
0: Sì, è vero, ma questo è frutto, chiaro, Ale, lo abbiamo sempre detto, è frutto, diciamo, della grande difficoltà che sta vivendo il calcio italiano.

0: quando tu puoi fare un mercato molto risicato e devi fare attenzione alle spese, devi andare a prendere i parametri zero, devi far fronte ai rinnovi contrattuali che sono esosi e quindi perdi i giocatori. E che vuoi fare? Cioè, questo è il risultato. Devo dirti la verità, io non mi sono mai fatto travolgere dalle partite
1: No,
0: pre-campionato. E
1: certo.
0: sinceramente mi danno anche poco interesse perché penso che il lavoro che deve essere fatto in questo momento è quello di trovare la giusta tenuta fisica da portare avanti per tutto l'anno e soprattutto capire quali sono anche le coordinate tecnico-tattiche dell'allenatore. È chiaro che ci sono delle squadre che sono in difficoltà per la mancanza di elementi. Quindi questo hai citato la Roma, hai citato la Juventus, il Milan è partito forte con il mercato, ma poi
1: Bravo, si è
0: deve anche
1: fermato.
0: capire,
1: Bravo
0: si
1: Marco,
0: è
1: è vero.
0: fermato e soprattutto Ale deve anche introdurre dei nuovi principi di un allenatore, quindi dobbiamo dargli anche del tempo. A me fa la sentenza adesso su Amorim, sinceramente non la
1: No, è
0: faccio.
1: impossibile, è
0: Credo
1: impossibile.
0: che sia prematuro tutto. Anche le squadre dove sembrerebbero più collaudate, vedi il Napoli di Allegri che ha un'intelaiatura forse migliore rispetto a quelle che abbiamo citato, ha dei problemi. La stessa Inter che tutti danno come favorita per un diritto acquisito, ma io sinceramente anche qui ci andrei molto cauto che sia
1: Concordo.
0: la squadra favorita. Ha sicuramente una struttura importante, però ha perso dei giocatori, deve inserirne altri, ha fatto degli acquisti a parametro zero che bisogna vedere quanto funzioneranno. Quindi io onestamente in questo momento vedo un equilibrio sulle incertezze, non so se sei
1: Sì,
0: d'accordo. Quindi,
1: assolutamente. E ti dico una cosa, la butto lì proprio come provocazione. Forse l'unica squadra che sta lavorando a fari spenti, ma sta lavorando e se ne parla pochissimo, è il Como. Questa è la grande provocazione, eh.
0: Il Como, guarda, io giorni fa ho fatto un appunto su Como e Atalanta e mi spiego. Il Como, hai detto bene te, ha lavorato, intanto ha speso un sacco di soldi
1: Sì,
0: pure questa
1: è
0: volta.
1: strano.
0: È strano. Sta lavorando con le precise indicazioni del tecnico, che è giusto che sia così, perché poi devi seguire comunque il lavoro del tecnico. Però c'è un discorso da fare sul Como che mi sento di sottolineare oggi, perché siamo veramente ancora prima dell'inizio di questa stagione. Il Como dovrà fare la Champions League quest'anno. Non è una cosa da poco e bisogna vedere che effetto avrà questa competizione in un gruppo dove non ha mai giocato le coppe, dove non ha mai lavorato con l'impegno settimanale e quindi bisognerà vedere che effetto avrà nell'allenatore e nei giocatori. Però è chiaro che anche qui stiamo parlando di una squadra che ha inserito altri elementi che possono portare un valore aggiunto. L'Atalanta ha cambiato l'allenatore, ha una squadra però, permettimi di dire, che l'incognita è qui, è capire se i principi di Sarri
1: Bravissimo,
0: riusciranno ad avere un,
1: bravissimo.
0: esatto, un effetto su
1: Bravo.
0: una. Ma se tu vai a vedere, questa è una squadra che già è pronta, ha un attacco che secondo me hanno poche squadre in questo momento.
1: Vero, vero.
0: Quindi, sai, potrebbero essere due squadre. L'Atalanta bisogna vedere l'effetto di Sarri, nel Como l'effetto della Champions, però sono due squadre in questo momento che mi sembrano un po' più avanti rispetto alle altre, ecco,
1: Marco, che
0: di quelle
1: effetto.
0: incerte che abbiamo detto.
1: Sono d'accordissimo con te. Che effetto ti fa vedere la problematica della Juve nella questione portiere? Perché anche l'ultima amichevole, insomma, ha dimostrato che Di Gregorio non può fare il portiere alla Juventus. L'emergenza principale del mercato sta diventando un problema, perché sta diventando un problema, ma soprattutto vedere un portiere che fondamentalmente a ogni tiro prende un gol. Siamo abituati, insomma, alla Juventus a vedere dei grandissimi portieri. Che effetto fa? Un effetto molto particolare, eh?
0: Un effetto molto negativo, perché la Juventus nella storia ha sempre avuto grandi portieri, ma grandi portieri. Perché poi sai, la Juventus è una squadra che dovrebbe ricevere poche occasioni e quelle
1: Esatto.
0: poche devono essere sventate dal portiere. E quindi il portiere della Juve deve essere impiegato pochissime volte, ma quando viene chiamato in causa deve fare la differenza. È una situazione che si protrae da più di un anno. Io credo che la Juventus debba assolutamente porre rimedio a questa situazione, deve trovare un portiere che sia un portiere, ma con tutto rispetto per Di Gregorio, perché io credo che poi non tutti i portieri siano idonei a determinate squadre. E quindi, come dice sempre Allegri, ci sono le categorie, con tutto rispetto praticamente per Di Gregorio. Quindi penso che la Juve debba assolutamente trovare un portiere che dia maggiori garanzie. Sai, per me Dibu Martinez era l'uomo ideale, se a lui non si può

0: arrivare, credo che sia praticamente impossibile. Bisogna trovare un portiere che dia delle garanzie maggiori rispetto a quelle di Gregorio. E penso che non ci voglia tanto per trovare un portiere superiore a di Gregorio.
1: No, non ci vuole tanto, Marco. Però come ti spieghi questo ritardo nella copertura di questo ruolo? Perché è vero che la Juve è stata dietro tanto a Dibu Martinez, però si è un po' incartata, no? Mentre ha fatto altre operazioni, tipo quella di Alebegovic, così in silenzio, però sul portiere se ne parla, come dicevi correttamente te, ormai da un anno. Eppure a 3 settimane a fine del mercato la casella rimane sempre vuota e i problemi aumentano.
0: Guarda, come me lo spiego, evidentemente o ci sono state delle operazioni che non sono riuscite ad andare in porto, oppure è proprio difficile arrivare in questo momento ad un portiere forte e portarlo via per discorsi economici, per budget. Sta di fatto che insomma adesso c'è Carnevali, che è un grandissimo dirigente, c'è Massara che sta lavorando, è partito discretamente, però vedi, le difficoltà poi ci sono. Anche cambiando, diciamo così, i dirigenti e mettendo quelli che potrebbero essere migliori dei precedenti, la Juventus non si può presentare con Di Gregorio ai nastri di partenza, no. Come te lo dico, non può presentarsi solo con Colomani lì davanti.
1: Sono d'accordo, sì.
0: Quindi
1: sì. C'è molto,
0: servono assolutamente almeno altri due colpi. Io te l'ho scritto in privato giorni fa, ti ho detto l'ideale sarebbe prendere Zirkzee,
1: sì,
0: che in questo momento sarebbe un giocatore molto importante per l'idea di Spalletti, e soprattutto avresti due attaccanti comunque un po' di livello, cioè hai anche il titolare d'alternativa, li puoi girare tutte e due, quindi sarebbe già uno step più alto rispetto a quello che in questo momento ha la Juve lì davanti.
1: Ti voglio portare, Marco, adesso su due squadre. Abbiamo parlato prima anche del Como e dell'Atalanta, su due squadre che vivono un momento totalmente diverso, direi diametralmente opposto. Parto dalla Fiorentina, perché forse è la squadra che si è mossa meglio sul mercato, rispetto alla quale c'è anche tantissima attesa, no?
0: Guarda, la Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato, l'ultimo acquisto, l'argentino, hai visto che roba, che entusiasmo che ha portato, è un giocatore di qualità, è una squadra anche con i piedi buoni questa, però sai, io sono sincero, lo dico oggi, per me il punto interrogativo è solo uno, la Fiorentina, Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza, ha un compito difficile. Per lui sono aumentate le pressioni, le responsabilità, è giusto anche che sia così. Quindi è una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso. Capire che strada gli darà e se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step, perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato.
1: Capisco la tua riflessione, Marco, cioè tu dici hai speso tanti soldi, perché ne hai spesi tanti, hai portato giocatori di qualità. Forse però lo step successivo deve essere quello di un allenatore con maggiore esperienza. Questo è il concetto, no?
0: No, io sono contento di vedere Grosso su questa panchina, Ale. Però lui si gioca tanto. Cioè, paradossalmente in questo momento nella Fiorentina, se tu mi chiedi qual è l'incognita maggiore, io ti dico quella dell'allenatore. E poi, per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti, però ai nastri di partenza io ho questo dubbio che mi tengo, e staremo a vedere che cosa farà lui. Però ha una squadra, eh? Ha una squadra, sì, anche sì, con i piedi buoni, che si è anche rivoluzionata in molti settori, si è rinforzata in molti settori, quindi adesso lui deve guidare e vediamo come guiderà questa squadra.
1: E l'altra incognita, Marco, e dicevo appunto, situazione diametralmente opposta, è quella della Lazio. Ha parlato anche Gattuso, ha detto insomma la situazione è questa, stiamo cercando di dare un'immagine, un'impronta a questa squadra, manca ancora qualcosa, il precampionato lascia il tempo che trova, soprattutto perché insomma gli impegni non sono stati di livello particolarmente alto, però insomma la Lazio quest'anno rischia veramente, secondo me, Marco, perché giocare ogni domenica senza pubblico con un allenatore che è una grande scommessa, soprattutto per l'ultimo periodo della sua carriera, con una campagna acquisti che insomma lascia un po' a desiderare, come si può fotografare questa situazione?
0: Come si può fotografare? C'è fuori una fotografia molto sbiadita, Ale, molto sbiadita, di difficile definizione. Io non ho nulla contro Gattuso, perché qui dobbiamo sempre fare un distinguo, la persona non la mettiamo in discussione, noi non mettiamo in discussione le persone, mettiamo

0: in discussione quello che può essere il loro lavoro. Ad oggi Gattuso come allenatore dà poche garanzie, c'è poco da girarci intorno, ma le garanzie non le dà nemmeno la società e non le dà nemmeno la squadra. Guarda che questo sarà un campionato molto difficile per la Lazio,
1: anche secondo
0: quindi
1: me. Anche secondo me,
0: dai, giocare in casa senza pubblico sarà durissima, ci vuole gente anche di grande personalità per affrontare questa situazione. Gattuso può dare una mano sotto questo punto di vista, ma non basta, è una squadra carente anche dal punto di vista tecnico. Io l'ho detto dall'inizio e lo ribadisco, ad oggi per me questa squadra qui deve lottare per non retrocedere.
1: Io la penso come te, lo sai Marco, che è veramente difficile dirlo, però io la penso come te, perché non vorrei...
0: Attenzione Ale, è vero che ci sono squadre che sono attrezzate in maniera inferiore alla Lazio, sì. Però nei campionati poi... c'è il fattore mentale, ambientale,
1: bravissimo,
0: che non va mai, diciamo, non va mai escluso. E se poi entri, guardate, la Fiorentina l'anno scorso, lì era una squadra scarsa, e si è trovata a lottare per non retrocedere. Capite? Cioè, il calcio non è tutto scontato come noi possiamo dire. È vero che ci sono squadre inferiori alla Lazio in questo campionato, ma attenzione, perché quelle squadre lì sanno di dover lottare per non retrocedere.
1: Ma la Lazio se si dovesse ritrovare in quelle condizioni, no, e io la penso come te, credo che la Lazio magari poi ci stupirà, e me lo auguro da un certo punto di vista, perché una piazza come quella laziale, insomma, non merita questo, però è una situazione molto molto delicata, e Gattuso forse ha finalmente, mi viene a dire, capito che non è questione di risultati, come ha detto la prima volta, cioè la Lazio può lottare anche per lo scudetto, no, paradossalmente, ma la gente allo stadio non tornerà.
0: No, questo è scontato, in casa non ci saranno, poi andranno fuori casa come ho sentito e come ho letto, però in casa non ci saranno. Ti ricordo che in casa di solito le squadre costruiscono un po' la loro classifica, no?
1: Esatto.
0: Il portino è quello e tu costruisci un po' più la partita, il campionato, la stagione all'interno del proprio stadio, quindi sarà molto dura, staremo a vedere, dai.
1: Ti chiedo l'ultima cosa Marco, facciamo finta che abbiamo qua una sorta di griglia di partenza oppure un bussolo con tutte le squadre dentro. La prima che tireresti fuori per candidarla oggi allo scudetto, qual è?
0: Guarda, è molto presto per dirlo, però siccome questi giochi a me piacciono molto e tu lo sai...
1: Sì, te l'ho fatta apposta.
0: Sì, guarda, io il primo nome oggi dico Napoli.
1: Infatti non ne abbiamo parlato e volevo chiudere proprio su questo, perché il Napoli sembra la squadra ad oggi più strutturata. È vero che ha bisogno di qualcosa in attacco, c'è il solito Lukaku che fa sempre le solite storie, andrà naturalmente in Turchia, però mi sembra la squadra più completa. È vero, gli manca un difensore e forse un portiere, che non è poco, però l'ossatura c'è, Marco, vero?
0: Per l'ossatura c'è un allenatore che in questi casi, secondo me, cioè per me questa è la squadra ideale per Allegri, ti devo dire la verità, perché trova degli uomini che hanno vinto in passato, sanno come si vince, devono essere gestiti, lui ha una modalità di gestione secondo me che può andare in connessione con questo gruppo, quindi attenzione perché poi parliamoci chiaro, Allegri deve quest'anno giocare per vincere, esatto. Non è che può nascondersi con il quarto posto, quindi non lo so, poi sai, per una volta tanto fammi appellare anche a quello che è stato un po' le tracce del passato, quando ha sostituito Conte ha fatto benissimo e quindi si trova a sostituire Conte che ha dato una metodologia di lavoro molto aggressiva, lui deve gestire questi campioni, con i campioni lui trova sempre un filo conduttore forte, insomma c'è De Bruyne, c'è McTominay, c'è Anguissa, c'è Di Lorenzo, tutta gente che ha vinto, tutta gente che sa come si vince, c'è Højlund che lo voleva lui. Io ti devo dire la verità, non sarà così, però avrei tenuto Lukaku, avrei fatto di tutto per tenerlo, perché avere Lukaku e Højlund lì davanti con Allegri era una garanzia. È chiaro che se esce Lukaku il Napoli deve trovare un'altra attaccata.
1: Assolutamente, assolutamente. Marco, grazie, appuntamento con te la prossima settimana con Maracanã.
0: Sì, assolutamente, si ripartirà. A presto Ale.
1: Ciao Marco, un caro abbraccio. Allora, l'editoriale con il direttore Marco Piccari, adesso breve pausa, poi siccome abbiamo toccato diversi temi di mercato andremo in qualche modo ad approfondirli con la redazione di Tutto Mercato Web, nella fattispecie Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

Bentornati cari amici di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati in questa nuova puntata su canale 403 Nexon Channel, una bella famiglia che sta crescendo, ogni mese cresciamo sempre di più e lo so, io non sono super vega wow come Mauro che si ricorda tutto, che ringrazia tutti, che dice tutti i canali, tutti i nomi, io sono un po' più la fatina smemorina e quindi però... Però so che voglio ringraziarvi perché ci seguite, perché mi seguite. So che avete probabilmente mi seguite sorridendo, mi seguite parlando con me e spesso e volentieri arrivano dei bellissimi messaggi e io vi ringrazio sia ovviamente a livello personale, nel senso che mi arrivano messaggi sul mio numero personale di amici che ci seguono, che ma allora io lo so perfettamente che spesso siete portati a dire oh, aspetta un attimo, vediamo cosa sta facendo la Simo o vediamo se c'è la Simo in televisione e allora arrivate, mettete sul telecomandino 403 e vedete se ci sono oppure sul telefono e quando ci sono mi ascoltate, ridete con me, di me, ma non è che mi importi più di tanto, nel senso che grazie a Dio sono dotata di una forte autoironia per cui sono io la prima a prendermi in giro. Però mi arrivano dei messaggi molto carini, tipo però vestita di nero sei molto più carina, nel senso che il tuo pallore esce molto di più, come se vedi con la camicia azzurra, infatti l'ho rimessa. Azzurra. Che bello che è la puntata, è stata molto bella la puntata che hai fatto. Grazie, io non solo ringrazio ovviamente quelli che mi mandano messaggi privati, ma ringrazio anche comunque tutte le persone che comunque mi stanno seguendo, che non hanno la fortuna di avere il mio numero personale. Sto scherzando. L'altro giorno stavo parlando con un'amica e mi ha detto: sai che io è incredibile che a 40 anni, 45 anni, io abbia scoperto solo adesso quanto una ragazza, seppur mediamente carina, possa avere il potere di pilotare gli uomini. E io gli ho detto, spiegati, non capisco questa cosa. E lei mi dice, sì, perché ero in difficoltà e c'era, diciamo, la persona con la quale stavo parlando, che stava sistemando il computer, mi lavando il computer, e educatamente mi rispondeva, però non mi prestava attenzione. Quando è stato il momento che ha alzato gli occhi, perché io gli ho fatto una domanda un pochettino, un po' così, lui ha visto chi aveva davanti e si è sciolto. In che senso? Nel senso che dal non proprio essere completamente assorbito dal lavoro è stato completamente assorbito da me e ha cominciato ad essere, a prodigarsi nell'aiutarmi a trovare questo posto piuttosto che... E ho detto, ma veramente, fa sì, guarda, veramente... Se tornassi indietro, parliamo di una donna molto bella di 45 anni, comunque bella o non bella, è comunque una donna molto piacevole, una cara amica, e dice, ah, se avessi saputo prima che queste doti, no, di essere comunque una donna cosciente della propria bellezza può aiutare, e ho detto, ma guarda che tantissime donne lo fanno, anche le meno belle riescono ad essere un pochino, non civettuole, perché non parliamo di essere civettuole, ma parliamo di avere la coscienza di quello che si è, belle o non belle, ripartiamo sempre dallo stesso discorso che la bellezza veramente è soggettiva e oggettiva, ma quando hai comunque quella grazia, quell'eleganza, quel modo di fare comunque nella gentilezza, che ne parleremo forse per sempre, di quanto la gentilezza ci renda belli, uomini e donne, però la donna ha quell'arma un pochino in più di poter essere ascoltata dal momento in cui può essere anche, può utilizzare, diciamo così, la sua avvenenza. Tante donne lo fanno magari nel modo sbagliato, altre donne invece lo fanno proprio per sbrigarsi fuori, perché devi darmi un aiuto e quindi io sono in difficoltà e allora, però è carinissima questa cosa. Per esempio io non l'ho mai utilizzata. io in macchina facevo cose un po' bizzarre.

Esiste, non esiste per nessuna di noi e mi rifaccio sempre il discorso che stiamo facendo sia venerdì che l'abbiamo fatto anche lunedì, che non è un corpo perfetto che fa di noi delle donne perfette, assolutamente no. E non si capisce bene chi possa decidere a questo mondo cosa sia giusto o sbagliato, cosa sia perfetto, cosa non sia perfetto, o qual è il canone di bellezza che una donna dovrebbe per forza ambire per star bene con se stessa. Io penso che la felicità valga più di una taglia in meno. Ma perché anch'io personalmente ricordo la frase di Chiara Ferragni: quando sto male appassisco, quando sto male dimagrisco tantissimo, e forse probabilmente da una parte dico, va bene, della mia distruzione, la mia autodistruzione è una cosa positiva, cioè che mi posso richiudere le camicette e le giacche. Però penso che la felicità è lo star bene fisicamente, e intendo star bene con tutto, cioè star bene senza avere mal di schiena, mal di spalla, le fitte al gomito, le fitte di qua, le fitte di là. Ah, quando stai bene e dici, ok, sono serena e ho la visione di tutto quello che voglio fare. Questo è figo, questo è bellissimo. Allora, tornando al discorso che stava facendo, gli ho detto, ma si è messo anche a fare il provolone, no? Ha fatto un po' il broccolo, così. E lei mi dice, ma perché, Simo, tu parli sempre, comunque, ogni volta fai dei riferimenti culinari. Vedi tu, vedi tu. Per me il cibo è una delle cose più importanti del mondo. Però ho detto questo, ma senti un po', ma qual è la cosa più strana, la cosa che hanno fatto più strana per abbordarti? E allora abbiamo cominciato a parlare, a chiacchierare, e sono capitata proprio su un articolo che parlava praticamente i peggiori come dire, modi che hanno gli uomini, a volte anche le donne, ma è molto più raro, di approcciarci, no? Quel modo di assurdo di alcuni uomini, ragazzi, uomini, diciamo uomini, che hanno di approcciarci, che hanno di non so, di provarci con noi. E ne ho letti alcuni. Allora, stazione di Urbino. Uno mi si avvicina e mi dice, mostrandomi un bottone: ciao, per caso questo è tuo? Ed io lo guardo stranita, mi controllo il cappotto, vedo che è tutto ok, e gli dico: no, non è mio. E lui: ah, peccato, altrimenti avremmo attaccato bottone. Dai, poveri, cioè è carino, però quando non sono molesti, ma è una cosa carina. Però pensate a questo tizio che gira con un bottone in tasca perché appena vede una ragazza che pensa che potrebbe interessargli, parte con sta cosa. Ma io credo che sia veramente una medaglia al valore per l'impegno, perché chissà quante poi ci hanno poi scambiato due parole, in realtà non lo so. Allora, le ragazze che sono fidanzate, che sono sposate, cioè non è che perché siamo sposate o fidanzate allora non dobbiamo rivolgere parola alle altre persone, agli altri uomini. Se per educazione, ricordo sempre che l'educazione è fondamentale. Poi c'è il problema, ma forte problema, che spesso questi ometti confondono la nostra gentilezza con lei ci sta, ma su 10, 9 e mezzo lo pensano, 9 e mezzo, e quel mezzo è perché probabilmente, non lo so, sta mangiando, ora è ricca, non lo so, dipende. Però questa cosa mi fa molto ridere, perché è uno di quei motivi per cui 20 anni fa pensavano che io fossi lesbica. Perché? Perché lavorando ero molto più gentile e propositiva verso la clientela femminile rispetto a quella maschile. E diventando poi amica, ormai siamo amiche da 20 anni, questa ragazza che pensava che io lo fossi mi disse: ma sai che penso che tu. E io ho detto: ma scusami, che cosa ti ha dato adito di poter pensare che io lo sia? E lei mi dice: perché sei molto più gentile con le ragazze e invece sei distaccata con gli uomini.
Grazie, grazie, graziella, perché gli ho detto, ma perché? Perché se io faccio tanto per essere un pochino più gentile con un uomo, questo me lo tolgo più di dosso, ma di qualsiasi età, sposato, non sposato, di...

te lo levi più di dosso. E non capisco il perché, ma ci deve essere un grosso problema di fondo, ma che non deve essere un mio problema. Quindi preferisco essere scambiata per lesbica piuttosto che avere addosso della gente che non mi interessa neanche poter pensare di servire un caffè, per dire una roba del genere. Poi hai due occhi che sembrano due pupille. Qui quando hai davanti una bellissima ragazza e diventi il paperino della situazione, che non riesci a che non connetti tantissimo. E questa cosa dell'emozione, dell'imbarazzo, io la trovo una cosa estremamente genuina, ma in tutte le cose, non solamente negli approcci tra uomo e donna, trovo che quando c'è una spontaneità, per esempio, all'inizio di questo lavoro, io ormai un anno che vi tengo compagnia, che chiacchiero con voi, mi sono sempre reputata un diesel, ovvero all'inizio della trasmissione, io sono avvolta da un totale imbarazzo. È come se qualcosa in me avesse così paura di non essere all'altezza, di impapinarmi, di non riuscire a dire quello che voglio dirvi. E non è semplice, perché nemmeno adesso, che non sono sicuramente cintura nera di disinvoltura, sono un diesel, insomma, che poi parto e vado e spesso sforo anche la mezz'ora che mi compete. Però riesco a capire le persone che si trovano di fronte ad altre persone e sono impacciate. Io ricordo addirittura un esame di judo dove ero preparatissima, ero una ragazzetta, ero preparatissima, sapevo tutto il kata, sapevo fare tutto. Quando è stato il mio momento, ero sul tatami, è stato il mio momento, ero prontissima, il vuoto, ve lo giuro, il nulla cosmico. Non sono stata in grado di fare una sola niente, neanche una mossa, nulla, il nulla. Ho ricevuto lo stesso gli applausi, perché ero proprio ferma, come incantata, imbambolata di gesso, e lì hanno capito che l'emozione ha giocato e ha vinto. Però ero una ragazzina, ripeto, ho ricevuto un sacco di applausi, perché comunque io ci provo. Se non ci provi nelle cose, puoi fare anche delle figure di merda, ma che cosa ti importa? In fin dei conti, non, come diceva ieri Michela Giraud, far schifo, voglio dire, sdoganiamola questa cosa. Ma perché la perfezione non esiste? Perché a casa vostra, se nel fuori pensate di poter essere passati per persone perfette, poi sapete che in casa non lo siete, perché vi mettete le dita nel naso, perché vi scaccolate anche i piedi, perché fate cose orribili. Quindi nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto. Quindi cercate un attimo di rilassarvi, che far schifo poi non è una cosa così malvagia. Anzi, impariamo a ridere di noi stessi, impariamo del fatto che possiamo essere buffi. Dato che sono buffo, mi viene sempre in mente questa cosa. Allora, possiamo essere buffi sia per noi stessi, perché per le persone che amiamo, certo non per tutti, voglio dire, ci sono cose che per me è bello che la mia famiglia, il mio marito, Mauro, che sia la stessa persona, scusate. Sì, non è che sono persone diverse, volevo attaccare le cose, però lascia stare. Vedete, non c'è questa cosa, la spontaneità, la voglia di essere se stessi, di far star bene le persone, di metterle a proprio agio. Perché quando avete davanti una persona che è perfettissima in tutto, tipo una Jennifer Lopez, è perfetta, cioè non scappa una ruga, non scappa niente. Io sono dei capelli che ho delle alghe in testa, stamattina ho fatto la doccia, mi sono asciugato i capelli, in qualche modo sono arrivata in studio, ma i capelli sono così. Va bene, però Jennifer è perfetta quando la guardiamo, lei è perfetta, tutto la perfezione della perfezione, la bellezza è più bellezza del mondo, che non so quanti anni abbia, credo 54, 56, e dici mio Dio come sei bella, però a casa è la persona probabilmente più insopportabile della terra, probabilmente è anche una di quelle persone che tratta male la servitù. Chiamarla servitù è proprio brutto, però. Vabbè, come si chiamano?

i suoi collaboratori. Ecco, i collaboratori. Non riesce a tenersi un uomo. L'ultima notizia, l'ultima intervista che ho visto, ma sto ancora ridendo da settimana scorsa, ma ve lo giuro, che dice che lei, a lei non interessano i gioielli, i fiori, i regali costosi, ti credo, ti puoi comprare tutto quello che vuoi, quindi è normale. A lei interessa un uomo che lavi i piatti. No, non devo ridirvelo, perché altrimenti continuo a ridere dalla settimana scorsa. Lui interessa un uomo che lava i piatti, che sa apprezzare il profumo del bucato. E vabbè, quindi comunque anche il tuo collaboratore potrebbe essere il tuo uomo ideale. E scusami, non può farti regali costosi perché non ti interessano, comunque ti puoi comprare veramente tutto quello che vuoi. Sa lavare e stirare e lavare i piatti e fare il bucato, sa anche volendo farti da giardiniere. Ma scusami, se dentro avevi uno piuttosto bello e che abbia anche, che sia anche interessante, cioè scusami, e sta lì per forza a uscire con i petrolieri? Non credo. Comunque ho riso tantissimo. No, non c'è la perfezione, perché persino un Ben Affleck che mi aveva veramente, lo ha prosciugato questo povero uomo. Quindi non c'è la perfezione, non esiste. E va bene, divertitevi a sembrare perfetti quando uscite perfettamente con questi capelli totalmente tirati, con antifrizz, perché adesso c'è questa cosa dell'umidità che potrebbe veramente farvi del male a voi e alla vostra psiche, perché vi si arricciano i capelli. Non esiste. Impariamo a ridere di queste che sono i nostri capricci, le nostre debolezze. Impariamo a ridere di noi, ma prima, perché se lo fanno poi gli altri, ridiamo insieme agli altri. È una forza incredibile questa cosa, è una forza incredibile. Davvero, riuscire a fare in modo di piacersi in tutto e per tutto ci renderà sicuramente la vita più leggera, ma sicuramente. Un'altra, festa in discoteca, ci conoscevamo per un gruppo di amici in comune, lui a un certo punto si avvicina e mi fa, ciao, lui posso farti una domanda? Io certo, lui ti posso toccare una zinna? Io con molta tranquillità gli ho risposto direi di no, e lui, ah ok, ho chiesto, ed io sì, ed io ho risposto, ecco, siamo insieme da 17 anni, sposati con due bambini. Vabbè, ma che approccio è? Cioè, ma ti pare, forse probabilmente solo 20 anni fa poteva succedere una cosa, ma ti pare che arriva uno e ti dice ti posso toccare una tetta? Così, da niente. Io sto malissimo. Successo proprio ieri. Ricevo questo messaggio su Instagram da persona sconosciuta. Ciao, ma se faccio l'abbonamento a Disney Plus posso avere accesso a questa principessa? Wow, cioè sì, assolutamente sì. Ma assolutamente sì. Finalmente qualcosa di un pochino più... quante volte abbiamo ricevuto sui messaggi, sapete che Instagram è una sorta di, che uno non ci fa mai caso, ma c'è sempre una cosa di messaggi che ti arrivano da chi non ti è amico, da chi non hai, che non condividi follower, quelle menate lì. Allora le arrivano sempre, ciao sei bellissima, wow, ma che occhi che hai, che fotoprofilo che hai. E questi sono gli italiani. Poi non sono, non capisco perché ci deve essere qualcosa che non va nel mio algoritmo, perché io ricevo solo ed esclusivamente richieste di amicizia degli indianini. Manco indiani d'America, dici? No, da indianini, cioè quelli. Piena, io ho 453 persone in attesa di risposta sul mio profilo Instagram e 450 sono indianini, 3 credo che siano italiani. E dici, ma che sta succedendo? Per quale motivo si è acceso questo interesse? Tra l'altro la mia foto profilo di Instagram non è che si capisca benissimo, cioè sì, si vede che ho gli occhiali, vagamente bionda, ma non è che si veda chissà che cosa, poi il profilo chiuso, non lo so, però se indianini sanno sta cosa, che però ragazzi a me purtroppo non piacete, non c'ho neanche un giardino, quindi non andate bene. Se fossi un hamburger ti chiamerei McSexy. Io avrei fatto una faccia così.
questo è il genere di facce. No, non si fa, non si fa. Ero in un evento di lavoro, un tipo continuava a guardarmi e inseguirmi. Ad un certo punto trova uno che mi conosceva e si avvicina per presentarsi. Mi fa, mi dà la mano e dico, Frida, piacere di conoscerla. Lui, che nome strano, mai sentito, sembra Frigida. Io non commento mai, cambio faccia e ritiro la mano. Lui, dopo 3 secondi, comunque, io sono Panfilo. Panfilo. Se mi stai leggendo, ma vaffa. Panfilo. Cioè, lei si chiama Frida ed è un nome bellissimo. E lui cosa fa la tua mente da ottenne, novenne? La prende in giro per il nome. Capite che quando noi donne manteniamo un cuore di bambina, siamo deliziose, siamo divertenti, siamo dolci, siamo da stropicciare di baci, ma quando un uomo continua ad avere, a perseverare, ad essere un bambino, è qualcosa di agghiacciante. Vabbè, questo qua ragazzi non ve l'avete a male, eh? Non ve l'avete a male, io non parlo dei nostri ascoltatori perché chi mi segue sa che ho rispetto di tutto e di tutti, tranne di alcune persone, però quello ce lo diremo ogni tanto. Ma si chiama il salottino delle amiche, quindi tra di noi ce le diciamo le cose, via, altrimenti si chiamava, che ne so, l'officina meccanica di... potrebbe essere un'idea, perché il nostro canale da settembre arriverà full gas e sarà una trasmissione che sarà incentrata solo sui motori, e officina meccanica potrebbe tranquillamente essere una la parentesi dove potremmo intervistare delle persone. Ma no, devo dirlo all'editore, devo dirlo, ma io sono proprio carina. Ho queste idee. Vabbè, andiamo avanti. Al secondo appuntamento mi ha regalato 2 cuori di pollo crudi chiusi in una scatolina per gioielli. Scappa, ma ti pare? Cioè, una volta vi ricordate che c'era quel cuore che è rotto a metà, che lui teneva l'iniziale di lei l'iniziale di lui, queste cose veramente molto molto romantiche, molto anni 80-90, e tu andavi in giro con questo e ti sentivi già fidanzata. Oh, io penso di averne avuto uno nella mia vita. Penso di sì, non ricordo, cioè all'epoca andavo come il pane, poi metti la testa a posto, non la davo come il pane, attenzione, nel senso che ero molto corteggiata, però ero una ragazza comunque che viveva di sogni, di lavoro, soprattutto di molto lavoro, tempo, ne avevo veramente poco, e soprattutto diciamo così, con una madre... piuttosto, come dire, diciamo che mi tenevano sotto una campana di vetro, non è che avessi chissà quale possibilità di uscire e comunque di conoscere persone, comunque non fa niente, la vita va bene così, si impara, si sta bene comunque. Ero a una festa, non avevo in mano nessun tipo di cibo, solo un bicchiere di Coca-Cola. Un ragazzo ci stava provando da un po', con una frase d'effetto finale, alza una patatina dal suo piatto e mi dice: se io ti do la mia patatina, tu mi dai la tua patatina. Vedete che queste persone meritano una bellissima risata in faccia, ma di quelle tipo che ti arrivano dal duodeno. Questi tipi di tipica, proprio questa risata va affrontata con proprio... allora, pensate a una Crudelia Demon, no? A una persona che ride proprio di gusto, quasi sfociando nel diabolico. Ecco, se non la sapete fare, allenatevi davanti allo specchio, perché questa è la risata perfetta per mettere al suo posto un cretino. Divertente anche, se volete, perché comunque volevo essere un po' ironico, però quello che gli ha detto: voi ti posso toccare una tetta? Sono sposati da 17 anni, quindi voglio dire, non tutto il male viene per nuocere, però quando qualcosa vi fa ridere, però anche no, perché magari lui non vi gusta, non vi dice niente, allora sfoderate questa meravigliosa risata e andatevene. Poi, tizio spagnolo, mentre stavo lavorando: hai degli occhi bellissimi, per favore quando dormi non chiuderli. è certo, fantastico, meraviglia, mi siete meravigliosi.
Anni fa sono andata al funerale di un mio parente. Il giorno dopo mi arriva un messaggio su

0: Facebook dal tizio che lavorava per le pompe funebri, che mi chiede testualmente: «Hey, domani ti becco al funerale?» E io: «Che funerale?» Lui: «Non so, una morta ieri». E io: «Scusa, ma non vado mica a tutti i funerali del paese, per fortuna. Non è che non è schiattato nessun altro che io conosca». Risposta di lui: «Peccato, inutile dire che con la mia famiglia abbiamo fatto scongiuri per giorni». Ma perché? Potevi veramente giocartela meglio. Capite che quando non sei... Allora, se una persona è elegante fuori perché sa comprare, perché ha potenzialmente ha il denaro per comprare dei bei vestiti, ma non sei elegante dentro, salta fuori. Quindi ti bastava veramente poco, perché la ragazza probabilmente c'è stato uno scambio di sguardi, presumo, nonostante tutto, magari lei non ti ha prestato attenzione, però ha visto, se tu le dici: «Sai, sono quello di ieri», che lei si ricorderà sicuramente di te. Ma l'eleganza sta nel non sfociare nell'ignoranza così. L'eleganza non dovete solo indossarla negli abiti, dovete proprio farvela vostra e giocarla meglio. E lui avrebbe potuto tranquillamente giocarsi meglio questa carta, perché ha saputo il suo nome, quindi si è interessato a lei. Vabbè, comunque. Vabbè. Allora, poi vediamo. Posto di lavoro. Un collega si gira, mi guarda e mi dice: «Ma quanto sei bella! Devo proprio dirtelo. Quando ti vedo provo qualcosa nello stomaco. Mi fai l'effetto del Gaviscon». E vabbè! Vabbè, il Gaviscon non è quella cosa che calma, no, i bruciori di stomaco. Insomma, piuttosto mi fai l'effetto di una pomata per le emorroidi, ma è molto meglio il Gaviscon, scusate. È carinissima questa cosa. Comunque, penso che la regia oggi sia veramente...
1: Sì, anche la pomata per le emorroidi è una cosa buona.
0: Sì, è vero.
1: Fa piuttosto fare in fuga che non ti fa cagare.
0: Anche esatto, effettivamente sì. Mi fai l'effetto delle fave di fuca, allora diventa un'offesa. E quella al limite potremmo usarla noi, se qualcuno dovesse magari doverci dire una cosa magari che non riteniamo poco piacevole. Non so se allora questa cosa vale però dai 40 in su, perché non so se prima sanno cosa sono le fave di fuca. Vabbè. «Ma quante patate hai dovuto mangiare per diventare così gnocca?» Sei il numero uno. Credo che tu abbia tra i 55 e i 60 anni, perché altrimenti non me lo spiega sta cosa. Quando dici: «Quando avevo 20 anni mi sentivo con un ragazzo su MSN e ci vedevamo in palestra. Un giorno mi scrivi: ti va di venire a casa a vedere la mia iguana?» E niente, aveva davvero un'iguana in casa. Sì, perché ascolta, allora ti va di venire a casa mia a vedere il mio pitone? I casi sono due: o ha una sovrastima di se stesso, ma proprio fotonica, o ha veramente un pitone in casa. C'è molto da dire. Io comunque vi saluto, ho la lacrimuccia, mi raccomando, scrivetemi se avete anche avete avuto degli approcci devastanti, anche voi ragazzi, sulle ragazze, perché anche le ragazze non è che siano delle genie a volte. Scrivetemi, fatemelo sapere e lo leggerò qui con voi e ci faremo delle grosse risate. Un bacio grande, a domani.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Vi proponiamo questa sera un'intervista a 360 gradi con Daniel Bertoni, campione del mondo nel 78 con l'Argentina ed ex attaccante di Fiorentina e Napoli tra le altre. Un'intervista a 360 gradi. Sentiamo dunque che cosa ci ha detto.
1: Con Daniel Bertoni voglio ripartire dalla finale di Coppa del Mondo con l'Argentina che è stata sconfitta dalla Spagna. In quella occasione un'Argentina deludente, un'Argentina che non è riuscita a essere pericolosa.
2: Sì, beh, io penso che, anzitutto, buonasera o buonanotte. Senti, l'Argentina ha fatto un campionato del mondo, è arrivato in finale importante. Le due finali

0: Vado all'Argentina nel 90 e in questo 2026 non ha calciato in porta. Se te non calci in porta se te fa difficile. Dopo hai che dare merito alla Spagna e io le felicito la Spagna in questo senso, che loro hanno lasciato a tutti e due finalisti del 2026 fuori, alla Francia e all'Argentina, e hanno vinto il Mondiale. È un merito proprio di loro, perché hanno vinto a due squadre che pensavo io che poteva essere Argentina-Francia la finale che dovevano reeditare il Mondiale del 2022.
1: E un'Argentina che è arrivata stanca alla finale?
0: No, mai deve arrivare stanco, no. Loro, quando hanno giocato con l'Inghilterra, l'estadio era chiuso con aria. Dopo quella domenica era aperto e senza aria, era più caldo. E il caldo si sente tante partite. Dopo un mondiale mai visto, la prima volta, 16avo, ottavo, quarto, semifinale, finale, capito? Tante partite. Però i capocannonieri lo hanno fatto la differenza quando hanno cominciato il mondiale, nei gruppi.
1: E Lautaro lo avresti utilizzato di più nella finale?
0: Io non sono l'allenatore, lì è un problema dell'allenatore. Ha tolto un marcatore che Molina, che è andato alla Roma, e lo ha messo a lui e ha tolto a Montiel. Io lo vedeva bene a Montiel, però lui sa, ha tolto due centrali che non hanno giocato molto in Inghilterra per tanti infortuni. Dopo ha messo a Nico González, io credo, che non so se Paredes stava bene per giocare, perché Paredes, McAllister, Enzo Fernandez e Messi in centrocampo lo facevano bene, capito? E Lautaro aveva fatto il gol del trionfo con Inghilterra. Qualcosa avrà successo, perché non può lasciare fuori a Lautaro Martinez, con il rispetto di Scaloni, però lui sa lo che fa. Io lo rispetto molto perché è un allenatore che è arrivato in due finali, ha vinto una, ha perso l'altra.
1: Lautaro in questo momento è il miglior attaccante in Italia, almeno.
0: E sì, e quando io se l'ho detto alla società qua a Firenze non me l'hanno dato retta. No?
1: Quanti anni fa?
0: E c'era Corrino, c'era Giancarlo, l'ha detto a Giancarlo, Giancarlo ha parlato con la società e aveva 20 anni. Ha venuto quell'osservatore che abbiamo parlato oggi, come si chiamava?
1: Antonio Buongiorni?
0: Sì. Antonio, siamo stati nel campo del Racing, c'era Lautaro, c'era Milito, che dopo ha fatto molto bene nell'Inter anche, e c'era Gonzalo, un altro che è andato all'Inter. Bueno, la società non ha creduto in quel momento, Zanetti ha creduto con l'Inter e lo hanno preso. E è un calciatore importantissimo per il calcio italiano.
1: Prima parlavi di Molina che torna in Italia, arriva alla Roma, che rinforzo è per i giallorossi?
0: Hai che vedere come sta, perché lui non ha giocato molto quest'anno con il Cholo Simeone nell'Atletico Madrid, però è stato campione del mondo, un buon marcatore, va bene quando deve andare all'attacco, vediamo. Comincia un'altra vita nuova per Molina, come per Mastantuono, per tanti calciatori, no?
1: E si era parlato molto anche di Ceballos del Boca Juniors per le squadre italiane, per il Napoli, anche per la Fiorentina, in realtà sembra destinato a non arrivare in Italia, probabilmente andrà in Spagna. Cosa pensi di questo calciatore?
0: Ancora le manca, come le mancava a Mastantuono per andare al Real Madrid, calciatori che hanno qualità e devono avere quantità anche. Io lo avessi il Real Madrid, lo avessi lasciato un anno in più in River perché si faccia le ossa lì, o andare a una squadra più, no, il Real Madrid, prima squadra, lo avessi lasciato, ha delle condizioni straordinarie tecnicamente.
1: Senti, invece restando ancora...
0: Anche se bacio, però non so se è per il calcio italiano, è il mio modo di pensare.
1: Certo.
0: Rispetto
1: assolutamente. E per quanto riguarda invece ancora la nazionale argentina, Romero, l'avresti visto bene un suo ritorno in Italia? L'Inter ci ha provato a riportarlo in Italia?

0: Yo creo que el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético Madrid, el Cholo, el Filio, ha jugado en Nacional y lo conoce muy bien. El único problema que ve, puedo ver es tanto infortunio que ha tenido el día Tottenham. Pero es un calciatore que te da mucha seguridad dietro. Lui da solo es importantísimo.
1: Leader della difesa.
0: Un líder fuerte físicamente, te anticipa, te fa sentir que lui es lì. Capito? Molto importante. El Inter credo che no, o la Juve o la Roma, qualsiasi squadra di qua, lo prendono a lui, solucionano tanti problemi, anche il Napoli, solucionano tanti problemi per la difesa.
1: Ecco, sei reduce dai festeggiamenti del centenario del Napoli, che atmosfera hai respirato a Napoli? Che sensazioni hai sulla squadra di Allegri?
0: No, la sensazione è bellissima di ritornare a Napoli, di stare con i compagni del Napoli, conoscere altri calciatori che sono leggendas e si respira, loro hanno questa fiducia perché tanti anni a lottare lo scudetto, non hanno comprato quasi niente, aspettano che De Bruyne possa cambiare l'atteggiamento calcistico che ha tenuto l'anno scorso. Io penso che su di lui contano molto e per quello l'ha lasciato stare, però ce l'ha dei grandi calciatori il Napoli, lotterà lo
1: Adesso
0: scudetto anche.
1: il sogno è Gabriel Jesus per l'attacco.
0: Gabriel Jesus è del Manchester City? Non lo so, quello
1: Non
0: lo
1: ti fa
0: dico.
1: impazzire?
0: No, perché non è andato neanche al Mondiale. Per me uno che doveva aver stato nel Mondiale è del Chelsea. Joao, non mi ricordo il nome, Joao Pedro, che lo ha lasciato fuori e non lo ha portato. Ha portato gente di una certa età, Ancelotti. No, così non vince un mondiale.
1: Non c'è più
0: Io
1: quella grande qualità di
0: di
1: tantissimi
0: Brasile
1: anni.
0: no, no, no, il Brasile le falta la magia che aveva prima. L'epoca mia, l'epoca che giocava l'Italia, quella Italia forte, non c'è più.
1: Senti, Allegri comunque come lo vedi al Napoli?
0: Stato con lui, l'ho salutato, l'ho desiderato lo migliore. Vediamo, Conte ha vinto un scudetto e lui dovrà vincere qualcosa di più importante. Lo che succede è che vedere se c'è una squadra lunga, come panchina. Se no deve dire vado per lo scudetto, vado per la Coppa Italia o vado per la
1: Certo, deve
0: Champions.
1: fare una scelta, se no.
0: Una scelta.
1: Senti, la Fiorentina invece, le tue sensazioni su questa squadra fortemente rinnovata da Paratici?
0: Ha rinnovato l'anno scorso si è salvato. Io la guardavo sempre dell'Argentina, era molto dispiaciuto veramente perché non poteva credere che la Fiorentina non potesse entrare in una Coppa Europea come è entrato prima. Credo che ha stato il mercato non 10 punti in quel momento, ha stato 4-5 punti. In questo momento vedo un mercato di 6, 7, 8 punti. Vediamo quando cominciano a giocare.
1: E come dicevi prima, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, che è stato accolto in grande stile dai tifosi della Fiorentina. Quanto tempo ci vorrà secondo te per vederlo al top, perché lui si adatti completamente alla realtà del campionato italiano?
0: Campionato italiano è sempre stato difficile. Prima, l'epoca mia, era l'uomo a uomo, era difficile giocare. Ha continuato a essere difficile, però lui ha qualità, molta qualità. Deve imparare a leggere meglio il gioco italiano. Il gioco italiano, se lui mette tutto lo che deve mettere, poi è un ragazzo intelligente, io non lo conosco, però le dico che questa è una buona piazza. Qui hanno passato tanti grandi campioni.
1: Tanti grandi argentini
0: I grandi
1: anche.
0: argentini, sì, Passarella, Batistuta, Balbo, Ramon Diaz,
1: Bettoni.
0: sì, lo dice te,
1: Certo.
0: però hanno lottato sempre al vertice per vincere qualcosa. L'epoca mia è uscito terzi, secondi, lottato lo scudetto, potevamo aver entrato sempre tutti gli anni in Champions.
1: Ecco, secondo te anche un
0: giocatore
1: assolutamente, anche un giocatore di grande fantasia, di spiccato.

0: Cate doti offensive con Mastantuono, dovrà imparare la fase difensiva qui in Italia?
1: Sì, lui ha dei piedi straordinari, calcia molto bene le punizioni. Lui è stato venduto per l'ultimo gol che ha fatto al Boca, ha calciato una punizione straordinaria, però il Real Madrid non ti dà tempo, il Real Madrid ti dà poco tempo, deve arrivare e essere un calciatore importante subito. Ha lasciato fuori a Rodrigo, calciatore che le ha dato tanta soddisfazione. Io prenderei a Rodrigo, non so se è infortunato, non so lo che è successo, però Napoli dovrebbe vederlo, perché Rodrigo con l'attaccante che hanno loro può essere che faccia bene, come qua, può giocare anche 15, chiama il centroavanti, che ha una forza fisica straordinaria, un gran goleador.
0: Ecco, come alternativa a Ken, la Fiorentina vorrebbe prendere Pellegrino del Parma, altro argentino. Cosa ne pensi di questo calciatore che nel Parma nell'ultima stagione ha segnato 9 gol in 37 partite?
1: È tanto, la prima stagione per lui, per abituarsi è tanto. Io credo in Platense dove era faceva tanti gol, era lui il goleador. Vediamo se si adatta qua, credo che sì. Va a essere la riserva, no? Va a giocare con due punta.
0: Magari in certe situazioni, quando la partita lo richiede, può giocare anche con Ken.
1: Quello lo deciderà l'allenatore, non lo decide Bertoni.
0: Certo. È un giocatore molto forte di testa, un giocatore che ha tra le sue caratteristiche migliori.
1: Molto bene di testa, dopo è un rapinatore dentro dell'area. E hai che vedere come si adatta qua.
0: Certo, bisognerà vedere anche quando giocherà magari da titolare il gioco, certo, come verrà assistito dai compagni.
1: È il gioco che farà l'allenatore, la sistemazione tattica. Ci sono tante cose che in Italia le danno priorità.
0: Però ecco, in generale questa Fiorentina adesso deve essere completata, manca ancora un esterno, a centrocampo ci potrebbero essere ulteriori innesti, sembra poter puntare a qualcosa di interessante. Ecco, diciamo così.
1: Antonio gioca sulla destra, sì. Aperto, e va bene in avanti, e anche arriva vicino al fondo e crocia bene, anche sinistro.
0: Certo.
1: Però che va molto, come faceva Messi, per dentro dell'area per calciare.
0: Sì.
1: Credo che le darà soddisfazione. Le desidero lo migliore a tutta la Fiorentina e al calcio argentino, a questi ragazzi, no? Però dobbiamo vedere le prime 6-7 giornate. Para che è la Fiorentina? Para una Coppa The Champion, para una Copa
0: Europa League o una Conference.
1: Una Conference.
0: Dicevi di Messi, che effetto ti ha fatto vederlo all'ultimo mondiale, l'ultimo mondiale della sua carriera?
1: Non so se è l'ultimo, non si sa mai. Messi in questo momento sta passando un momento difficile, come lo ho passato io e lo hanno passato tante persone che hanno perso a suo padre, no? È una perdita molto grande, le parole stanno di più. Lui ce l'ha un grande dolore e vediamo come ritorna adesso per giocare. Per lui il calcio è tutto, per lo che vedo, però la sua famiglia, il papà, è stato molto importante. Le deseo lo migliore, perché è un momento di tanto dolore quando perde la mamma o il papà.
0: Tornando invece al campionato italiano, l'Udinese continua a seguirla? Sì. Una delle tue ex squadre.
1: Sì, l'Udinese, la famiglia Pozzo sempre fa bene. Fa bene perché loro hanno di scouting, cercano ragazzi giovani del Sud America, dell'Africa, d'Europa, dell'Asia. Loro hanno tanti osservatori e dopo vedono e portano al stile che va a giocare l'allenatore.
0: E si sono grandi scopritori di talenti, sono sempre stati così all'Udinese.
1: E sì, adesso è arrivato uno qui dell'Udinese che mi hanno detto che è un buon calciatore.
0: Senti, in generale l'Inter la vedi sempre favorita per lo scudetto?
1: Sì. Sì, perché loro hanno due, per fare due squadre, ci l'hanno tanti nazionali. Si è andato via il terzino che ha fatto tanti gol importanti, come si chiama? Dumfries. Si è andato via il Real Madrid. Real Madrid, si te guarda, loro avevano il Liverpool, come si chiamava? Arnold. è bravo quello.

0: però ha tenuto tanti infortuni. Questo è bravo, bravo, è andato, ha fatto un grande mondiale, il terzino dell'Inter.
1: Il Milan invece come lo vedi? Perché comunque è sempre pieno di difficoltà qualcosa per rilanciarsi.
0: Qualcosa gli manca.
1: Poi c'è questo Leao che è sul mercato, che è stata una grande delusione in questi ultimi anni.
0: Il problema di loro, credo che, non so se Leao le ha dato soddisfazione. Penso che hanno portato Modric, uno dei grandi campioni della storia del calcio, leggenda. Già è un uomo grande, però è molto intelligente per giocare al calcio.
1: Invece cosa pensi del caos che c'è stato intorno alla nazionale? Prima Malagò ha deciso di affidare il compito di rilanciare la nazionale, le nazionali a Maldini e Leonardo, avevano scelto Pirlo dopo aver sentito grandi tecnici, loro poi si sono dimessi e alla fine si è tornati su Mancini che ha già allenato la nazionale.
0: Credo che deve lavorare molto nel settore dei giovani italiani, non cercare sempre calciatori con doppia nazionalità. Credo che l'Italia deve avere il sangue italiano, che sempre è stato, nell'epoca mia, dei grandi calciatori, dei grandi nazionali. Campione del mondo nell'82, terzo...
1: Quindi un altro Retegui non lo vedresti bene nella nazionale italiana?
0: No, non posso parlare di Retegui, non parlo, non do il nome. Capito? Dico che l'Italia deve lavorare bene nel settore giovanile della nazionale e avere una proposta diversa. Io credo che loro dovrebbero fare, tanti italiani sono fuori con doppia nazionalità. In Argentina io posso andare a vedere tante partite. Ci sono tanti italo-argentini e che giocano bene e che dopo arrivano nella Serie A argentina, nel Brasile, nell'Uruguay, in Cile. Dovrebbero avere scouting in quella zona, nell'Asia, anche nell'Africa, non so, però nell'Africa non ci sono tanti italiani.
1: No, certo. E per quanto riguarda invece la nazionale...
0: L'America.
1: Sì. Non dicevo delle nazionali giovanili... Si è insistito sul fatto che in Italia si tende a fare troppa tattica e poca tecnica, bisogna tornare alla tecnica.
0: La tecnica è importante, per me lo più importante è che il calciatore prima di tutto vedi se ce l'ha la possibilità di avere una tecnica importante. Dopo
1: giovanili
0: fare un difensore lo puoi fare, che marche, che sia grintoso, forte... Però un centrocampista, un attaccante che va in porta, deve lavorare molto, non soltanto nella tecnica, sino in calciare in porta. Non vedo calciare tanto in porta. Il Mondiale dell'Argentina, la prima palla che ha calciato in porta quasi fa rete, che è stata una giocata di Leo Messi,
1: sì, sì, sì,
0: che si è dato al Cholo, e il Cholo dopo ha buttato anche una sopra. Credo che hai che calciare più in porta, quando c'è un buco calciare.
1: E con questa ampia chiacchierata con Daniel Bertoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Avvio in grande stile per l'atletica italiana ai campionati europei di Birmingham grazie a una splendida doppietta nel getto del peso maschile. Leonardo Fabbri si conferma campione continentale dopo successo di Roma 2024, conquistando la medaglia d'oro con la misura di 22,31 metri. Alle sue spalle Zen Weir conquista l'argento con 21,12, completando la festa azzurra davanti allo svedese Peterson. Sesto posto per Nick Ponzio a 20,76. Nei 100 metri femminili si ferma invece al settimo posto Zain Addosso, che chiude in 11,12 nella finale vinta dalla britannica Amy Hunt. La giornata regala inoltre un'impresa storica negli 800 metri femminili. Eloisa Coiro firma il nuovo record italiano in 1:57,56, secondo tempo assoluto delle batterie dietro la sola britannica Kelly.

di Hutchinson. La 25enne romana cancella così il più vecchio primato nazionale esistente, quello stabilito da Gabriella Doiro nel lontano luglio 1980 a Pisa in 1:57:66. Un risultato straordinario in vista delle semifinali in programma giovedì con la mezzofondista azzurra che ha espresso tutta la sua gioia per un traguardo inseguito a lungo. E subito è arrivato un podio anche per l'Italia nella giornata d'apertura delle gare in vasca agli europei di Parigi. Alberto Razzetti conquista la medaglia d'argento nei 400 misti maschili, chiudendo con il tempo di 4:10:40 preceduto solo dal russo Ilya Borodin. L'Italia chiude i margini del podio nelle staffette 4x200 stile libero, con il quarto posto degli uomini e il quinto delle donne. Pioggia di qualificazione in chiave azzurra per le finali. Volano all'atto conclusivo Thomas Ceccon nei 50 farfalla, Sara Curtis nei 100 stile libero, oltre il duo Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana. In merito alle recenti tensioni ai vertici del calcio internazionale, Donald Trump è intervenuto pubblicamente per difendere il presidente della FIFA Gianni Infantino. Attraverso un messaggio pubblicato sul social Truth, l'ex presidente statunitense ha affermato che la FIFA commetterebbe un terribile errore qualora prendesse in considerazione l'idea di sostituire Infantino. Trump ha sottolineato i grandi successi organizzativi e economici ottenuti sotto la sua gestione, dichiarando che un evento così redditizio e di successo non si ripeterebbe senza la sua guida alla testa dell'organo di governo del calcio mondiale. La Juventus chiude con una vittoria per 2-0 la tournée in Australia superando il Palermo. Un gol per tempo per i bianconeri a segno con Kenan Yıldız nella prima frazione di gioco grazie a un tap-in vincente con Arek Milik nella ripresa. Ritorno al gol dopo oltre due anni complici tanti infortuni. Il tecnico Luciano Spalletti raccoglie segnali positivi in vista del debutto in campionato il 23 agosto contro il Frosinone. Douglas Luiz si conferma per la regia. La difesa si conferma solida mantenendo la porta inviolata con Perin tra i pali. Appare invece ancora in ritardo di condizione con Colomuani, mentre Jonathan David, al pari del portiere Di Gregorio, è rimasto in panchina per l'intero incontro, segnale inequivocabile di un imminente addio sul mercato. Per rinforzare l'attacco, l'obiettivo principale della dirigenza resta Joshua Zirkzee del Manchester United. L'Inter accelera in maniera decisa sul mercato per regalare a Christian Kivu l'erede di Denzel Dumfries. La dirigenza nerazzurra ha virtualmente chiuso l'accordo con il Tottenham per l'esterno inglese Jed Spence. L'operazione dovrebbe perfezionarsi sulla base di circa 30 milioni di euro più bonus. Obiettivo del club è completare il tesseramento del calciatore entro l'inizio del campionato per metterlo subito a disposizione del tecnico, garantendo una risorsa eclettica in grado di disimpegnarsi sia sulla corsia di destra che su quella di sinistra. In casa Milan il tecnico Ruben Amorim studia le soluzioni tattiche per la nuova stagione in attesa dei rientri dai rispettivi impegni estivi. L'allenatore portoghese valuta l'impiego di Adrien Rabiot nel ruolo di trequartista all'interno del suo 3-4-2-1. Si tratterebbe di una collocazione tattica già sperimentata con ottimo rendimento da Roberto De Zerbi ai tempi del Marsiglia, dove il centrocampista francese collezionò 8 reti e 5 assist. La mossa permetterebbe al Milan di garantire qualità e fisicità sulla tre quarti in attesa degli ultimi sviluppi di calciomercato. La Roma muove passi concreti sul mercato degli esterni d'attacco ed entra in trattativa serrata con l'Inter per Luis Enrique. Il direttore sportivo giallorosso Tony D'Amico ha impostato i contatti con Pietro Ausilio preparando un'offerta ufficiale stimata tra i 25 e i 30 milioni di euro per il brasiliano. Il profilo del nerazzurro è diventato la scelta prioritaria per la formazione allenata da Giampiero Gasperini grazie alla sua capacità di svolgere con profitto sia la fase offensiva sia le coperture difensive richieste dal tecnico. Riportare l'arbitro al centro della partita e utilizzare il VAR come un supporto eccezionale, limitandone l'intervento ai casi di chiaro ed evidente errore. È la filosofia indicata al raduno dei direttori di gara a Cascia da Daniele Orsato, nuovo responsabile della CAN di Serie A e B, con una linea guida che segue le indicazioni internazionali tracciate di recente nei tornei di UEFA e FIFA. Tutto parte dalle evidenze del Mondiale, dove la figura centrale del direttore di gara ha mantenuto la priorità decisionale. Orsato precisa come non si tratti di una rivoluzione, bensì dell'applicazione pratica delle recenti modifiche regolamentari IFAB. Durante lo stage estivo si è lavorato intensamente sulla comprensione delle dinamiche di gioco per garantire credibilità e fiducia sul terreno di gioco. L'ex fischietto preferisce farsi definire allenatore piuttosto che designatore, puntando ad assumersi le responsabilità degli eventuali errori della squadra arbitrale. Forte della passata esperienza con i giovani della Serie C, Orsato sottolinea la grande motivazione del gruppo e chiede equilibrio nei giudizi dei media.
Libia. Sul fronte organizzativo non saranno adottati nuovi codici comportamentali per i rapporti esterni. La comunicazione ufficiale dell'AIA con i media sarà gestita in maniera centralizzata dal nuovo direttore tecnico Domenico Messina, garantendo massima trasparenza sugli episodi più controversi.

0: Due persone, due fratelli originari di Cosenza ma residenti in Lussemburgo, sono state sottoposte a fermo a Belvedere Marittimo su ordine della Procura di Paola per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. L'individuazione è venuta tramite le immagini di videosorveglianza grazie alle indagini condotte da polizia e carabinieri. I due vengono ascoltati dal procuratore Domenico Fiordalisi per valutare la loro posizione in relazione all'ipotesi di omicidio aggravato da futili motivi. Il governo dello Yemen ha accusato le milizie Houthi di un attacco sferrato nello stretto di Bab el-Mandeb contro un mercantile con bandiera liberiana, provocando la morte di 4 marittimi. Successivamente, una motovedetta soccorritrice della marina yemenita è stata fatta oggetto di colpi d'arma da fuoco con l'inferimento di un militare. Nel frattempo, nello stesso scacchiere, un elicottero della marina statunitense ha aperto il fuoco contro il timone di una nave battente bandiera panamense che tentava di forzare il blocco dei porti iraniani. Secondo quanto riportato dal Washington Post, l'Iran avrebbe pianificato un concreto tentativo d'attentato contro Donald Trump al termine del vertice NATO tenutosi ad Ankara. Il presidente statunitense, giunto in Turchia con un nuovo velivolo donatogli da Qatar, avrebbe evitato il pericolo grazie a uno stratagemma logistico orchestrato dai funzionari della Casa Bianca, che hanno fatto figurare il suo rientro a bordo del tradizionale Air Force One. Il Parlamento di Beirut ha votato a maggioranza l'abolizione della pena di morte sostituendola con l'ergastolo dei lavori forzati, rendendo Libano il primo paese del mondo arabo a compiere questo passo. Nel paese era già in vigore una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal 2004. Il provvedimento ha visto sostegno di quasi tutte le forze politiche e parlamentari, con l'unica eccezione del blocco guidato da Hezbollah. Tensione diplomatica tra Spagna e Italia sulla situazione dei flussi migratori a Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Bares, ha criticato l'atteggiamento di Roma parlando di mancanza di solidarietà e di scelte dettate da convenienze elettorali interne. Bares ha ribadito che i movimenti secondari verso l'Italia sono minimi e ha dichiarato che ogni persona entrata irregolarmente nell'enclave verrà tempestivamente rimpatriata in Marocco. Ondate di calore senza precedenti continuano a flagellare l'Europa occidentale, con il vecchio continente che si sta riscaldando a velocità doppia rispetto alla media globale. La Gran Bretagna affronta la sua quinta ondata di caldo con portate dei fiumi minimi storici, agricolture in grave sofferenza e restrizioni sull'uso dell'acqua corrente per 27 milioni di persone. Secondo Copernicus e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'intensificazione del fenomeno El Niño rischia di prolungare l'emergenza con anomalie termiche estreme. Ancora disagi e stop del traffico aereo all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania per via della cenere emessa dall'Etna. La società di gestione SAC ha prolungato la chiusura dei settori dello spazio aereo interessati dalla nube vulcanica e sospeso tutti i voli in arrivo e in partenza fino alle 11 del 12 agosto. Le piste e la città sono state nuovamente coperte dalla cenere, provocando cancellazioni e forti proteste tra i turisti e i viaggiatori bloccati. Si aggrava drammaticamente di ora in ora il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato la Colombia occidentale, registrando la scossa più potente avvenuta nel paese nell'ultimo decennio. I morti accertati hanno superato quota 220, i feriti sono oltre 900 e si contano circa 2.700 persone ancora segnalate come disperse dalle famiglie. L'epicentro, individuato nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, ha scatenato la furia sismica su un'ampia area, battendosi con particolare violenza sulle città di Cali e Pereira. In quest'ultima si registrano decine di edifici totalmente collassati, mentre a Cali il crollo parziale dell'ospedale universitario del Valle ha costretto all'evacuazione di oltre 600 pazienti, portando le strutture sanitarie locali a dichiarare il codice rosso per saturazione dei posti. Oltre 1.500 immobili risultano gravemente danneggiati e le frane provocate dalle oltre 40 scosse d'assestamento stanno ostacolando l'arrivo dei soccorsi via terra. I sindaci delle città colpite hanno istituito il coprifuoco e la chiusura delle scuole per prevenire sciacallaggi e facilitare il passaggio dei mezzi d'emergenza. Nel frattempo il presidente Abelardo de las Priegas ha raggiunto la regione del Caffè per coordinare le operazioni di scavo condotte da vigili del fuoco e volontari, mentre l'Unione Europea e la Santa Sede hanno già disposto i primi aiuti d'urgenza e l'attivazione dei rilievi satellitari.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo per la giornata di mercoledì. Prosegue

0: La egemonia dell'anticiclone africano su tutta l'Europa, sull'Italia, con un'altra giornata molto calda, pochi disturbi nuvolosi, ci sarà comunque la possibilità di qualche temporale di calore sui settori montuosi. Vediamo la nuvolosità con l'Italia caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, un po' di nuvole marittime al mattino saranno possibili sulle zone costiere, specialmente tirreniche in Sardegna. Al pomeriggio si sviluppano un po' di nuvole sui settori montuosi, sia Alpi che zone appenniniche, con qualche temporale di calore. Vediamo dunque la previsione per la giornata di mercoledì, con questi temporali che impegneranno l'arco alpino, localmente anche le zone prealpine e l'Appennino. Qui non si vedono, ma saranno possibili dei fenomeni soprattutto sulle zone montuose interne più elevate e anche sulle aree interne di Sardegna e Sicilia. Temperature sempre molto elevate, vedete le minime non scendono sotto i 25-26 gradi nelle principali città e le massime superano i 35-36 gradi, con punte anche di 37-38 sulle aree centrali interne. Infine mercoledì sarà il giorno dell'eclissi di sole, eclisse totale sulla Spagna, sulle Baleari, sull'Italia sarà solo parziale, si vedrà soprattutto in Sardegna, sul nord-ovest e in Toscana, inizierà intorno alle 19.30 e culminerà al sole ormai tramontato. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Amici di Trebi Meteo, andiamo a vedere quando potrebbe finire questa intensa ondata di caldo che da diverse settimane sta interessando molte zone dell'Europa, tra cui anche la nostra penisola. Quello che vediamo alle mie spalle è l'ultimo lavoro del Copernicus, che ci fa vedere come il mese di giugno e luglio sia stato da record in molte zone dell'Europa centro-occidentale. Notiamo la colorazione rosso accesa che ci indica temperature ben oltre le medie del periodo, da record per i mesi di giugno e di luglio. Non solo gran caldo, ma anche poche precipitazioni. Infatti, come notiamo dall'immagine successiva, si mostra come nel mese di luglio la siccità sia aumentata in molte zone della nostra Europa, le colorazioni marrone scuro ci stanno a indicare dove la siccità ha raggiunto valori estremi, tant'è che i grandi fiumi dell'Europa sono i minimi storici, tra cui anche il Danubio, dove recentemente ha fatto riaffiorare dal suo letto anche numerose imbarcazioni della seconda guerra mondiale. Ma andiamo a vedere appunto che cosa farà questo anticiclone, perché almeno fino a Ferragosto interesserà ancora gran parte della nostra penisola, dove rinnoverà ampi spazi di cielo sereno, temperature oltre le medie del periodo, ma come vedete qualcosa inizia a cambiare, perché dall'Atlantico verso Ferragosto si avvicinerà una perturbazione che inizierà a scalfire l'anticiclone sul suo bordo nord-occidentale, e questa potrebbe poi essere la perturbazione che porterà un break estivo sulle nostre regioni centro-settentrionali. Fino a Ferragosto non sarà solo sole, ma anche qualche rovescio temporale, i cosiddetti temporali di calore che si formeranno nel pomeriggio a ridosso di Alpi, Prealpi e lungo l'Appennino, ma anche sui rilievi isolani, fenomeni che saranno localizzati ma puntualmente anche di moderato a forte intensità. Come dicevamo, le temperature rimarranno elevate almeno fino a Ferragosto, queste sono le temperature massime che sono attese per la giornata di Ferragosto, valori ancora oltre i 35 gradi da nord a sud, con picchi locali vicino ai 37-38 gradi. Ma come dicevamo prima, qualcosina cambierà dopo Ferragosto, questa è la tendenza appunto tra il 17 e il 18 di agosto, che vede la perturbazione avanzare verso Levante, scalfire finalmente l'anticiclone dalle nostre regioni settentrionali, e potrebbe arrivare una perturbazione con rovesce temporali. Come notiamo dall'immagine successiva, proprio nella giornata del 17 agosto, rovesce temporali più organizzati potrebbero raggiungere il nord Italia, si tratta di una tendenza che deve essere confermata nel corso dei prossimi giorni. Poi la traiettoria di questa perturbazione è ancora da decifrare, ma potrebbe scivolare poi sulle regioni centrali solo marginalmente al sud. Questo porterà un calo delle temperature, vediamo come cambierà le masse d'aria sulla nostra penisola. La prima immagine in alto ci mostra le temperature in quota, quindi a 850 ettopascali, siamo intorno ai 1500-1600 metri, che sulla nostra penisola domani saranno diffusamente oltre i 22-23 gradi. Già nella giornata del 18 di agosto, come vedete, al nord arriva aria più fresca con valori intorno ai 14-15 gradi, e poi nella giornata del 21 di agosto invece l'aria è un po' più fresca, interesserà ancora al centro nord, mentre al sud è atteso un richiamo un po' più caldo, che è quello che precede l'arrivo della possibile perturbazione. Andiamo a vedere come cambieranno le temperature, siamo il confronto tra la giornata di Ferragosto e quella del 17 agosto. Ferragosto rovente in molte zone della nostra penisola, soprattutto al centro nord, con valori ancora vicini ai 36-38

18 gradi, ma con l'arrivo della possibile perturbazione della giornata del 17 agosto il calo delle temperature si avvertirà in molte zone del centro-nord della nostra penisola. Se la perturbazione verrà confermata, come vedete al nord le massime potrebbero scendere anche sotto i 30 gradi. Ma per ulteriori

Io volevo ricordare che tra 10-11 giorni sarà campionato e quindi bisognerebbe anche essere nelle condizioni, a prescindere dalla disponibilità di cassa, perché poi ci sono anche le idee, di mettere gli allenatori nelle condizioni di poter fare. E invece cerchiamo di fare un riepilogo squadra per squadra, soprattutto partendo dalle 4 big che devono fare qualcosa. Il Milan è una big, ma il Milan oggi è fermo. Si sono stati fatti tanti nomi su un sostituto di Atakam che è possibile anche non prendano. E ci sono situazioni su Juve, Inter, Napoli e Roma che vanno riepilogate. C'è un ritardo ed è un ritardo che appartiene al nostro modo di fare e di pensare. Una premessa, mi avete scritto in tantissima, perché non hai dato un commento all'intervista di Maldini al Corriere della Sera di qualche giorno fa? A parte che qualche commento velato l'ho dato, ho fatto anche un post su Instagram. Sono cose incommentabili perché appartengono al nostro modo di fare, di pensare, di dire, di ragionare, di improvvisare. E quindi noi facciamo la nazionale. Punto. Tutto il resto non ci interessa. Il degrado non ci interessa. La rivoluzione non ci interessa. Lasciando perdere il nome, perché Maldini ha fatto tanti errori, lasciando perdere i singoli, non ci interessa andare oltre un risultato sportivo che tra l'altro non c'è. Quindi cosa volete che vi dica? Di cosa devo parlare? Noi siamo questi degli stadi dei mondiali anni 90, giusto? E siamo questi. 2000, 2010, 2020, 2026, 36 anni, il tempo scorre e neanche ce ne accorgiamo. Il riepilogo sulle grandi. La Juve è appesa alla decisione definitiva del PSG su Suzuki con la possibilità di questo prestito perché le altre piste le ha lasciate, perché evidentemente Vicario è un due di briscola, oggi è un'alternativa. Se lo prendi, prendi un'alternativa. Evidentemente la Juventus vuole aspettare, esattamente come deve aspettare per l'attaccante, esattamente come è trascorso un altro giorno in relazione all'attesa di Lucumi, esattamente come di cessioni neanche l'ombra, voci su Koopmeiners, su Miretti, nessuna voce su Douglas Luiz, un affitto degli ultimi giorni, chiedo scusa ad Arthur, ma questo è il significato. Siamo messi così perché la Juventus ha voluto concentrare tutto quello che doveva concentrare sul reparto offensivo, adesso arriveranno le altre cose. Ma non possiamo dire che sia una cosa frenetica perché, ripeto, quando Carnevali ha trovato come ha trovato le rovine del passato, di Comolli e di tutto quello che è accaduto, questo è lo stato dell'arte. L'Inter non è, l'ho detto nell'ultimo video, è sazia. Sì, è sazia nel senso che è una buona squadra, non ha fretta. Adesso bisogna capire cosa deciderà il Tottenham su due esterni. Uno, Udoje, che era intoccabile fino a un mese fa, e che aveva una valutazione di 50 milioni, 45 più bonus, questa valutazione è scesa. La Roma ci ha pensato, ne ho parlato in un video, ma al momento non ha affondato perché ha altre priorità. E poi c'è questo famoso signor Spence, che sicuramente è molto apprezzato e molto gradito. Io non ho riscontri immediati su Luis Enrique, mi dispiace per chi ci ha fatto dei titoli. In queste ore non ho dei riscontri di un'operazione di 30 milioni che qualcuno mette sul tavolo, 25, non ce li ho, lo dico con grande onestà, se dovessi averli ne parlerei, fermo restando che l'Inter ha questo tesoretto per rendere praticabile quella pista di un mese fa, scarso, il 15 luglio, avevo parlato della differenza tra incedibilità e valutazione. Incedibilità non c'è mai stata da parte di Spencer, la valutazione è stata sempre di una quarantina di milioni. Vediamo se l'Inter riuscirà o vorrà mettere lì questo tipo di contributo per fare l'investimento sulla fascia destra. Mi sembra anche inopportuno parlare ancora di Romero, perché la storia è ormai fin troppo nota, e parlare di nuovi contatti con l'Inter oggi non ha un senso fin quando c'è Pavard, al punto che ieri Atletico Madrid e Tottenham hanno approfondito una cosa che dovrebbero portare fino in fondo. Tutto questo perché l'Arsenal, che era molto interessato, c'ha questi problemi politici, sociali, di rapporti ormai al naufragio, che non possono permettere, anche dinanzi a un'offerta più grande rispetto a quella dell'Atletico per Romero, non possono permettere di scavalcarlo, proprio perché il Tottenham con l'Arsenal
non vuole.

avere a che fare. Il Napoli, Lukaku chiuso ieri sera, 7 milioni circa. Vi avevo raccontato, avevo cercato di raccontarvi che questi famosi 10-12 milioni nessuno li avrebbe offerti, ma nello stesso tempo De Laurentiis dà il via libera anche a 7 milioni, che se fossero stati 5 più 2 avrebbe fatto la stessa cosa, perché scarica l'ingaggio. Fatevi raccontare le motivazioni che avevano portato a dire un mese fa: può restare perché piace ad Allegri. De Laurentiis è un presidente troppo furbo, troppo scaltro, troppo organizzato, per me troppo bravo per commettere questi errori che non commetterà mai. L'avrebbe anche venduta a 3 milioni, dico un paradosso, si libera di un ingaggio straordinariamente importante e magari farà una telefonata di ringraziamento ad Antonio Conte. A questo punto il Napoli cosa deve fare? Vi ho parlato ieri di questa staffetta ipotetica, no? Stiamo parlando della stessa proprietà Napoli e Bari, Dorval, Favasuli. Il Catanzaro prenderà Dorval quando avrà ceduto Favasuli. Favasuli è l'uomo scelto, è la pedina scelta per la fascia, e dopodiché andremo al difensore. A questo sfinimento per Badiashile, il prestito e l'apertura definitiva del Chelsea, Gatti che è stato sondato e poi scartato, l'ultimo tentativo è di 48 ore fa, la Juventus ha detto che non lo dà in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli l'avrebbe preso anche se cerca un mancino e Gatti è un destro, ma dinanzi a questo diktat il Napoli deve fare delle operazioni misurate, al punto che 48 ore fa ha dato definitiva risposta agli intermediari, agli agenti di Ceballos, per dire: scusate, non possiamo più procedere, ci avevate dato la precedenza, faremo altre cose. Di Gabriel Jesus adesso non ne parliamo, perché dopo Lukaku bisogna individuare questa strada, due punti virgolette, si può procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca? Se si potesse procedere pur in presenza di Noah Lang e Luca, perché uno dei due almeno andrà via, allora potrebbe essere una strada giusta, che per il momento tengo lì. Sulla Roma, credetemi, troppa confusione su Diego Mora, e prima la Roma l'avrebbe preso in prestito con diritto di riscatto, non conoscevano evidentemente il Porto. Ieri queste voci sulla recompra, che non ha motivo di esistere. Figuratevi se la Roma può prestarsi dinanzi a una cosa che ti vendo, ti cedo il calciatore, poi però ho un diritto di recompra, come se parlassimo di un ragazzino forte che va dal Real Madrid a una squadra di periferia. Non è così. Stanno lavorando sulla strada che vi ho sempre cercato di indicarvi, cioè quella del pagamento di una parte del cartellino, almeno la Roma vorrebbe così, più una clausola, una percentuale da futura vendita che la Roma può cancellare, abolire, versando 20 milioni. Così vorrebbe la Roma, il Porto vorrebbe 25. Vediamo come finisce, siamo su una strada spianata, aspettiamo la fine di questa storia, si è fatta troppa confusione, ma credo che adesso possiamo andare dentro questa situazione. Poi su Hendrick mi avete chiesto in tanti, io aspetterei ancora un po', ok? Io vi ho sempre detto, Hendrick, la Roma ha una posizione di privilegio se il Real apre alla cessione in prestito. Questo detto e questo ripeto. Non vi ho detto Hendrick sarà un calciatore della Roma. Ci sono i video, anche quello di ieri, che parlano chiaro sotto questo punto di vista. Il Real avrebbe un orientamento, vedremo se lo manterrà, cioè quello di tenerlo, vedremo se il ragazzo sarà contento, altrimenti si andrà su un altro obiettivo. Io direi ancora di aspettare, semplicemente perché siamo in una fase troppo delicata del mercato. Si comincia a giocare, pensi di giocare, vai in panchina, vai in tribuna, giochi di meno, e quindi è una cosa che dobbiamo seguire. In GIE, vediamo cosa dice Cairo. Io vi dico che se la giocano Crystal Palace e Salisburgo. Il Salisburgo aveva fatto una proposta bassa per l'attaccante del Torino, una proposta che ha migliorato, e vedremo come deciderà e cosa deciderà il Torino tenendo anche il Crystal Palace. E poi, siccome questo è un tormentone, se andate a individuare un video del 22 di giugno, siamo all'11 di agosto, sono ormai quanti? 50 giorni. Quella famosa proposta che vi avevo svelato su 8 milioni del Besiktas a Vlahovic, più premi alla firma, più bonus, hanno migliorato il premio alla firma, hanno migliorato i bonus, bontà sua,

deve decidere, vediamo cosa decide. Lo hanno riempito d'oro, al momento è l'unico club che lo vorrebbe riempire d'oro. Italiano sta fremendo perché riavrebbe l'attaccante che con lui si è esaltato e che soprattutto lui ha esaltato con il suo sistema di gioco ai tempi della Fiorentina. Aspettiamo la decisione, fino a quando non ti decidi io non posso mettere il punto, però l'offerta è importante. Vi aggiornerò e vi auguro buona giornata. Ciao.

Allora, quando si mettono assieme quelli bravi della vecchia scuola, ma vi parlo di quelli bravi, bravi, bravi, tipo LL Cool J, Rakim, Dollar Bills, Method Man e Big Daddy Kane, vengono fuori queste cose qui. E a tutti i nuovi fanno ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma più che altro perché, uno, l'esperienza, due, il vissuto, due, oh, fanno dei pezzi rap che... raccontano qualcosa di serio, che raccontano comunque delle realtà, in questo caso la realtà di New York, figuriamoci, ma vengono tutti da lì, hanno fatto la storia del rap americano, LL Cool J innanzitutto, Rakim e veramente poi tutti gli altri, ma di che stiamo a parlare? Poi dopo di che no, perché so duro e tutti vogliono fare rap, dai, per piacere, lo so che sembra mio padre che diceva che Massimo Ranieri era più bravo di Jovanotti, e grazie Ar, come dire, però è avanti. Questo, in questo caso abbiamo iniziato l'appuntamento con gli SVR, cari amici, sono Mauro Caputi, abbiamo iniziato con un po' di rap, ma adesso, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56. Cari amici, oggi voglio parlare di una cosa, ma prima devo vedere innanzitutto se c'è Simona nei paraggi, ma prima ancora, lo sapete, visto che avete visto un sacco di macchine in quel video, tra poco, manca poco, tra un mese più o meno, apriremo un nuovo canale, che è questo.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: È sul canale 403, vi basterà premere il tasto rosso per accedere al menu, dove non ci sarà solo Full Gas in questo caso, ma troverete anche Italian Horse TV e tutta quanta la programmazione e alternativa di Nexum TV. Detto questo, cari amici, stavo dicendo, sto cercando di vedere se c'è Simona in giro. Sembrerebbe di no, perché magari sta di là, quindi parla a bassa voce, perché oggi nella prima parte di questo appuntamento vi voglio parlare di sesso. Shhh, non lo si può dire, zitti, non si può dire, shhh, zitti, perché se dopo è pericolosissimo. Allora, parleremo di una... voglio essere esplicito, proprio di sesso qua, però dovete sapere che paese che vai, usanza che trovi. Quindi alcune volte puoi andare in dei posti e comportarti in una determinata maniera, che ne so, Simona vuole andare in Corea o in Giappone, bisogna capire come ci si deve comportare con il sesso, come ci si deve comportare con determinate usanze o no. Comunque ci sono 10 folli divieti sessuali che forse, non conoscevate in giro per il mondo. Per esempio, volete andare a Singapore? A Singapore puoi essere punito anche se sei nudo dentro casa tua, basta che il tuo corpo sia visibile dal balcone. Allora, in parte è vero, cioè caspita, però perché devo essere punito io per quello che guarda? Perché tu dici, sei a casa nudo, io a me succede spesso, sono sincero, magari del caldo eccetera, e di fronte si vede, in realtà in effetti si vede il balcone della persona che c'è a fianco, e non è carino se dovesse vedermi nudo a me o viceversa io vedere nudo a quell'altro, perché non è carino. Ovvio, in Italia non è punibile, però si chiama decoro, senso del pudore, o in qualche modo evitare di, per forza, di mettere in mostra le beltà generali. Poi ci sono gli esibizionisti, sono un esibizionista, e quello va bene, però se andate a Singapore non si può fare, punto, basta, non è che potete inventarvi niente di strano, di che, niente, è quello, vi mettono, potete essere punito, non si sa come, ma potete essere punito. Allora, in Indonesia, figurati che succede, in Indonesia fare sesso fuori dal matrimonio può portare ad un anno di carcere. Ora, io non so quanti di voi abbiano voglia di andarsi a sposare in Indonesia, non lo so, o quanti di voi abbiano una fidanzata indonesiana. Finché state qua in Italia, sti cavoli. Se invece volete andare a vivere in Indonesia, sappiate che fare la fuitina, no vabbè, la fuitina, figurati, in Sicilia peggio mi sento, comunque fare all'amore prima del matrimonio può essere molto pericoloso, perché appunto, come dicono a Roma, ve carcerano. Detto questo, in Oman, pensa un po', io stavo proprio pensando di andare in Oman, e se non siete sposati in Oman, condividere la stessa camera d'albergo è vietato, è illegale, perché magari fate cose, cioè, nel senso, allora, a prescindere, in Oman, tu sei donna, sei uomo, potreste fare cose, non vi do la camera, proprio gli alberghi non ve la danno, cioè non è che vi dicono, volete scegliere, no, e ma è rimasta una sola camera. Sapete nei film, no? Quelli là che, come che arriva là, quel due che sono due colleghi, rimangono sperduti la notte e dobbiamo andare a dormire da qualche parte, siamo rimasti, abbiamo perso il traghetto, abbiamo perso il treno, abbiamo perso qualsiasi cosa. Vanno, corrono per piove, cioè la neve, la nebbia, gli irticolli. Vanno, salve, vorremmo una camera d'albergo. È spiacente, è rimasta solo una camera. Ed è anche matrimoniale. E quello di si guardano, dico va bene, dai, io dormo sul divano, fa lui. E lei, no, dai, dormo io. Lui fa, no, dormo io sul divano, sapendo mai, mai ci avrebbe dormito, figurati. Vanno in camera da lì, ah dai, beviamo qualche cosa, dai, ti invito a bere una cosa, di qui, piripi, parapà, tiriti, tarata, la mattina dopo si svegliano tutti e due nudi nello stesso letto, senza ricordarsi mai nulla, e i Noman hanno fatto così, hanno anticipato le cose, e donna no, dai, niente, niente, non si divide nessun letto, belli miei. Allora, nel Brunei, ah, oh, guarda che bello, che interessante questo. In realtà dovrebbe essere in generale così dappertutto, però nel Brunei è illegale possedere materiale pornografico. Oh, vedi? Oh, è giusto. Ora, è normale, qua dovremmo aprire un mondo infinito sulle cose, però, sapete, detenere, tenere a casa, salvare, è un po' una... negli anni 80, del resto, c'era Playboy che lo mettevi sotto al letto per non farti sgamare da tua mamma, c'erano i vari giornaletti che ti passavano i compagni di scuola, quando eri militare, figurati, girava di tutto... E l'allero, come si dice, i tempi andati erano così strani, e va bene, poi ci sono le altre, ma ve le dico tra poco, dopo questa canzone.

Una versione completamente aggiornata degli Hot Springs Pretty Fly for the White Guy, e con questa versione in stile baienato, un po' messicana, quello è un po' lo stile. Cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, questo è ESVR. Stavamo parlando di sesso, o meglio di cose che qualche anno fa erano decisamente vietate da alcune parti, alcune sono ancora vietate, alcune ancora sono ti portano all'arresto, ma per esempio nel Connecticut in the US fino al 1965 era illegale usare contraccettivi, quindi the condom non si poteva usare, non si è mai usato, no, perché only one shot one kill, come si dice, no, non si potevano usare contraccettivi. Bah. Nel Qatar due persone non sposate non possono vivere assieme, quindi se volete condividere la casa con la vostra migliore amica in Qatar a quanto pare non si può. Ora non so se è vero, non lo so, ma comunque, e se immagino che siano per i residenti del Qatar, cioè non credo che siano per noi, andiamo lì con la morosa, non siamo sposati, che fai, mia morosa andrà a vivere in un'altra casa, affittare due case, quindi immagino che sia per i cittadini del Qatar in questo caso. In Alabama, oh, dov'è sicuro? Alabama, in Alabama vendere sex toys è ancora considerato reato, cioè se tu vai in Alabama li puoi vendere, ma non ti guardano tanto bene. Certo che sicuramente girare con qualche cosa in mano, un sex toys in mano, puoi comprare la pistola, attenzione, la pistola sì, il sex toys no, perché la pistola ti uccide, il sex toys, capiamoci, quindi bella questa cosa in Alabama. In Giappone, nei film porno, vabbè questo lo sapete, i genitali devono essere nascosti, possono fare tutte le sconcezze e scungerie, basta che non si vedono le parti intime, ok? Quindi questo è fondamentale, questo è fondamentale. Nel Wisconsin, pensa un po', che cacchio ci vai a vivere? Nel Wisconsin tradire il partner è reato penale, quindi immagino che i divorzi nel Wisconsin non ce ne siano, soprattutto per tradimento, perché se vieni beccato poi so cavoli finisci in galera e in gattambuia. Negli Emirati Arabi Uniti se ti baci in pubblico potresti essere arrestato, caro amico, quindi fate attenzione quando andate all'estero, perché ci sono dei posti dove non accettano bene determinate cose, ok? Quindi effusioni in pubblico, alcol, robe, dovete anche considerare quella che magari è una parte religiosa, cioè la nostra religione, ci fate come vi pare. Se dovreste rispettare, chiaramente rispettateli, ma avete il libero arbitrio. Altre religioni invece, che però va bene, non importa, non entriamo, 2-3 secondi, quindi vi saluto, ci vediamo tra poco, arriverà Simona, ovviamente continueremo con il programma, grazie per essere stati con noi, ci vediamo dopo la sigla e come fanno i vari presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: Allora, una canzone che ancora riesce a farmi venire la pelle d'oca, nonostante siano passati tanti anni, loro sono i Manà. La canzone si chiama El Muele del San Blas, sarebbe il molo di San Blas. E se gli italiani che l'hanno ascoltato, oltre ad ascoltare reggaeton che parla di Muchanovia, ascoltassero anche le canzoni belle come questo in spagnolo, questa racconta una storia meravigliosa che in Italia se ne è parlato, abbiamo anche accennato, non è la stessa cosa, ma ricorda un po' quello di Cristalde Pizzomunno, cioè sì. Questa canzone parla di questa donna che saluta il suo, figurati adesso nel periodo dell'Odissea ancora meglio, saluta il suo uomo al molo di San Blas che parte per andare a pescare eccetera, non torna più, ma lei comunque lo aspetta per tutta la vita, andando ogni giorno a quel molo aspettando il suo ritorno. Poi nel paese la chiamano la pazza perché dopo anni non si sposa, non si fa, ma lei è lì che attende il suo amore perché gli ha dato il pegno d'amore, cioè nel senso ha detto tu sei il mio uomo e quindi non ci saranno altri. È giusto? È sbagliato? Non si sa, ma è una storia romanticissima che questa canzone comunque racconta ed è molto bella, molto triste.
1: Al netto,
0: sentiamo, vai.
1: Al netto della mia età, al netto delle esperienze che ho avuto, io, cioè, se è come Penelope che aspettavo lì, se non era esattamente una giovincella, era già una donna fatta, insomma. E onestamente, allora, se hai 20 anni, dico, ma non lo so se vale un pegno d'amore così importante per sempre, ma appena ne hai tipo 30... fallo, impegnati a non avere più nessun persona nella tua vita, perché sei, fosse vero, fosse finto, non ti tirare in casa chissà che cosa, quale sciagura, rimani da sola.
0: È rimasta da
1: sola. Sì, vabbè, io approvo.
0: Ah, ecco, no, non capivo la cosa, no.
1: Approvo.
0: E che non solo quello, è il fattore del non sapere, cioè il ritorno. Sì. Cioè, alcune volte dice: no, sai, abbiamo trovato il corpo, è morto a mare. A posto, me la faccio.
1: Ma se non trovi
0: via.
1: Mai il corpo, tieni vivi la speranza.
0: Esatto, cioè lei è quella, la speranza dell'amore che la faceva stare, come dici tu, magari ti porta in casa un uomo o una donna, vabbè, però in quel caso un uomo che è una sciagura, meglio essere, rimanere innamorati.
1: Bravo,
0: di quell'idea, di quel bene che ti dà quell'idea, esatto, sì. Pensando che ogni giorno tornerà, e poi dopo alla fine magari non tornerà, appunto.
1: Quante storie che abbiamo visto a proposito di questa, di pretendenti che vogliono sposarla a tutti i costi perché

0: No, perché non sei, non devi poi stare da sola, o
1: Esatto,
0: perché
1: guarda,
0: comunque è un buon
1: figurati.
0: partito, o perché comunque è una bella ragazza, e quindi a tutti i costi vogliono. E tante volte nelle storie, spesso tristi, lei si immola, dice: io non voglio sapere assolutamente di stare con un altro uomo che non sia l'uomo che amo.
1: Preferisco
0: Morire tante
1: morire,
0: volte,
1: certo, storie sono
0: sì,
1: storie,
0: ciò, ma.
1: figurati, cose che oggi sono cambiate le mentalità, anche se anche vedendo i film dell'Ottocento, del Settecento, era sempre l'uomo o il padre che decideva con chi la donna dovesse sposare,
0: Ah,
1: bella
0: sì.
1: o brutta che sia,
0: E
1: se
0: stupido o
1: è
0: intelligente
1: stupida
0: che
1: che sia
0: fosse,
1: fosse.
0: sia lei col padre, era il padre che più decideva.
1: Doveva decidere, quindi figurati, poi dicono il patriarcato, è una cosa che è talmente radicata nella storia che è complicato pensare di cambiarla. Faccio un esempio, a Salerno, settimana scorsa, trovano in una via del centro storico un uomo caduto a terra morto perché è caduto dal terzo piano. Ah, com'è caduto? Ah, com'è caduto? E cosa è successo? Cosa è successo? Stava andando e si stava intrufolando in casa della ex che non lo voleva più vedere. Lui si stava intrufolando dalla finestra, si è cascato al terzo piano e si è accoppato. L'avete detto in Veneto, proprio,
0: Sì, un po' più,
1: capito?
0: l'abbiamo alleggerito, hai
1: L'abbiamo
0: alleggerito.
1: alleggerito un pochino, però capisci
0: Caspita,
1: che
0: se
1: c'è
0: fosse
1: sempre questa
0: riuscito a
1: mentalità. Va a
0: entrare.
1: capire che cosa uno può andare a fare e a creare. Detto questo, cari amici, partiamo, partiamo, vai. Benvenuti, signore e signori, la beltà di Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
0: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e Tele Roma 56 per tutti gli amici che ci guardano. Lo sapete, ormai ve lo stiamo ricordando spesso, tra poco partirà un nuovo canale.
1: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: E noi non vediamo l'ora di iniziare a capire, a vedere i programmi su Full Gas, tutto quello che riguarda le moto, i motori, beh, tutto molto bello. Allora, mia cara Simona, oggi ti voglio raccontare una storia che in effetti è abbastanza, restiamo nel tema morte, così ridendo e scherzando, ma parliamo di quel tema. È una notizia tra l'altro di un'importante testata, quindi non è che una cagata, cioè inventata. Praticamente un uomo si veste da morte, sale sul tetto di un ospedale, davanti a un ospedale, e fissa i pazienti.
2: Allora, con la giusta dose di cinismo fa molto ridere.
0: Sì, a me fa molto ridere, perché cioè ora lo so che è perché ti ho detto la giusta dose di cinismo, e hai ragione, ok, perché abbiamo magari due modi diversi tra me e te di vedere la morte, ok?
2: No. Dimmi. Non tanto diversa, io sono, no, ma di la tua, che poi ti dico.
0: No, perché allora, se io sono in ospedale, sono due motivi: uno, o stai veramente male e quindi sei là vicino, oppure stai, hai dolori, hai determinate cose che non è che ti portano necessariamente alla morte. Ok, quindi se io sono lì e ormai i medici mi dicono: oh, guarda, ti mancano 2 giorni a morire, adesso a parte che magari non sto in ospedale, non lo so, però a me vedere la morte che mi aspetta mi consola.
2: In un certo senso sì, allora io dico, io ci sono stata.
0: Esatto.

0: letale.
1: Sfortunatamente. Okay.
0: Io dico che, ti ripeto, nella con la giusta dose di cinismo e black humor va bene, cioè nel senso la puoi anche prendere con superficialità, non ti devi neanche fermare più di tanto, non ti devi soffermare più di tanto, ma il grosso problema è che questa persona, che è un costume tra l'altro un costume bellissimo,
1: sì, vestito a morte sarebbe il tristo mietitore, no?
0: Sì,
1: quindi non è un vestitone difficile da creare,
0: no, è la falce che è fatta molto bene, e la falce in realtà poi che è una tra il mantello nero, il fatto che non si veda il viso è inquietante,
1: certo,
0: però caspita, ci sono bambini. Caspita, ci sono magari persone che stanno finendo l'ultimo ciclo di chemio. Io sai dove l'avrei visto bene? Tizio pagato dall'INPS, vestito da triste mietitore, segue finti invalidi. Cioè, l'avrei visto più come una cosa,
1: okay,
0: invece
1: sì,
0: di
1: sì,
0: avere
1: sì,
0: a casa, cioè, sai che chi ha la mutua ha degli orari.
1: Ecco,
0: mandiamo invece i del medico e della mandiamo il appostiamo queste persone che sospette, perché non tutti sono sospettati.
1: Se non sbaglio, c'era uno degli alieni che aveva fatto una sorta il moralizzatore, si chiamava, che andava lì e riprendeva
0: sì,
1: chi faceva.
0: Questi i ragazzi delle Iene devono stare attenti, perché prima o poi
1: va bene, ma questo
0: però,
1: esatto.
0: Però pensa a questo mietitore fuori dalla casa di un sospetto truffaldino. Ti cacchi sotto.
1: Ah no, certo, sicuramente. Allora, questo qui è stato arrestato.
0: Sì,
1: okay. Ok, quindi è stato arrestato, non ha dato spiegazioni in merito, non ha
0: Ma che cosa vuoi dire? Se la sta facendo una burla.
1: Sì, però era già stato arrestato per furto, eccetera, quindi ha ammesso due episodi di furto, il primo relativo al furto di cibo e lettiera per gatti in un negozio di animali. Il secondo, alimenti e bevande sottratti al supermercato. Quindi non è uno che sta a 100, e le dice che per diversi minuti questo è andato sul palazzo in fronte all'ospedale, si è messo là ad aspettare con la falce in mano. Allora, io ho detto, a me fa ridere.
0: Allora,
1: perché...
0: sì, ripeto, dobbiamo, perché siamo un po' abituati al black humor, capito?
1: Sì, esatto.
0: Che non,
1: esatto,
0: non è per tutti, non sempre anche le persone che a volte lo apprezzano possono apprezzarlo. Però, caspiterina, allora, quando mi hai mandato questa cosa, la prima cosa che ho fatto è sputare un polmone, ho riso, poi ho detto, no, figo, però adesso un pochino, cioè se io riesco, purtroppo, per fortuna, essendo molto empatica, poi il mio cervello ha cominciato ad andare a dei bambini, a tutta una serie di degenze.
1: No, certo, allora, però, ora no, se... tu ti trovi in una situazione e io ho mio figlio lì che vede questo, okay? il bambino di base non sa chi è il tristo mietitore, lo posso sapere io, sicuramente è una figura che fa paura, ma come fa paura tre quarti delle cose che si vedono in internet o si vedono. Però tu hai ragione, mi è piaciuta la cosa, sai, io ti metto, tu hai fatto una, sai, hai fatto il cattivo e io ti metto la morte davanti a casa, che non è, che non è, è un, come dire, ricordati che devi morire, ricordati,
0: pentiti,
1: che pentiti, eccetera, capito? Perché ogni tanto magari la paura del sovrumano potrebbe portare persone in qualche modo a fermarsi, a dire forse devo fare attenzione a quello che sarà il mio futuro, perché prima o poi muoio, già non sappiamo dove andremo ed è tutta un'incognita.
0: Metti
1: caso che ci hanno ragione.
0: Sai che mi ha fatto venire in mente una cosa? Ci sono delle signore, qualche mese fa è venuto fuori un caso molto spiacevole, credo in Toscana, ora non so bene esattamente la località, so che dall'accento erano comunque toscane, dove denunciavano il fatto che un inquilino del loro palazzo era un pazzo furioso, uno che era stato allontanato ma poi ritornava, che danneggiava le porte, che le minacciava di morte, che spesso partivano sventoloni a loro sfavore, ed era comunque stranamente un condominio abitato da donne, tra l'altro anziane, quindi non so, forse era uno, sai, di quelli che quando il comune dà le case
1: pensionate, eccetera.
0: Insomma, questo tipo, che non era italiano, probabilmente non si sa come abbia avuto questa casa o non ne voglio sapere,
1: okay,
0: le minacciava, e queste signore italiane, queste signore per bene, erano sotto scacco di questo. Ora io dico, prendiamo un bel soldatone, proprio un ragazzo che

0: che schiva i colpi, che sa il fatto suo, travestiamolo da triste mietitore senza che faccia niente, mettiamoci d'accordo un piano con tutte le signore, sanno che c'è ma fingono di non sapere. Bra, che esiste,
1: fate
0: non
1: finta che siccome siete vecchie signore siete già morte, andate lì a dire che siete le vecchie,
0: no,
1: morte, e gli fate paura,
0: no, per lui.
1: Sto scherzando, capito?
0: Ma finisci il mio piano, devo finire il mio piano,
1: abbiamo pochi minuti,
0: non fa niente, il mio piano è questo, che deve spaventare, deve stare addosso a questa persona nociva e cattiva. Ok, questo spaventato dice: ma lo vedete anche voi? Non vedete questa persona? E loro dicono: ma noi non vediamo niente, nessuno, scusi, ma ce ne dobbiamo andare. E lo lasciano da solo. E questa figura possente, alta, con la falce che lo fissa, rimane immobile. Lui ovviamente a un certo punto, preso dalla paura, l'affronta. Ma lui è la morte, è fortissimo,
1: morte,
0: quindi
1: fortissimo.
0: con un fulmineo spostamento di judo.
1: Esatto.
0: È stupenda questa cosa.
1: È andato in onda il film di Simona Monaco. Come siamo partiti dal tristo mietitore, lei si è immaginata le vecchiette, io invece vedi quello farei, io metterei tutte le vecchiette tutte vestite con la truccata di bianco che vanno a bussare alla porta tipo il fantasma di Scrooge, no? Il fantasma del passato, presente e futuro,
0: di quello di Dickens, diciamo.
1: Di, esatto, l'uno è Canto di Natale,
0: Canto di Natale.
1: E quindi cioè, quello farei, sono il fantasma del tuo Natale futuro, ricorda, eccetera. È vero, ci sta a metterlo lì, però lo sai, gli squilibrati...
0: No, me le menano le vecchiette, me le menano. Invece se metti lì un soldato preparato, uno
1: ma
0: che
1: poi arriva
0: schiva...
1: la polizia e restano sto soldato come
0: è ovvio,
1: è ovvio,
0: no,
1: no.
0: Cioè, deve essere un accordo, no. Perché sei un militare, che ci deve essere... Cioè, come fai a sgombrare, come te ne fai certo. Andare questo? O gli emeni, brutto.
1: Sì, e poi dopo tutti quelli dei sinistri... hanno usato
0: non
1: travestire
0: non lo dovete ma lo si fa perché
1: cioè,
0: è un modo...
1: avete picchiato quel povero
0: non lo si picchia
1: no.
0: Lo si fa morire di paura,
1: vabbè, lì questa cosa ecco, ha preso paura, ecco, va bene è un tuono.

0: Allora, ci sono tuoni, fulmini, saette,
1: spaventi. Lei è la morte, lei, mi sono saltata.
0: È saltata lei, perché i temporali, le robe, mi è saltata lei, mi è saltata lei. Bella questa cosa, mi fa sempre molto piacere vedere. No, perché ti volevo raccontare.
1: È la TV verità.
0: Simona se la fa sot, è così. No, vabbè, comunque, tra le tante notizie, non abbiamo il tempo di parlare di quell'altra, ma te l'ho girata, anche quella te l'ho girata, di un post che hanno fatto su Instagram, dove c'è uno che mette a confronto vediamo se lo trovo, una suora e una donna musulmana con il burka.
1: L'ho tenuto.
0: L'hai mantenuto? Eccolo lì. E una donna mantenuta dice: se questo non ti disturba, mettendo la foto della sorella, perché ti dovrebbe disturbare questo mettendo la foto della donna con il burka? E lui: facile, perché il primo non è imposto con la violenza, e poi le suore non hanno mariti che esplodono. mi ha fatto morire da ridere questa cosa, capito? Però sì. Dai, non potete mettervi a fare questi paragoni, no. È una scelta.
1: No, signore di sinistra, no.
0: Dai, per piacere, avanti. Anche perché io mi immagino, cioè io con la beltà, no, che ho letto, immagino se obbligassero tutte voi, care amiche bionde, che capisco le cesse che si vogliono travestire da cesse, ma tu immagina le bionde come lei, bellissime, che si devono

0: mettere il burka, io non posso vedere tutta la sua beltà. E no. Scopazzo!
1: No, ma perché? Perché io non ti devo indurre in tentazione.
0: Amen, certo.
1: Cioè, se tu sei un altro

0: they all lived happily ever after.
1: Allora, l'avete capito più o meno questo video quanto è bello?
2: Allora,
1: e
2: sì,
1: soprattutto quanto è figo, uno, Johnny Depp, è sempre stato figo e rimarrà sempre figo da giovane. Era difficilissimo, dai, era... chi non amava Johnny Depp, perché veramente, dai, era figo oggettivamente. Esatto, c'è cioè chi è dice che è figo e chi mente, e poi la storia cioè, è quella un po' di tutti, no? Del patto col diavolo.
2: Certo.
1: Cioè, lui vuole diventare un cantante, è un bravo ragazzo, poi il successo gli dà la testa, talmente tanto la testa che rinnega anche lo stesso diavolo che gli ha dato la forza, che era quell'attrice bionda, e lei dice: sai che c'è, fai lo strunz, ti levo tutto. Quindi la strada è appunto: ti levo l'amore, ti levo la fama, il successo, i soldi, tutto, e ti lascio a te per strada essere inseguito da biker perché gli hai picchiato giù la moto.
2: Noi stiamo vedendo, a proposito di Patto col Diavolo, un film di forse del 2024, adesso non mi ricordo esattamente, o 2025, Nelly Rinnegata.
1: Sì.
2: Proprio di Disney, e stiamo guardando proprio, siamo alla terza puntata, quindi siamo proprio lì, se ci siamo capitati, sapete quando capita a volte che inciampi in qualcosa,
1: cioè, dici, di carino anche in questo
2: guardiamo
1: caso.
2: La prima puntata, perché noi siamo così come tutti. Nasiamo la prima puntata, vediamo, gli diamo sì, gli diamo 8, se è un 8 va bene,
1: andiamo avanti,
2: se è un 6 dici ma vale la pena investire il nostro preziosissimo tempo
1: andando al patto col diavolo.
2: Ecco, è andato al patto col diavolo. A quanto pare Nelly è protetta da una specie di fatino, che non si sa, perché Nelly a quanto pare ha...
1: non svegliamo tutto, andatela a vedere. C'è protetto questo fatino che non si sa se sia buono o cattivo, se lei abbia fatto, non
2: però
1: sa.
2: C'è di mezzo, certo, il diavolo.
1: No, se non si è ancora, non si è capito.
2: Come
1: se
2: no?
1: Da una parte,
2: oggi l'abbiamo capito.
1: Sì, ma c'è di mezzo dall'altro lato, non da Nelly. Ma non svegliamo, quello è un
2: beh,
1: po' quello che è. Cioè, nel senso che se
2: comunque,
1: voi
2: se
1: volete ottenere...
2: cacate, le prendi,
1: esatto, ma è che non è solo il patto col diavolo meno. Se tu lavori e raggiungi successo, ricordati sempre, lo dicono sempre, da dove sei venuto.
2: Certo.
1: Non ti dimenticare. Detto questo, apriamo ufficialmente la puntata di Yes We Are, cari amici. Benvenuti per voi.
2: Sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Ok, possiamo iniziare? Possiamo partire? Apriamo ufficialmente con lei.

0: Eccoci cari amici, signori e signori, buonasera, buongiorno, ben ritrovati, in base se ci state guardando di mattina, di pomeriggio o di sera, va in onda l'appuntamento con l'almanacco del giorno dopo e voi sapete benissimo che c'è un solo modo per affrontare tutta la settimana, ma soprattutto per arrivare a domani e questo modo è con...
1: Passo lento ma violento e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento e me passa lo sgomento.
0: Bene, affrontate tutta la settimana con passo lento ma violento. Domani sarà il 12 agosto, mercoledì 12 agosto. La chiesa festeggia ancora, comunque Santa Chiara. Fuggì da casa lei a 18 anni per consacrarsi al Signore nella povertà e nella preghiera presso il monastero di San Damiano. E questa è una delle cose che più ci richiama appunto anche a quello che stavamo dicendo prima. Non dimenticatevi da dove venite. L'importante è che se raggiungete gli obiettivi, li raggiungiate in maniera onesta,
2: onesta,
0: ma li raggiungiate comunque perché siano un bene per voi, no?
2: Vabbè, certo, se pensi al fatto che uno potrebbe veramente escogitare le peggio cose, no, non voglio neanche pensarci.
0: Non pensiamoci, ma adesso passiamo al momento che io tanto amo e tanto bramo, perché sono due momenti, lo sai, sono tre momenti.
2: Però oggi non possiamo ballare.
0: Perché no?
2: No.
0: Sì che possiamo ballare.
2: No, non possiamo ballare.
0: Non possiamo ballare, vabbè. Però un balletto laterale lo potremmo anche fare.
2: Come i cranchi.
0: Accade domani, accade domani, se lo state guardando in replica accade oggi. Ripercorriamo i fatti storici legati al 12 agosto. Nel 30 avanti Cristo muore e muore ad Alessandria d'Egitto la regina Cleopatra.
2: Figa, siamo andati in bel indietro stavolta.
0: Ce l'abbiamo, lo sappiamo, col tempo, con la macchina. Con la macchina del tempo si va ovunque, segnando la fine della dinastia tolemaica.
2: Lo sapevi?
0: No. Certo, io studiato, bella. Nel 1851 invece l'inventore americano Isaac Singer.
2: Ecco, sì, è lui.
0: Pensa, se io tornassi indietro nel tempo, investirei con lui. Il signor Singer ottenne il brevetto per la prima macchina da cucire a pedale per uso commerciale. Mamma,
2: che
0: tanti soldi.
2: Che genio meraviglioso.
0: Sì. E poi invece nel 1981 la IBM presenta sul mercato il modello 5150, dando ufficialmente inizio all'era dei personal computer.
2: Ah, l'IBM.
0: L'IBM, sì, mi tocchi lì. Bene, bene, bene, aspettate, scusate, faccio io, grazie, non si preoccupi.
2: No, non mi sono accorta.
0: Lo so, l'ho visto, ho notato. La parola del giorno che viene dal passato, lasciando anche cosa, la parola dimenticata della nostra lingua italiana, non so se è dimenticata, ma diciamo che molte parole non vengono ricordate, la parola del giorno è sollecitudine. Dall'antico verbo sollecitar, deriva dal latino sollicitudo, indica una cura premurosa, piena di zelo, solerte e tempestiva verso qualcuno o qualcosa. Oggi spesso è sostituita dal più generico fretta o mancanza di tempo. Questa parola antica ci ricorda il valore dell'attenzione sincera, profonda e scrupolosa nei gesti di ogni giorno. Senti il finale.

0: Mamma mia, brividi da spavento da paura. Bene, adesso cari amici, sta per andare in onda la rubrica
1: e... Pillole di cu-
0: Brava, sì. Sì, ho aggiunto alcune rubriche, no, la vecchia fattoria.

0: tradizione,
1: ma anche queste rubriche pillole di quark, scienza e natura
0: ti piacciono?
1: Certo,
0: vai falle tu però sì, aspetta perché... signore e signori, però la sigla, canta e balla,
1: no,
0: Simona Monaco,
1: non cantiamo.

0: un po' di impegno. Ti devo far vedere la coreografia di ballo ballo ballo, così la impari. Guarda che ti metto a stecchetta, ti faccio fare la coreografia intera, guarda che ti imbaro la coreografia, non mi sbagliare perché ti imbaro la coreografia e poi te la devi studiare tutta.
1: Senti Don Lurio, non è che tutti i giorni sono uguali,
0: capito? Ma i primi giorni pelle d'oca, pelle d'oca, a me ritorno al futuro, mi fa sempre venire la pelle d'oca. Te già?
1: No, vabbè, ma non tutti i giorni sono uguali, ripeto, sono una donna, sono una donna, sono una signora. Parliamo oggi pillole di quark. Parliamo oggi delle piante aromatiche e della loro difesa dal calore estivo. La maggiorana, diffusissima nel bacino mediterraneo, produce oli essenziali molto concentrati durante i mesi di agosto per ridurre la traspirazione fogliare e resistere alla siccità, regolandoci. Ho perso un pezzo.
0: Facciamo così: ti insegno prima
1: a leggere,
0: ti prima a leggere e poi a ballare.
1: No,
0: vai.
1: Allora vediamo. Smettila. Produce lì. Non ho fatto niente. Molto concentrati durante i mesi d'agosto per ridurre la traspirazione fogliare e resistere alla siccità, regalandoci. Ma non ho capito, manca un verbo.
0: Vabbè, va avanti, di la parole tue.
1: Regalandoci al contempo quel caratteristico profumo balsamico e digestivo. Secondo me la regia
0: Vabbè, non è passa oltre, vai. Passa alla vecchia fattoria.
1: La vecchia fattoria, tradizioni e orto. Nei lavori della campagna di metà agosto, secondo la tradizione contadina, ci si dedica alla raccolta delle erbe aromatiche da essiccare all'ombra e alla preparazione delle conserve estive. In cucina, per queste calde serate, la tradizione suggerisce piatti freschi di stagione, come gli spaghetti freddi con pomodorini, datterini, ricotta salata ed origano.
0: Madò, a parte l'origano che a lei non...
1: Non piace, ma la maggiorana sì, parecchio.
0: Vediamo se c'è una ricetta. No, non c'è la ricetta, ma va bene quello. Poi le ricette ce le darai tu, ma adesso vi lascio una canzone molto bella che a me piace tanto, di qualche anno fa, è tutta in romano, è Erpiotta con Il muro del canto, Sette vizi capitali.

0: Nuda come Roma, grande come la bellezza. Una madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'è intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo. E il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhi, vedi Roma. E chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a na. Non se ne va più a na. Non se ne va più a na.
1: Lo so, questa canzone è la colonna sonora intanto di Suburra, però in tutto quello che è il messaggio ovviamente di Roma cruda, basata su Roma nuda di Franco Califano, il concetto di base è che Roma è talmente tanto che comunque sia in un modo e nell'altro poi non te ne vuoi più andare, come dice alla fine, perché Roma ti cattura, ti prende, o in un modo o nell'altro comunque su Roma, e lo saluto e salutiamo tutti appunto gli amici di Tele Roma 56. Ma andiamo a concludere, praticamente manca un minuto l'appuntamento di oggi. La faccia di Simona, bellissima questa cosa. Allora, abbiamo letto quello, Piero Angela, abbiamo letto, è vero, le stelle, uno sguardo alle stelle prima di andare via. La giornata di mercoledì 12 agosto, il sole, tu che segno sei?
2: Leone.
1: Il sole nel segno del leone dona grande, sì, certo, c'è scritto qua, dona grande carica e carisma a tutti i segni.
2: Momenti, siamo a settembre, esatto. La stelle.
1: Il segno più fortunato del giorno è il leone.
2: Ma siamo a settembre quasi.
1: Sì, favorito dalla determinazione e dall'intuito. Ottime energie.
2: Come ottime, ti permetti?
1: Ottime energie.
2: Sono anche molto intuitiva.
1: Intuitiva.
2: Tu di più, io ma di anch'io più. Sono molto intuitiva.
1: Il film della morte che ci ha fatto prima.
2: Come faccio i film, ragazzi, io
1: belli,
2: mi faccio
1: belli,
2: i film.
1: È stupendo. Ragazzi, voi dovreste vivere con... Dovremmo fare i raduni per... Voi vi sedete e lei vi chiacchiera. E lei vi racconta come potrebbero essere i retroscena che non ci sono, ma li racconta talmente in maniera reale che sembrano veri. Bravo, mi piace. Dovresti fare di giallo, però delle cose inventate. Cioè, nel senso, fai
2: invento.
1: Parliamo con Lucarelli. Fai fare di giallo inventato a Simona, nel senso,
2: possiamo,
1: storie che non esistono.
2: No, possiamo fare che una sorta di rubrica. E se fosse. E quindi da una storia, da una storia reale, vera, quindi okay. Una storia di cronaca. Partire per voi.
1: Va bene, non lo
2: sai. Non dirlo.
1: Va bene, ok.
2: E
1: bravo,
2: se
1: mi piace. E
2: se fosse. Che già, se lo leggi. Se ci sono degli analfabeti funzionali, loro già capiscono che il se vuole il fosse e non se dovrebbe.
1: È già partito. Bene, mi piace questa cosa del
2: e se fosse.
1: Studiatela e la facciamo. Apriamo l'appuntamento una volta a settimana nella rubrica e se fosse.
2: E
1: lo potete farlo anche voi, potete scrivercelo anche voi al 338-5914-319. Dobbiamo chiudere, cari amici. Scrivete e se fosse una storia inventata da voi partendo da un fatto di cronaca reale. Che ne so, non lo so. Trovate
2: diamo
1: un fatto
2: delle
1: di
2: idee
1: cronaca.
2: Agli inquirenti. No,
1: diamo, esatto, dei piani. B, delle cose, delle versioni, esatto. Allora, cari amici, grazie ancora per essere stati con noi. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, sono a rivederci per voi.
2: Sigla.

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti...

Sacre studiorne fest. Ca solo un miracolo può fa chiù bella ancora. E allora, San Gennà, fa che stallerie non ha da ferni mai. Sulla fede ruppano nostro, quando non tenevamo niente. Ma mo che stringiamo tutte stelle, puro solo in cielo te amata faccia. Grazie a Dio e grazie a Dios. Nato e cresciuto con lo stesso colore in bietta in faccia ai muro, sempre assieme, come frate e sora, che ogni domenica tornano rin da stessa casa. Vascella! Napoli mia, tu solo sai oscuro che abbiamo visto, ma prega, chiagna e tifa con noi, perché chi sta un momento, chi sta? E un momento nostro. E proteggici. A noi che pure quando ci perdimmo sapimmo sempre a tornare. A noi che rinda su stadio ci scordammo tutte cose. A noi che non ti chiedimmo niente.

0: sulle forme tempo e fa durare sta grazia. Accenda. Eppure chiù.
1: Buonasera a questa piazza meravigliosa, che non è solo la piazza, una delle piazze più belle del mondo, piazza del plebiscito, ma è anche il cuore pulsante di questa città, è la casa di tutti noi. E io, da napoletana, sento un'emozione proprio difficile da raccontare, sì, perché trovarmi qui questa sera a celebrare una storia, che è anche la storia di Napoli, non solo della squadra. È un sentimento che passa di padre in figlio, una maglia che si indossa con orgoglio, una voce che si riconosce in mezzo a mille voci. Sono 100 anni di sogni, di passioni, di gioie, di lacrime. 100 anni in cui Napoli ha continuato a cantare, a sperare, a credere, a gioire. E allora, questa sera festeggiamo tutti insieme un compleanno unico, direi. Quello di una squadra, certo, ma soprattutto quello di un cuore che da 100 anni non ha mai smesso di battere. Evviva! Benvenuti a Napoli 100! Non vi sento però, non sento questo cuore battere forte! Ah, adesso sì! Che bello essere qui, che energia incredibile che arriva! Tutti questi bambini. Ecco, il video che ha aperto la serata ha dato un volto a questo legame. Quel volto è proprio quello di un'attrice che porta Napoli nel suo lavoro, nella sua voce e nel suo sguardo. Accogliamo con un applauso Cristiana Dell'Anna!
2: Ti ho fregato, sono
1: eccola
2: qua.
1: Dove sei? Eccoti, abbiamo un palco enorme, meraviglioso, meritevole di questi 100 anni. Benvenuta Cristiana.
2: Buonasera a tutti.
1: Siamo qui perché mi piace stare qui in mezzo a loro, in mezzo ai napoletani, a questo cuore che batte forte.
2: Forza Napoli.
1: Cristiana.
2: Che belli che siete.
1: Cristiana, nel video attraverso una città che è proprio una città dalle mille emozioni e si sono lette, si sono sentite in questo video così bello, così emozionale, che racconta in maniera così elegante, così significativa questa città. Che cosa si prova ad essere appunto il volto, ad essere stata scelta come il volto di questi 100 anni di Napoli?
2: Vi dico solo che quando lo abbiamo registrato io pianto tutte le volte perché l'emozione era troppo forte.
1: Grazie.
2: Troppo forte.
1: Qual è l'immagine che porti nel cuore di questo, di tutta questa lavorazione, ma soprattutto di questo video, di questo racconto di Napoli?
2: La maglia.
1: La maglia!
2: La maglia, ragazzi.
1: L'azzurro del cuore!
2: Che io porto in giro per il mondo e la vesto come fosse la mia pelle, perché Napoli è davvero identità. Quando mi dicono il sangue blu è dei nobili, no. Il sangue blu è dei napoletani.
1: È così, è così.
2: Vero? È così, è così.
1: Grazie,
2: e io
1: Cristiana.
2: Questa città non la porterò sempre con me.
1: Noi siamo molto felici di averti accolto all'inizio di questa bellissima serata celebrativa. Ti facciamo tantissimo in bocca al lupo per questa carriera che sarà sempre più bella e luminosa come lo è stata fino ad ora. Ad una donna dotata di grande coraggio, di grande grinta, grande determinazione, veramente. Grazie. Tantissimo in bocca al lupo.
2: Grazie.
1: Cristiana Dell'Anna.
2: Per 100 anni.
1: Per 100 anni Q-Bur.
2: Ciao Napoli.
1: Grazie. Che bello. Ma adesso, voi lo sapete che io in realtà non sono proprio sola sola, no, perché ci siete voi, ovviamente. Ma io stavo aspettando una persona che arriva sempre in ritardo, ma che stasera, eccolo qua, è arrivato addirittura puntuale, si è appicciato un microfono però.
3: Sa.
1: Eccolo, Alessandro Siani!
3: Buonasera a tutti!
1: Come stai, Alessà? Devo venire da te?
3: No, no, vengo io. Però vorrei dire una cosa semplice, perché stasera è una serata veramente indimenticabile. Forza Napoli! Sempre, sempre!
1: Sempre! E per sempre! Perché e non... per sempre! Allora, Ale, pure se... tu sei emozionato come sono emozionata io?
3: A parte l'emozione, però, è qualcosa veramente di incredibile. Tu devi sapere, Serena, che ci fu una telefonata tra me e De Laurentiis. Mi ricordo proprio quando arrivò, che acquistò il Napoli. Facemmo già un percorso insieme e lui aveva degli obiettivi che poi piano piano, devo dire, li sta centrando. Quando l'ho sentito anche per questa manifestazione, ha detto: Ale, ti farebbe piacere? Io, sì, però presidente, lo dico anticipatamente, io vengo ma gratuitamente. Lui ha accettato, devo dire la verità, lui ha accettato, ha detto: però ti devo fare un'opzione
1: per altri 100 anni.
3: Sì. No, perché se faccio l'altra, cioè i diritti d'immagine, ho detto: immagina come arrivo diritto fra 100 anni, gliel'ho detto proprio tranquillamente.
1: Mamma mia, noi abbiamo voglia di vederlo il presidente, perché
3: sì,
1: davvero
3: stasera è la... stasera, voglio dire, è fondamentale la sua presenza. Non solo ci sono tanti amici qui che sono in piazza, ci stanno guardando,
1: sì, da casa, noi li salutiamo,
3: però il mio primo ingresso non poteva che essere dedicato a chi negli ultimi 22 anni ha raccolto il club in un momento difficile e lo ha riportato stabilmente tra i protagonisti del calcio italiano ed europeo.
1: Eh sì, ad altissimi livelli. E quindi siamo pronti, Ale, invitiamo sul palco il presidente della società sportiva Calcio Napoli, il presidente
3: Aurelio De

0: Allora, presidente, benvenuto. Il nostro presidente ha attraversato un portale che questa sera unisce il passato, il presente e il futuro, seguito da 100 bambini, uno per ogni anno del Napoli.
1: Presidente, questa è la sua piazza. A lei il compito di aprire ufficialmente il centenario.
0: Presidente, questo è il podio, è il suo. Allora, siamo qui.
2: Allora, ragazzi, io dico ragazzi perché siete tutti giovanissimi, perché quando uno ha questo spirito nell'animo non può che essere giovane anche a 100 anni. Innanzitutto è doveroso rivolgere un pensiero e tutta la nostra solidarietà alle persone colpite dal sisma di ieri. Ieri, questa notte, all'alba, la terra ha tremato ancora, ma Napoli convive con il Vesuvio e con i Campi Flegrei da millenni e dopo ogni difficoltà ha sempre saputo rialzarsi prontamente, come lo faremo anche oggi. È una forza innata, un orgoglio che appartiene alla sua gente, alla sua cultura, alla sua anima. Napoli mi ha insegnato e ci ha insegnato che nei momenti difficili bisogna restare uniti ed essere qui tutti insieme. Questo stare insieme è il modo in cui vogliamo guardare avanti. Però io vedo qui tra i miei ospiti alcuni cavalieri del lavoro come me, e vedo anche molti imprenditori, molti industriali. Allora io dico a Roberto Fico, presidente della regione, che vorrei che si aprisse una sottoscrizione dove tutti quelli che possono versassero qualcosa per aiutare coloro che hanno subito il sisma. Io metterò i primi 100.000 euro. Allora, napoletani, ora cominciamo. Buonasera, tifosi! Buonasera, amici, amiche, sponsor, autorità, signor sindaco Gaetano Manfredi, signor presidente Roberto Fico, ari buonasera. Grazie a entrambi per averci aiutato a realizzare la nostra festa dei 100 anni. Sentivamo tutti il bisogno di coinvolgere tutti quanti voi, tutto il nostro popolo. Il rapporto simbiotico, unico al mondo, tra il nostro club e la nostra città meritava e merita una festa all'altezza della sua storia, una festa capace di mostrare al mondo quanto il calcio qui a Napoli si intrecci con il tessuto sociale, la cultura e la vita di tutti noi. Nelle scorse settimane abbiamo parlato del momentum che sta vivendo Napoli, di come i pianeti sembrino essersi allineati per farla brillare in ogni campo e darle la speranza di un futuro ancora più radioso. Abbiamo scelto di raccontare ieri notte con il video che avete appena rivisto e con quella sua invocazione alla città tutto questo. Poi oggi pomeriggio io ero con la processione azzurra, una roba incredibile, unica, forse irripetibile o chissà. Volevamo celebrare così la fede incrollabile dei napoletani. Quella fede che per secoli li ha tenuti in piedi anche quando intorno a loro tutto sembrava crollare. È accaduto tante volte nella storia di Napoli ed è accaduto tante volte anche al nostro amato club, che dopo oltre un secolo è ancora qui più forte che mai. Anzi, possiamo dire senza tema di smentita che il Napoli non è mai stato così apprezzato e allo stesso tempo temuto in Italia e a livello internazionale. È proprio la fede che ci ha portato a vivere insieme questa notte azzurra, la fede dei nostri fondatori che in sella al Corsiero del Sole sognavano che un grande club del Sud potesse un giorno sfidare le squadre del Nord. Ed è successo. Anche in Serie B, nel 62, forse voi siete troppo giovani, non lo ricorderete, ma il Napoli, pur stando in Serie B, nella storia del calcio italiano, vinse unica la Coppa Italia. Quella fede di chi voleva vedere il più grande calciatore di ogni tempo diventato nostro per trionfare in Italia ed in Europa. Ed è successo, e come se è successo? Soprattutto la fede dei napoletani che ha accompagnato il club in ogni momento. La stessa fede che il 26 settembre 2004 vi portò a riempire la loro

0: Stadio San Paolo per una partita di Serie C contro il Cittadella, quando ancora non ci conoscevamo. Tutti i giornali d'Europa scrissero: incredibile, per una partita di Serie C 65.000 persone. Ci decretarono come squadra regina d'Europa, e io lo ricordo bene che è successo, ero lì. A quella fede si unì la mia nell'energia della nostra città, quando pochi giorni prima scelsi di firmare il famoso pezzo di carta, e sapevo anche che tutti insieme avremmo trovato la nostra strada, e l'abbiamo fatto tutti quanti insieme. Quella stessa fede ci ha portato a pensare che il Napoli meritasse di scalare ogni categoria, dalla Serie C alla Champions League, e siamo una squadra che è passata dalla C all'Europa a tempo record, in soli 798 giorni. Quella stessa fede che ci ha portato a pensare che fosse possibile tornare a vincere titoli, che potessimo tornare campioni d'Italia anche senza il sinistro magico di Diego, che potessimo addirittura vincere due scudetti in tre stagioni. La stessa fede oggi mi porta a guardare con orgoglio al nostro meraviglioso passato, che questa sera celebreremo con tutti gli onori che merita, e con entusiasmo però io guardo al nostro futuro, nel quale vedo che cosa? Un Napoli ancora più bello, più forte e più strutturato. Napoletani, questa è la vostra ed è la nostra festa, divertiamoci, facciamolo ancora per 100 anni!
1: Evviva il nostro presidente Aurelio De Laurentiis! Presidente, abbiamo una sorpresa, dobbiamo guardare...
0: Dimmi!
1: Un video dobbiamo guardare.
0: Un video?
1: Vediamo, c'è una sorpresa per lei.
0: Dai, vai!
1: E per tutti voi, ovviamente.
2: Caro Napoli, tanti auguri. Tanti auguri a tutti.
3: Carissimi tifosi, ma anche carissimi napoletani, tutti, per me è davvero difficile parlarvi e non commuovermi. I 100 anni del Napoli rappresentano un traguardo che celebra l'essenza di una tradizione diventata identità. Il collare d'oro simboleggia gratitudine di tutto il nostro movimento per l'esempio offerto attraverso i successi e la capacità di saper rappresentare un punto di riferimento per una comunità senza confini. Da presidente del CONI, quindi, ma soprattutto da tifoso, con la passione autentica del napoletano cresciuto lontano da Napoli, ti ringrazio, Aurelio, per avermi offerto il privilegio di salutarvi.
4: Buonasera a tutti. So che sarete tantissimi a festeggiare questo grandissimo traguardo. 100 anni di storia del calcio Napoli. Auguri, auguri, auguri. Mi ha fatto veramente piacere, sono stato onorato di aver avuto la possibilità di far parte di questa storia. Auguro tutto il meglio, festeggiate alla grande. Un grande abbraccio.
5: Ciao Napoli! Ciao Napoli Calcio, complimenti, traguardo di 100 anni, tanta roba, 100 anni di storia, 100 anni di partite,
0: buoni,
5: di vittorie, di sconfitte, di momenti complicati, ma anche tanti momenti meravigliosi, soprattutto questi ultimi anni. E quindi il mio abbraccio va a presidente De Laurentiis, Aurelio, a tutta la sua famiglia. E gioite, è giusto, perché questo è un contesto, un momento storico che rappresenta un passaggio fondamentale per la vita di qualunque azienda, ma per la società di calcio più che mai. Un augurio banale, deve ancora tanti anni finiti, eterni, di calcio, di storia del calcio legato a una città con oggettivamente un'appartenenza alla propria squadra che è più unica. Viva Napoli, viva i suoi 100 anni, viva il calcio, viva l'Italia.
0: Vedete ragazzi, sbagliate quando voi fischiate a Malagò, perché Malagò è uno che non si piega davanti a nessuno e che vi rappresenta, perché non lo convince.

0: adesso io la invito ad accomodarsi, ma ci vediamo prestissimo. Evviva il presidente Aurelio De Laurentiis! Prego, abbiamo una scalinata degna. Adesso io vorrei rubarmi per un attimo, questo podio. Questo è un podio importante.
1: Serena.
0: Sì, Alessandro?
1: Serena, in una festa come questa non poteva mancare Partenope. E stasera modestamente la rappresenti tu.
0: Modestamente, mi sembra la parola giusta. Partenope cantò per incantare Ulisse. Ma lui resistette.
1: Secondo me non sentiva bene, perché ha una voce napoletana, non si resiste. Al massimo si chiede un bis.
0: Esatto, e ci hanno raccontato, pensa, che Napoli è nata da Partenope. Ma forse è stata proprio Partenope a scegliere Napoli, perché cercava un popolo capace di ascoltare il suo canto.
1: È capace di trasformarlo. Una voce da sola è una voce. Quando la cantano migliaia di persone, diventa appartenenza.
0: Sì, è proprio quello che accade allo stadio. Il canto parte dagli spalti, attraversa i quartieri, arriva ovunque ci sia qualcuno con l'azzurro nel cuore.
1: E forse per questo, quando Napoli ha cercato un simbolo capace di rappresentarla, non ha scelto un palazzo, ha scelto 11 uomini e una maglia azzurra.
0: E quella voce continua a chiamarsi Napoli!
1: Napoli. Stasera con noi Andrea Sannino!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
3: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.

0: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Ti vedo in fermento.
3: No, perché c'è Andrea. Naturalmente potrebbe stare qua giorni, però non è il momento. Io però ci terrei proprio un secondo. Anche perché Aurelia...
2: Mi lascio.
3: No, Aurelia ha detto una cosa importante, anche dedicato un abbraccio, diciamo, a tutti gli amici che hanno subito una sofferenza ieri con la maledetta scossa di terremoto. E io vorrei che ci fosse il pezzo di Andrea Bracham che potesse abbracciare tutte le persone. E perché non la cantate insieme?
2: Improvvisata. Pure, veramente. Guarda, improvvisata.
3: Vieni qui, vieni. Tutto improvvisato.
4: Questo, loro sono bravissimi.
2: Guarda, come ai vecchi tempi, qua, ci sta proprio un cavo. Mamma mia, veramente.
4: Ci aiutate voi, eh? Ok.
2: Sì. Così. Andrea.

0: meraviglia! Questa grazie. Canzone ci ha abbracciato proprio nei momenti più
1: faccenda a Napoli
0: più e ancora belli. Più grazie. Ciao. Grazie, salutiamo anche il tuo
1: il maestro Mauro Spedillo al pianoforte.
0: Grazie maestro.
1: Grazie Alex.
0: Andrea, in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Cucientan.
1: Ciao Napoli.
0: Che bello, che bello.
2: Allora,
0: e
2: guarda.
0: Adesso 100 anni in 100 secondi, allora, mi pare impossibile. Allora. Però sono sicura che Alessandro Siani questo lo può fare.
2: 100 anni in 100 secondi è impossibile. Però noi siamo qui e siamo orgogliosi di questa di questa vita che stiamo godendo. In 100 anni il Napoli ha vinto 4 scudetti, 6 Coppa Italia, 3 Supercoppa italiana. È una Coppa UEFA, voglio! Queste sono le cose che conoscono tutti, ma ci sono tante altre vittorie. Abbiamo vinto la cosa più importante, la libertà. Napoli non deve più dimostrare, Napoli deve solo continuare ad essere

0: quello che è. Non abbiamo smesso di sognare, ma abbiamo smesso di chiedere il permesso. Abbiamo perso Diego, sì, ma alcune persone non si perdono, cambiano solo il posto. In questi 100 anni è successo tutto. Siamo passati ad avere 2 maglie, mi ricordo, 30 anni fa avete solo 2 maglie, vi ricordate? Oggi ci sono 100 maglie. Oggi ci sono 100 maglie del Napoli. Ormai ormai che vi posso dire, questa maglia è diventata come l'iPhone, fa sempre l'aggiornamento. C'è stata la maglia con la zucca di Halloween, la maglia di Natale, la maglia di San Valentino, ma stanno preparando pure la maglia di Pasqua. Pensate a fanno con Pastor Casatiel. Così gli avversari sentono l'odore, si confondono e la squadra va direttamente a segnare. Ecco perché si dice, l'hanno fatto un sogno e pepa. Oggi è meraviglioso vedere una cosa, oggi è meraviglioso vedere le persone che non sono di Napoli che indossano con orgoglio la maglia del Napoli. È meraviglioso come succede col Paris Saint-Germain, come succede col Barcellona. Ed è bello vedere che mettono la nostra maglia. Noi siamo passati dallo scudetto alla Serie C, dalla Serie C allo scudetto. Ed è bello vedere loro che mettono la maglia, ma è ancora più bello ricordare che quando eravamo in Serie C, noi la maglia non ce la siamo tolta. Siamo passati in questi anni dal San Paolo al Maradona. Quell'anno scorso ci sono stati 45 infortunati e siamo passati di nuovo dal Maradona o San Paolo. Mi sembra anche però l'occasione giusta per ricordare quella sensazione meravigliosa che ci vede, che le partite ce le vedevamo in TV, no, le sentivamo attraverso la radiolina, gratuitamente si sentiva la radio, ascoltavamo la partita, gratuitamente. Oggi paghi una piattaforma e non una vir e non una siente. Ma mi sembra l'occasione giusta, consentitemi, per ricordare anche i prossimi obiettivi. Qua c'è da fare lo stadio. Bisogna capire. Aurelio si sta impegnando. Lo dico anche al sindaco, lo dico al presidente della regione. Stanno cercando tante possibilità. Magari lo vogliono fare in un altro posto per risparmiare. Vogliono fare dei lavori per risparmiare. Se volete risparmiare non lo fate né a Fragola né a Giandur, fatela a Capodimonte, almeno risparmiate una curva. Poi se proprio volete risparmiare tutto, fatela a Montevergine, la Saghine curva, perché lo stadio è veramente qualcosa di importante per accogliere ancora di più noi tifosi, ma le vittorie che arriveranno. E allora dopo 100 anni i trofei possiamo contarli. Ma restano trofei, restano le cose che il Napoli ha vinto, ma questa piazza è tutto quello che il Napoli non ha mai perso, perché la fede del Napoli è una fede che si tramanda, quella è la fede meravigliosa, il padre al figlio. Per questo Napoli non sarà solo 100 anni, ma Napoli sarà per sempre. Forza Napoli! Forza Napoli! Allora Serena.
1: Alessandro.
0: Oggi abbiamo il piacere, no, di celebrare il Napoli, ma anche
1: sì.
0: Napoli e la sua cultura.
1: Abbiamo il piacere di celebrare Napoli, ma anche Napoli e la sua cultura, una città che ha regalato al mondo artisti straordinari, da Totò a Edoardo, Massimo Troisi, sì, e che come città continua a esprimere talenti capaci proprio di raccontarla con autenticità. Io sono molto felice ed orgogliosa di invitare Salvatore Esposito e Marco D'Amore, 2 figli di Napoli, 2 voci meravigliose. Eccoli! Eccoli, eccoli! Io c'ero, ragazzi, io c'ero!
2: Buonasera, Guaglione. sincero. Mi ricordo ancora il profumo del mare quel giorno. Le strade, una babele di voci e bambini che rincorrevano un pallone fatto di stracci. Quando arrivò il momento della firma, cadde il silenzio.
3: Io c'ero quel giorno d'agosto del 1926, quando nacque l'associazione Calcio Napoli. Uscendo in strada, guardai il golfo, pensai che quella squadra avrebbe portato il nome della nostra città in tutta Italia.
2: Passarono gli anni. Non potevo sapere che sarebbero serviti decenni di sacrifici, di sconfitte e di rinascite prima di raggiungere la gloria, ma io c'ero, ci sono sempre stato, come tutti voi del resto.
3: E poi arrivò il 5 luglio 1984. Ricordo ancora l'incredulità della folla, la sebollita argentina, salire le scalette, lo stadio gremito cantare il suo nome, Diego, Diego, Diego.
2: Io c'ero nel 1987 quando Napoli esplose di gioia per il primo scudetto. Io mi ricordo Massimo che raccomandava a tutti di non lasciare l'acqua e il gas aperti e Pino cantare «Sto vicino a te».
3: E io c'ero nel 1989 a Stoccarda quando alzammo la Coppa UEFA e l'Europa mi sembrava tutta azzurra. L'ho fatto segnare, diceva ridendo De Napoli, l'abbiamo fatti pareggiare.
2: Io c'ero nel 1990 quando il Napoli conquistò il secondo scudetto. Mi ricordo le lacrime di papà, l'incredulità di noi bambini, mio nonno che stappava la bottiglia migliore.
3: Sembrava che nulla potesse fermare quella favola, ma la storia di una grande squadra conosce anche il dolore. Io c'ero a Parma, nel pianto di Pino, Batman taglia la tela, per una retrocessione che faceva temere la fine.
2: Io c'ero nel 2004, nel fallimento, nello sconforto e in un dolore che non conosceva fine. E invece no, niente era finito, anzi, ricominciava.
3: E io c'ero, quando il signore del cinema, Aurelio De Laurentiis, venne a fondare la Napoli Soccer. Fu l'inizio di una nuova avventura costruita con pazienza fino al ritorno del nome Società Sportiva Calcio Napoli nel 2006 e la risalita fino alla Serie A.
2: Io c'ero e c'ero nel 2023 dopo 33 anni di attesa. Il Napoli che conquista il terzo scudetto nello stadio dedicato a Diego Armando Maradona, guidato da una squadra che fece innamorare il mondo intero per il suo calcio.
3: E io c'ero nel 2025 quando arrivò il quarto scudetto, la conferma che quella storia iniziata quasi un secolo prima continuava a scrivere pagine memorabili. Io c'ero in campo e sugli spalti, tra la strada e nella festa.
2: Io c'ero e pensai allora a quel lontano giorno e ci penso oggi mentre celebriamo i 100 anni del nostro Napoli. Ripenso a quel lontano giorno d'estate del 1926.
3: Credevo di aver assistito alla nascita di una squadra. Mi sbagliavo. Avevo assistito alla nascita di un popolo.
2: Perché il Napoli non è soltanto 11 uomini in campo, sudore, odore fresco dell'erba, ma è una città che vive e respira all'unisono e che non smette mai di sognare.
3: Noi c'eravamo, allora come oggi e ci saremo per sempre, nelle voci di milioni di tifosi che da 100 anni pronunciano le stesse tre parole con orgoglio, passione e amore. Forza Napoli sempre!
1: Evviva! Grazie Salvatore, grazie Marco. Che bello! Che bello! Questo l'avete scritto voi, l'hai scritto tu Marco. Complimenti! Grazie, che bello che siete qui. E allora ragazzi, per festeggiare un club, io non vi posso far andare via, State qui con me. Per festeggiare un club bisogna chiamare chi ne ha indossato la maglia in realtà, ma non per metterlo in vetrina, ma per restituirgli l'abbraccio caloroso della città. Arrivano da epoche diverse, alcuni hanno alzato trofei, altri hanno difeso il Napoli nei passaggi più difficili, insieme formano una squadra che esiste soltanto questa sera. La squadra della memoria azzurra! E qui due voci d'eccezioni saranno qui proprio per invitarli insieme a tutti noi.
2: Allora li dovete indovinare. 511 presenze. Plug Pale Fier è un monumento. Giuseppe Bruscolotti.
1: Tutti insieme. Più forte.
3: Un campione del mondo Ferretti arrivò in città insieme a Diego.

0: 10 azzurro, e il Pampa Roberto Carlos Sosa.
1: Qui, qui, prego.
0: Tanti gol e un primo scudetto sfiorato, Claudio Pellegrini.

0: Fusco! Dalla Serie C alla Champions, oggi guida i futuri talenti azzurri, da Caserta con amore, Gianluca Grava!
1: Il portiere di una scalata rimasta nel cuore della città,

0: 300 presenze e chilometri senza fine sulla fascia, Cristian Maggio!
1: Il capitano della risalita dalla Serie C all'Europa, Francesco Ciccio Monterpino!
0: L'eroe di una promozione indimenticabile, l'azzurro col nome più difficile, Stefan Schwoz!
1: Nella storia sul campo e sulla panchina azzurra, Vincenzo Montefusco!

stagioni entrate nella leggenda partenopea.

0: calore, ma che emozione, Salvatore, Marco. Che emozione! Questo è un momento storico, ragazzi. Come va? Come state?
1: Accaldati, accaldati, però bellissimo, emozionante vedere poi tutti i nostri idoli qui. Sentiamo sempre la mancanza di qualcuno, però vedere e avere
0: che bello. C'è un'energia pazzesca qui. Sì. E allora io non posso che ringraziarvi per questo intervento così significativo, per la vostra passione e per il vostro abbraccio. Ragazzi, in bocca al lupo.

0: Allora, grazie. Grazie intanto a Salvatore e a Marco.
1: Sono bravissimi.
0: Sì, stupendi, veramente.
1: Grazie ragazzi, grazie di cuore. Grazie.
0: Grazie per essere stati con noi. Grazie Marco D'Amore e Salvatore Esposito. Alessandro, che bellezza.
1: Grazie.
0: Che emozione. Quanto sono stata invidiata, devo dirlo.

0: Più forte, non vi sentiamo da qui, eh? Leggenda allora... questa. Allora... tra questi campioni due nomi raccontano proprio più di mille presenze.
1: Io ecco, avere qui
0: ecco
1: Marek e Palefier, veramente mi sento emozionato. Marek, ma dici la verità, cioè le contavi le presenze che mancavano per superare Peppe, e oggi che valore ha per te questo primato, fratello? Mi dai un microfono, datemi un microfono, ecco,
0: eccolo il microfono.
1: Grazie mille, grazie mille.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Napoli, una emozione speciale ogni volta quando vi vedo e quando vi sento, è incredibile. Comunque per la domanda... mamma mia, grazie, grazie, un onore, un onore.
0: Che bello leggere l'emozione dai tuoi occhi, guarda, è bellissimo.
2: Sempre, sempre. Comunque, certo, quando si avvicinava questo record di presenze si sentiva. E adesso, in questo momento, non posso essere che orgoglioso far parte di questa città speciale e essere con un primato, sono onorato. Però grazie a voi, grazie a tutte le leggende. Grazie ai tifosi, grazie al presidente e tutto il club e questa città, siete stupendi.
1: Grazie Marek.
0: Marek, che c'è stato un momento in cui hai capito che quella fascia pesava più del tessuto? C'è stato proprio un attimo?
2: Certamente, essere un capitano di questa città, di questo club, è qualcosa di speciale. Però i tifosi mi hanno sempre voluto bene, come io li voglio bene a loro, ed è stato sempre un rapporto speciale. Grazie.
0: E anche per loro lo è, vedi che effetto. Peppe, hai guidato il Napoli per anni, ma c'è un gesto che ti ha consegnato per sempre alla storia, il passaggio

0: della fascia a Diego.
1: Buonasera a tutti. Grazie
0: che
1: a tutti.
0: Che momento è stato?
1: Quello è stato un momento particolare, perché comunque quando l'ho detto le altre volte e oggi sono ancora più felice di dirlo, perché comunque quel mio gesto mi ha portato al raggiungimento del mio scopo, vincere il primo campionato del Napoli col più grande giocatore al mondo. Per me è stata la soddisfazione più grande, e quindi il dopo quando Diego è venuto in Italia, ogni volta che veniva in Italia non mancava di ringraziarmi per quel gesto che io avevo fatto, ma tutto quello è nato da una grande amicizia, perché molti sanno qui presenti che io ho vissuto veramente l'amicizia, e il mio amico qui vicino a me, ci siamo trovati spesse volte che siamo andati a trovarlo in albergo quando veniva, e quindi lui ha visto sempre gli amici veri, veri, veri, veri. grazie Napoli
0: Alessandro,
1: per tutta la vita,
0: mi
1: ricorderò sempre, perché questo primo scudetto lo porterò nel cuore per tutta la mia vita, non vi dimenticherò mai, grazie di tutto.
0: Grazie a te. Alessandro, abbiamo un video adesso
2: sì,
0: da vedere.
2: Io... Cioè, quando si parla di Maradona non è una cosa semplice.
0: No.
2: Quando avete preparato questa serata ho visto che c'era giustamente un omaggio alle leggende. Maradona ci ha insegnato a vincere, perché non eravamo abituati. Questi anni ci hanno insegnato a stare in alto. Senza Maradona non sarebbe stata la stessa cosa, e proprio per questo motivo, avendo voi sul palco, mi sembra giusto, doveroso, insieme vedere un omaggio proprio a Diego Armando Maradona.
3: Forjó una zurda inmortal, una experiencia sedienta.

0: ma.
1: Sa. Perché mi batte il corazon, ho vinto, ho visto Maradona, mamma, innamorato sono, oh mamma.
0: Allora,
1: come si fa a non emozionarsi guardandolo?
0: Serena,
1: io ho avuto anche un bacio, lo sai, da Maradona sulla fronte? Ero piccola e lo ricordo con molto,
0: Serena, stasera,
1: molto amore.
0: Sono qui per contribuire a questo omaggio, soprattutto loro. C'è Diego Armando Junior.
1: Sì, che bello.
0: E Jan.
1: E Jan, sì. Eccoli! Invitiamoli sul palco. Li vedevo ballare, divertirsi dietro le quinte.
0: Ciao Jan.
1: Eccoli. Prego. Venite qui, che bello avervi. Ciao Diego, Hana, ti ho visto ballare, eri così felice. Sì. Senti Diego, partiamo da te. Cioè, guardandoti è incredibile come non dire che hai gli occhi identici, identici a tuo padre. Che cosa, che effetto ti fa stare qui questa sera? Che cosa vorresti dire a questa piazza?
2: Io sono molto emozionato e volevo solo dire una cosa alla mia gente. Non credete quando le persone dicono che mio padre è morto, perché lui vi sta guardando attraverso i nostri occhi ed è tremendamente orgoglioso di tutti voi.
1: È così.
2: Io sono napoletano come voi e... esiste un sentimento che va al di là di tutto questo. Io sono napoletano e me ne sono sempre vantato come nostro padre. Grazie.
1: Senti che omaggio che ti arriva, che vi arriva, eh? È sempre forte. Lasciatevi abbracciare da questo, che è sempre bello. Jana, Napoli ha custodito vostro padre proprio come un figlio e continua a raccontarlo ai bambini che non l'hanno mai visto giocare. Che effetto ti fa ricevere questo abbraccio, questa accoglienza, questo calore ancora oggi?
3: Sì, de hecho, hola a todos, yo, bueno, soy un poco argentina, pero mi familia acá es italiana y me enseñaron a amar a Nápoles con todo el corazón y por eso hoy estoy acá. Y me siento un poco argentina y un poco napolitana, obviamente. Non so se... Scusami per il mio spagnolo. Puoi tradire?
1: Sì.
3: Y para mí es una emoción enorme cuando veo a los nenes con la remera de mi papá y siento que un poco es lo que dice Diego, que transmitirlo de generación en generación hace que mi papá sea eterno.
1: Eh sì, è proprio così, è eterno. Diego Armando Maradona è eterno. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie. Continuate a divertirvi insieme a noi, perché questa è una festa per tutti, è una festa per Napoli e per tutti, anche per chi non tifa Napoli, perché sono sicura che tutti amano questa squadra. Grazie infinitamente.
3: Grazie.
1: Viva Diego Armando Maradona!
3: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Io vorrei chiedere ai compagni di Maradona, qual è il ricordo più bello che conservate di Diego Armando Maradona? Chi è che ha avuto? Ecco, posso avere il microfono? Grazie. Qual è il ricordo più bello di Diego Armando Maradona?
4: Buonasera a tutti. Grazie per essere venuti. Sono molto felice, no? Di ritornare. Grazie. Una volta tirava questa bomba, adesso ha difficoltà anche per camminare,
1: bomba!
4: Dio mio. Grazie ragazzi. I complimenti, volevo fare un applauso a tutti, perché ti dico che è un momento molto particolare, un orgoglio. Ho vissuto solo 6 anni, so. Poteva rimanere qua anche qualcosina di più. Purtroppo sono andato via, però in Napoli, no? Voi tifosi, rimanere sempre nel mio cuore. Diego, per noi, come ha detto Diego Junior, ha detto che lui è vivo qua, sicuramente sta presente qua, sta con noi, sicuramente, perché io ho realizzato un sogno, no? Di giocare a fianco a Diego, no? Per questo che sono venuto qua. Allora voglio ringraziare a tutti, dal nostro primo presidente Corrado Felaino, Luciano Moggi, tutta questa gente che mi hanno portato, che ha portato anche Diego e anche De Laurenti.
1: Tra poco li vedremo qui.
4: Anche il nostro presidente adesso che fa cose straordinarie con questa squadra, e mi auguro che questo anno sarebbe anche un bello regalo, no, per questa città, di vincere o di arrivare in una finale alla Champions League. Speriamo questo. Grazie a tutti.
1: Incrociamo tutto.
4: Vai.
1: E vai. In questo momento così emozionante non possiamo non ricordare uno degli avversari più importanti e più ammirati da Diego, un rivale leale, protagonista di duelli indimenticabili che ci ha appena lasciato. Dedichiamo un pensiero e anche un applauso a Franco Baresi. Facciamo una grande foto famiglia, perché questo è un momento memorabile. Avviciniamoci tutti e vi ringraziamo veramente di cuore per questo momento così emozionante. Una foto famiglia, pronti? Facciamo l'ultimo coretto per accompagnarli. Oh mamma mamma mamma.

0: grazie a tutti, grazie di cuore, un bacio e un abbraccio a tutti voi, grazie, grazie, grazie. Andiamo avanti perché le grandi storie, grazie al maestro Campagnoli che è con noi questa sera, le grandi storie non finiscono, cambiano voce e quella che stiamo per prepararci ad ascoltare è una voce che racconta Napoli, non solo una voce, è una penna anche importante che racconta Napoli e come la racconta lui è proprio veramente difficile. Siete pronti per accogliere con un grande applauso Maurizio De Giovanni? Eccolo! Meraviglia! Maurizio, sono così felice di accoglierti. Davvero? Allora, io adesso ti lascio per un attimo, ma dopo ti rapisco un po', perché abbiamo un altro momento molto importante da fare insieme, anzi che farai tu, lo non lascerò mai, a te.
1: Non è mai una buona notizia.
0: Che sei il re di Napoli. Maurizio De Giovanni!
1: Ci dovresti essere perché è anche un po' il tuo compleanno, come è il compleanno di tutti quelli che hanno una settimana diversa quando il Napoli non vince, che guardano, che quando devono scegliere qualcosa di qualche colore la scelgono azzurra per un fatto di principio. Ci dovresti essere perché ci sei stato sempre, ci sei stato fin dall'inizio. Dice bene Alessandro, ci devi essere perché tu sei quello che ci ha insegnato a vincere. Io me la ricordo questa città com'era quando sei arrivato tu, era in ginocchio, c'era stato il terremoto e c'era stata la criminalità che si era presa la città in mano. Quando sei arrivato tu ridevano tutti di noi, perché eravamo quelli simpatici ma destinati a perdere. Facevamo comodo perché eravamo quelli che guardavano da lontano, eravamo terra di conquista, eravamo sempre stati terra di conquista. Poi però sei arrivato tu e ci dovresti essere oggi per vedere come è andato a finire quello che tu hai cominciato, perché hai cominciato tu tutto questo, hai cominciato petto in fuori, mento alto, sguardo fermo e ci hai detto: napoletani, guardateli in faccia, perché li potete battere, e li abbiamo battuti, non una volta sola, li abbiamo battuti, abbiamo iniziato a batterli con te e li abbiamo sempre battuti e li battiamo ancora, non solo nel calcio, anche fuori. Dovresti esserci per far vedere a tutti che cosa hai cominciato e che città è diventata questa, che città grande, bella, forte, con le sue ombre, con le sue periferie, con le sue disgrazie, certo col suo degrado, ma anche con la sua luminosità, con la sua luce, con la sua vita, perché noi siamo vivi e tu ci dovresti essere perché sei vivo come noi, sei vivo in ogni parola, sei vivo in ogni espressione, sei vivo in ogni passo che facciamo, ci sarai sempre, ci sarai ogni volta che un ragazzo con la maglia azzurra allungherà il piede sinistro, l'altro piede, quello che gli altri non conoscono, quello capace di fare cose che nessuno è capace di fare. Ci dovresti essere perché ci sono i tuoi compagni, Antonio, Peppe, Riccardo, Gigi, ci sono i tuoi compagni e ci sei tu in ogni pezzo dei tuoi compagni, perché quello che avevi tu e che non ha avuto nessun altro mai era quello di migliorare i compagni di squadra, farli diventare più grandi, farli diventare più forti. Potranno mettere la maglia numero 10 a tutti, ma non saranno mai te. Ci dovresti essere, perché ci sei sempre, ci sarai sempre, nel cuore di tutti quanti noi, nel cuore dei ragazzi che non ti hanno visto giocare e ancora mettono la tua maglietta addosso. Ci dovresti essere perché questa città è diventata grande grazie a un napoletano nato in Argentina, per sbaglio. Ma poi sei diventato Napoli anche tu, perché Napoli è fatta così, sai. Napoli

accoglie, Napoli non respinge, Napoli non ammura, Napoli ha ponti, Napoli ti prende in braccio e ti fa diventare più napoletano degli altri. Napoli non è un posto, non è un luogo, Napoli è un'emozione, Napoli è una passione e rimane proprietaria di pezzi degli altri. Napoli è una malattia contagiosa, noi siamo i malati e siamo felici di esserlo e rimarremo malati per sempre. Perciò non è che ci dovresti essere, ci sei e come, sei in prima fila e sei in braccio a tutti quanti noi, perché noi ti teniamo dentro e ti teniamo dentro per sempre.

0: Che meraviglia Maurizio De Giovanni! Che bello Maurizio, ci emozioni sempre. E beh, a questo punto la storia di una squadra sì, si scrive sul campo, ma comincia sempre da una scelta ben precisa: credere che un'impresa sia possibile e assumersi la responsabilità di costruirla. Ecco, questa sera si incontrano i due presidenti dei quattro scudetti del Napoli, ossia Corrado Ferlaini e Aurelio De Laurentiis. Vorrei accoglierli con un applauso fortissimo. Fortissimo! Vieni Maurizio, accogliamoli qui. E io a questo punto vi lascio.
1: Siamo davanti alla storia.
0: Perché siamo davanti alla storia, li stiamo aspettando. Siamo davanti alla storia, vi lascio perché so che voi avete un momento di salotto, di chiacchiere. È così.
1: È un grande onore. È un grande onore poterli vedere tutti e due. È un grande onore vedere in due uomini sintetizzata tutte le vittorie di questa squadra
0: la
1: e di
0: storia.
1: Questa città.
0: Io vado ad accogliere l'ingegnere, presidente, ci siamo già salutati. Ingegnere, sono felice di incontrarla e l'accompagno a sedersi, così Maurizio De Giovanni saprà trovare le parole giuste. Eccoli insieme, momento storico. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l'ingegnere Corrado Ferlaino. Prego, Maurizio.
2: Vedi, Maurizio, tu hai detto che siamo malati, ma la nostra è una malattia d'amore.
1: Che non guarirà mai, presidente.
2: Ma l'amore non può morire.
1: Che non guarirà mai.
2: Io credo che nessuno sappia amare come i napoletani sanno fare.
1: Certamente. E questa piazza ne è la dimostrazione. Guarda quanti sono. Ciao ragazzi. Io volevo chiedervi, prima domanda per entrambi, che effetto vi fa ritrovarvi insieme? Ritrovarvi insieme qui e davanti alla città, in questo momento così importante per noi, 100 anni di storia di questa squadra e di questa parte così importante dell'anima di questa città.
3: Per tutte e due siamo quasi 100 anni, altro poco, di storia, no? 100 no, ma insomma un po' di meno. Cosa devo dire?
1: Che effetto ti fa? Come ti senti, presidente, di fronte a questa città che ti ama così tanto?
3: Ma io non potrei vivere in un'altra città. Quando faccio un viaggio e sto 2 o 3 giorni fuori Napoli, mi viene il marrone, mi metto a piangere e devo ritornare di corsa a Napoli. Quindi questo mi proibisce di vedere il mondo perché adoro troppo Napoli.
2: Ma vedi, Maurizio, a lui l'avevano messo anche a un certo punto in mezzo perché gli volevano far fare il produttore di film, te lo ricordi, no?
1: Ti volevano far fare il produttore cinematografico a un certo punto.
3: Io sì, ma ero negato, ognuno deve fare il suo mestiere.
2: Bravo.
3: Io ho tentato di fare il...
2: Però c'è una cosa che mi è stata raccontata e non so se è vera. Quando tu andavi allo stadio ti nascondevi.
1: Ti nascondevi allo stadio tu?
2: Quando andavi a vedere le partite. E quando

0: io ti ho invitato a vedere le partite nostre, al secondo tempo te ne andavi.
1: Sempre, sempre. Se lui scappava tra il primo e il secondo tempo, se ne andava.
2: Io vedevo solo un tempo perché volevo salvare il mio cuore. Mentre ci stanno due tempi. Il primo tempo, tu pensi, c'è sempre il secondo tempo per apparare queste situazioni. Quindi praticamente io vedevo solo il tempo e andavo via. Poi accendevo la radio e sentivo il risultato. E ho fatto sempre così.
1: Mamma mia!
2: Però ho salvato il cuore.
1: E vabbè, tu, Presidente?
0: Ma te le femmine ti facevano male al cuore, non il calcio.
1: Le donne non il calcio.
2: Ma le donne non ti rovinano il cuore, ti possono rovinare altre cose, quindi il portafoglio ti possono rovinare.
1: Fantastico. E tu, Presidente, come ti senti a stare davanti alla città in questo momento? Che cosa significa per te il centenario?
0: Ma sai, innanzitutto cominciamo a precisare una cosa, qui non sono 100, ma sono quasi 120, quindi cominciamo a precisare questa cosa, perché la storia ce lo racconta e noi lo stiamo adesso e tu ne fai parte. Maurizio De Giovanni sta scrivendo la sceneggiatura del film Cent'anni di passione. Allora, gli vogliamo raccontare qualcosa?
1: Veramente sono io che devo intervistare te, non è che dobbiamo fare altrimenti. sì, ci stiamo divertendo, stiamo provando a raccontare la storia di questi 100 anni attraverso le 4 chiacchiere da bar, perché è nei bar che c'è la vera storia della passione per il calcio. Quindi vi portiamo tutti al bar dopo.
0: E quindi con questo film speriamo di essere pronti per uscire a novembre, e ancora non abbiamo cominciato le riprese, però abbiamo 4 attori molto bravi che già hanno accettato di partecipare.
1: Senti, Presidente, l'acquisto di Maradona, no? È un po' un racconto epico. Il presidente Ferlaino con Antonio Giuliano organizzarono una cosa da cinema in qualche modo. Che effetto ti fa ricordare questa storia? È una storia epica.
0: Beh, ma sai, la dovrebbe raccontare lui perché l'ha vissuta in prima persona. Io Maradona l'ho conosciuto quando ancora di calcio non masticavo nulla, ma stavo per fare un film dal titolo Tifosi, era il 99. E passai una notte fino all'alba a parlare con lui e con Claudia, la moglie, all'Hotel d'Inghilterra a Roma, e furono dei racconti straordinari, incredibili, e era un uomo di grande fascinazione. Tu hai avuto la fortuna di averlo e quindi potresti confermarlo.
2: È certo che il mio cuore ha sofferto molto, perché ogni partita, specie gli ultimi minuti quando io non c'ero più, ero andato via, io dopo accendere la radio poteva esserci qualunque risultato, e se il Napoli aveva vinto io facevo i salti, ma se aveva perso era una mazzata per me.
1: No, ti capisco.
2: Poteva venire un infarto.
1: Sì. Io divento una persona terribile se il Napoli non vince, guarda, quindi fatelo sempre per la mia famiglia, cercate sempre di portare il Napoli avanti. Senti, ingegnere, quando il presidente prese il Napoli dopo il fallimento, no? Ed era caduto così in basso il Napoli, no? Tu pensavi mai che saremmo riusciti in così breve tempo ad arrivare a questo Napoli vincente?
2: Sì, pensavo che si poteva fare, perché il Napoli ha un grande pubblico, quindi ha delle grandi entrate, e lui so che è bravo, quindi se è bravo riuscirà certamente a portare il Napoli sopra.
1: Vedi, sono contento.
0: Grazie.
1: Quindi pensava di potercela fare. Io chiedo a entrambi il più bel ricordo da presidente del Napoli, un momento solo, un attimo solo che ricordate più di tutto.
2: Chi deve parlare, io o lui?
1: Tu prima.
2: Io? La più bella giornata della mia vita è stata quando il Napoli ha vinto la Coppa UEFA, certamente, ma molto bello anche quando ha vinto

0: hai vinto importanti partite, specie a Milano e soprattutto specie a Torino, perché io il Piemonte non lo posso sopportare. Quindi quando il Napoli vinceva a Torino, io era la giornata più bella della mia vita.
1: Lui intende sempre le vittorie contro la seconda squadra di Torino, di cui adesso non ricordo il nome, non quella granata, insomma, l'altra. E tu, Presidente, il tuo più bel ricordo?
2: Sai, le serate sono state fantastiche e pluri volte abbiamo goduto, perché per me, che non appartenevo al mondo del calcio, il passaggio dalla Serie C alla Serie B è stata una nottata di grande festeggiamento. Dalla B alla A non ne parliamo. Io mi ricordo che trovai dei centauri che dall'aeroporto saltai su una moto loro, insieme a loro, e percorremmo questo poi basso.
1: Lo hai fatto spesso, sto fatto di saltare sulla moto?
2: L'ho fatto spesso, è una mia, ma sai, io quando ero tredicenne, mi feci un anno di collegio perché mi ero comprato una moto di nascosto. Quindi per me le moto sono sempre state una mia passione.
1: Però dovendo dire un ricordo da presidente, un momento che ti sei sentito veramente felice di essere il presidente del Napoli.
2: Ma sai, io mi sento sempre felice quando tu vinci. Purtroppo forse ho vinto troppo, e allora alla fine no, ma è vero, perché quando tu per 16 volte vai in Europa, alla fine diventa un'esigenza, non diventa più un traguardo, diventa un dovere verso di voi, ma anche verso me stesso. Quindi
1: la più bella vittoria è la prossima, ragazzi.
2: Esatto, la più bella vittoria è sempre la prossima.
1: È sempre la prossima.
3: Grazie.
1: Corrado Ferlaino, Aurelio De Laurentiis.
2: Hai capito?
3: Giovanni.
2: Hai capito, Allegri?
3: Hai
2: la
3: capito?
2: Prossima vittoria sarà sempre la più bella.
3: posso grazie. E allora?
1: Scusami, Serena,
3: che momento?
1: Il segretario vuole aggiungere una cosa.
2: Aspetta, Serena.
3: Certo. Napoli,
0: con me ha vinto molte partite, ma ce n'è una in modo particolare che io ci tengo: vincere la Coppa UEFA, perché la Coppa UEFA è fatta di squadre straniere molto forti. Vincere la Coppa UEFA è un grande successo del Napoli e io me ne vanto.
1: Noi ce lo ricordiamo bene, Presidente.
2: Ma tu hai ragione, perché oggi hanno, tra Infantino e Čeferin, hanno dilatato tutte le partite. Per loro torna conto, ovviamente.
1: Ma noi più partite possiamo vincere, più siamo contenti, no?
3: Eh sì. Evviva, grazie!
1: Grazie,
3: grazie, Presidente! Evviva. Grazie a Corrado Ferlaino, grazie a Maurizio De Giovanni!

0: sentire qualcosa di più da questa piazza. Accogliamo chi scriverà le prossime. E allora chiedo a Marco e Raff di Radio Kiss Kiss di raggiungermi. È il momento degli azzurri del centenario.
1: Buonasera Napoli!
2: Buonasera Piazza del Plebiscito!
0: Benvenuti!
1: Buonasera Serena!
0: Ciao, buonasera
1: Serena.
0: A voi ragazzi!
1: È un piacere essere
0: qui!
1: Wow!
2: Che bello stare vicino a te, che bello
0: Grazie
2: stare con
0: voi.
2: La gente di Napoli!
0: Evviva! E allora ci siamo, eh?
1: Ci siamo perché andiamo a presentare gli azzurri che salgono sul palco dei 100 anni del Napoli!
0: Siete pronti?
2: Velocità, fantasia, sacrificio e un sinistro capace di accendere il Maradona!
1: Matteo! My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Carattere e voglia di scrivere la storia con la maglia azzurra. Samba!

spogliatoio un punto di

suo sguardo, lo scugnizio del futuro, Antonio! Il fuori classe, un pezzo di storia del calcio che ha scelto l'azzurro.

Il faro della squadra, la fascia al braccio, due scudetti sul petto e sulla pelle, il capitano.

scrivere un nuovo capitolo, il mistero.

0: Allora? Più forte! Qui sento un fermento particolare su questo palco. Allora, intanto vorrei anche invitare, che entrano da sinistra e da destra palco, Swok, Kroll, Careca, Canè, e poi ancora Amsi, Calemao, Improta, Bruscolotti e Reia. Li accogliamo con un applauso. Alessandro Siani, dove sei? M'ha lasciato da sola proprio, eh?
1: Eccolo!
0: Ha finito di lavorare!
1: Assolutamente, stavo cercando l'amico Canè.
0: Eccolo!
1: Ecco.
0: Alessandro, abbiamo mescolato le generazioni, eh? Ormai.
1: Innanzitutto, sì, vorrei fare
0: eccoli di nuovo.
1: Un saluto a questi due ragazzi bravissimi, un grande applauso.
2: Grandi. Grazie Ale.
0: Grazie.
1: Ciao ragazzi, grazie.
2: Grazie, grazie Napoli, grazie per la nostra città, per i partenopei e per i nostri colori.
0: Bravi.
2: Sempre e solo forza! Ciao, grazie.
0: Grazie. Grazie.
1: Ciao Marco.
0: Ciao, Alessandro, cominciamo con due napoletani d'adozione.
1: Sì.
0: Matteo Politano e Stefan Swok.
1: Sì.
0: Stefano, ti definivano un altatesino, scugnizza e mergellina. Come ha fatto Napoli a rubarti il cuore?
1: Allora,
0: dov'è un microfono? Ce l'abbiamo un microfono?
1: Careca che sta dando numeri telefono.
0: Vorrei un microfono? Ce l'abbiamo un microfono?
1: Grazie,
0: eccolo.
1: Grazie. Come stai, Matteo? Tutto bene? Allora,
0: ecco,
1: prego Serena,
0: possiamo rispondere, che dite? Vi va?
1: Vieni, stanno, vieni, accomodati.
3: Beh,
1: là.
3: Intanto buonasera a tutti.
0: Eccoli.
3: Rubo solo un secondo per dire una cosa, perché l'emozione è tanta essere qua. Vorrei ringraziare intanto tutta la città di Napoli, perché mi fa provare emozioni uniche ogni volta che torno in questa città, e per me è una cosa che mi fate sentire davvero importante. Grazie di tutto. Niente, per me è stata una soddisfazione incredibile poter indossare questa maglia che adesso stanno indossando loro con risultati incredibili. Provo anche un po' di invidia, perché mi sarebbe piaciuto anche a me vincere lo scudetto. E due scudetti giustamente. A me bastava uno. E niente, quando mi hanno definito scugnizzo di Mergellina, sicuramente per un anno che abbiamo passato qua in Serie B abbiamo avuto la bravura e la fortuna di vincere in una piazza importante, sicuramente la più importante dove ho giocato io, e che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Come dico sempre, è una città che mi ha dato e mi sta dando molto, molto, molto di più di quello che io ho dato a loro, e volevo dirvi davvero grazie.
0: Mi sta dicendo grazie, rispondiamo con un applauso più forte, eh? Matteo, ti sei definito innamorato di Napoli. Di che cosa si nutre questo amore? Matteo Politano.
4: Innanzitutto, buonasera a tutti. Beh, è facile, ce l'hai qui davanti l'amore che ci nutriamo, perché con questa città, questo popolo, è impossibile non innamorarsi.
0: Non ti fanno parlare, niente.
4: Tutto questo, è un orgoglio essere qui, è un orgoglio indossare questa maglia, e spero di farlo ancora per tanti anni.
0: Ecco il loro affetto per te. Passiamo adesso a due olandesi partenopei. Alessà,
1: ma guarda,
0: Kroll, che è? Ti vedo un poco.
1: Io sto qua vicino agli amici miei.
0: Si sta godendo, sta facendo un poco smargias, si dice.
1: No, io sto qua vicino agli amici miei e devo dire che mi trovo alla gravedì. Appena hanno detto gol, stanno pure in campana, quindi voglio dire.
0: Passiamo a due olandesi partenopei, un po' come me, Ruud Kroll e Beukema. Sam, vi abbiamo visti a pranzo insieme, ma che cosa ha chiesto? Che vi siete detti, vogliamo sapere.
5: Allora, prima buona serata a tutti.

0: tutti quanti.
1: Eccoli.
0: È un onore enorme di stare qua davanti a voi e ovviamente con tutte queste leggende di Napoli. Sì, io e signor Kroll ovviamente.
2: Ruth.
0: Abbiamo fatto un bel pranzo insieme qualche mese fa e è stato bellissimo. Ho chiesto a lui di raccontarmi la sua esperienza qua a Napoli e ovviamente se lui aveva qualche consiglio per me per cosa posso fare per migliorarmi ancora.
1: E te l'ha dato qualche consiglio?
0: Sì, soprattutto sul calcio, ma anche una cosa secondo me molto importante: se tu dai il tuo massimo per questa maglia azzurra, i tifosi vedono questo e ti sostengono sempre se dai il tuo massimo, e questo spero di continuare a fare sempre. Spero di lasciare un segno importante come ha fatto signor Kroll.
1: Buonasera. Andiamo avanti, Alessandro.
3: Sì,
1: adesso... Che dici?
3: Beh, adesso penso che è il momento di fare un po' di domande agli amici nostri, all'amico Careca.
1: Eccoli, eccoli.
3: Oh. Antonio Careca. Kroll. Stanno qui.
2: Oh, Rudy. Rudy, Rudy, Rudy. Così io ho entrato in 80 in questa San Paolo. Stato a San Paolo, adesso Diego Maradona. Allora, per me io dico a San, bisogna giocare al meglio che tu puoi fare. Lui l'anno scorso non è stato 100% fisicamente bene, ma lui ha sempre giocato per tua città, per tuoi tifosi, e questo è anche importante. Se lui ha questa mentalità, vuole sempre fare qualcosa per la città di Napoli. E allora, un nuovo anno, 100 anni, auguri a tutti, tifosi, presidente, staff medico, staff tecnico e tutti gli altri che lavorano per Società di Napoli. Io come calciatore vinto tutti che tu puoi vincere con la squadra del club. Solamente io 4 anni a Napoli, stata questa un più grande parte della mia vita del calcio.
3: Grande.
2: E così io dico sempre, io ho solamente un cuore che resta sempre l'amore di Napoli.
3: Grazie, grazie, grazie, grazie.
1: Davide, che cosa ruberesti a Careca?
3: Nere.
4: No, qua è un disastro qua, perché noi abbiamo bisogno di un traduttore qua, che due brasiliani insieme non ci sassi proprio. Ma comunque auguro che possa fare un grandissimo, grandissimo anno, una grandissima temporada, che possa essere gol, possa puntare quello che ho detto prima sulla Champions, anche sul campionato, però la Champions magari chissà possa arrivare con grandi, con tutti quanti, è chiaro, anche Massimiliano che è arrivato, lo sa che qua è in napoletano, qua mamma mia, però speriamo bene. Io mi auguro che possa fare benissimo questo anno, possa fare tanto gol e possa aiutare il compagno a vincere anche il scudetto, anche la Champions, si possa vincere anche tutto, la Coppa Italia, tutto, dai.
3: Grazie, forza Napoli sempre!
5: Grazie.
3: Beh, adesso dovresti chiedere all'amico Antonio Vergara,
1: sì,
3: e a Canè. Prego ragazzi.
1: Vai Ale, che cosa? Chiedi.
3: Beh, io innanzitutto quando sono accanto a questi campioni io vorrei fare un ulteriore applauso a Vergarigno. Allora, che consiglio daresti all'amico Vergara che sta vivendo un momento d'oro? Cosa non dovrebbe sbagliare?
6: Dovrebbe decidere lui.